Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Yeah.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 불안해.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
2: Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

Diceva siediti che ho fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti al 29 di maggio ed è venerdì. Buona giornata a tutti, naturalmente. Siamo sempre in attesa di poterci collegare con voi, riprendere il nostro contatto. Andremo con la rassegna stampa non appena avremo il primo saluto, secondo tradizione. Buona giornata, ieri sera ottima prestazione del Festival delle Bande con la banda dell'Ucraina che ha incantato la platea. Ascolteremo poi l'intervista fatta al direttore della banda, colonnello, il quale ha detto: noi siamo qui ma col pensiero siamo i nostri soldati che sono al fronte, appunto, a combattere. Buongiorno a Gaetano Paolini, buon fine settimana, buon lavoro a tutti. E poi a Tiglio Torquati, buongiorno direttore. Allora, si può partire, siamo stati sdoganati dai saluti. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio, naturalmente, e c'è qualcuno che lo fa dal 1977, due nomi: Luigi Anni, Paolo Cicconi, per dire vi amo, vi vogliamo bene. Poi quelli che sono arrivati dopo: Loredana Ciaffoni, Rita Ranalli, tutti siete arrivati dopo in tantissimi. Buona giornata naturalmente a tutti voi. E allora andiamo a questa rassegna stampa, vediamo la prima pagina del Centro. Le abbiamo anticipato ieri sulla pagina Facebook, ci sono stati assalti nel passato ai bancomat e i carabinieri hanno portato a 6 arresti. Colonnella, sgominata la cosiddetta banda della marmotta, aveva tentato 2 colpi con l'esplosivo, le indagini lampo dei carabinieri sono scattate grazie alla segnalazione di un cittadino. Poi il crack delle terme di Caramanico, la bancarotta addirittura di 25 milioni, alle terme in 2 vanno a processo. Poi a Terme il gruppo del sindaco continua a saldarsi, maggioranza in crisi. Poi sono state raccolte 300 firme per quanto riguarda il no al doppio senso in via Town Revel Ovest, ma si va avanti e appunto l'amministrazione comunale ha detto che nonostante le firme e le proteste si andrà avanti, ma il comitato ha detto andremo al TAR e alla procura perché la strada non è sicura. Allora, intanto l'altra notizia di sport: è stato confermato per la prossima stagione Rosario Pergolizzi alla guida del Giulianova, mentre il Roseto, appena retrocesso in Serie B, punta ad una ripartenza veloce e punta di farlo attraverso appunto Gramenzi, un ritorno appunto di Gramenzi. Allora, siamo qui, possiamo andare avanti con le altre notizie perché c'è al centro pagina il libro di Catherine, la famiglia del Bosco che comincia a fare anche affari con i libri, infatti ecco l'anticipazione del libro scritto da mamma Catherine. Poi sequestrata l'area della frana, qui siamo a Silvi, mentre altri investimento, morta purtroppo anche la seconda anziana, e hanno ritrovato senza vita un 42enne dentro casa. E ancora un'intervista al candidato sindaco di Chieti, l'onorevole Legnini, che dice: parlavo al telefono rosso con Napolitano e Mattarella, ora voglio rilanciare Chieti, sapete che è in vantaggio rispetto al candidato di centrodestra, però deve andare al ballottaggio e gli altri candidati sono tutti insieme, si sono messi tutti insieme combattere appunto Legnini, sia Sicari che gli altri due con l'Antonio della Lega, che ha protestato e aveva detto che il candidato vincente non era lui. Intanto l'Abruzzo sale sul carro di Vannacci, pensate che in Abruzzo è stata superata quota 4.000 iscritti. Andiamo veloce alle altre pagine, parliamo di acqua. Chi è che perde di più? Eccolo qua, chi è che perde di meno? Il Ruzzo. E che cos'è che hanno fatto? Fanno una riforma per penalizzare il Ruzzo. Andiamola a vedere questi dati che porta con grande dettaglio il Centro. Allora, vediamo un po', ne sono 6 di centri acquedottistici. Per quanto riguarda le perdite, al primo posto c'è la CAM, mentre il Ruzzo è all'ultimo posto per le perdite. Le ore di interruzione, al primo posto c'è la CAM, il Ruzzo all'ultimo. Per quanto riguarda gli sversamenti, al primo posto c'è la GSA, il Ruzzo all'ultimo. Per quanto riguarda invece l'incidenza del personale, il Ruzzo è al primo posto, mentre gli altri sono di meno. Ma per quanto riguarda proprio le perdite d'acqua, le interruzioni, gli sversamenti, l'azienda va benissimo, questa è la realtà. Ruzzo Reti, 39 comuni, Teramo e 38 comuni nell'ambito teramano, mentre sta per prendersi anche Fano e Riano, 18 milioni di metri cubi erogati, la Sasi 15 milioni, la GSEA 7, la SACA 6 e quella che va peggio, la CAM 10 milioni. Ebbene, hanno fatto tutta questa cosa per penalizzare il Ruzzo, perché sì, così sarà, perché il Ruzzo andrà nel calderone di tutte le altre centrali acquedottistiche, e quindi perderà. È quello che dice l'opposizione, che ci sarà un aumento delle bollette. Allora, adesso, buongiorno, torniamo a noi, perché si prepara cioè è nelle edicole ormai il libro di Catherine, della mamma del Bosco, Vivo controcorrente per offrire ai miei figli un mondo migliore. Questa è l'intervista, poi ci sono le prese di posizioni e andiamo avanti. Bastava mettere una bella casa come si farà adesso per andare a vaccinare i figli, per andare a scuola, deve andare tutto normale come se mettevano a posto. Il crack alle Terme di Caramanico, la bancarotta è di 25 milioni di euro, per cui ciò quando fanno le gare nessuno partecipa perché c'è questo super debito. Poi Cavalieri del Lavoro, Mattarella premia l'Abruzzo di Marina Kevic, il volto di Masciarelli tramite appunto le 25 nomine del Presidente della Repubblica. Si va avanti e andiamo adesso al club del cinema, Luce, il nostro cineclub, tra conquiste e proteste, siamo nell'Aquilano. Poi Segreti della Settima Arte, cioè appunto il cinema, ci sarà un convegno domani sempre all'Università Aquilana. Il cinema dunque in primo piano anche in Abruzzo. A pescare il primo galeone c'erano tanti big, ricordiamo anche Allegri, tra le lacrime, lo ricorda dicendo che è stato un punto di riferimento per tutti, così parla lui. E ancora possiamo, sono due pagine dedicate all'evento, la crisi internazionale, USA e Iran ci sarebbe l'intesa, ma Trump riflette, poi la ricetta dell'Unione Europea per l'energia, sì ai fondi della coesione, speriamo che non aumentino altre cose. Il centrodestra, torniamo in Italia, preme per la legge elettorale, si punta all'approvazione in entrambe le Camere prima della chiusura estiva, muro dell'opposizione, Conte dice la fanno su misura per perpetuare il potere. Ma che voi siete divisi, Conte non lo dice, che voi non votate i candidati del PD, mentre il PD votano quelli dei 5 Stelle? Beh, si è capito chiaramente, sia a Venezia sia che a Reggio Calabria. A processo intanto torniamo all'estero, il fratello di Sanchez, il premier socialista, poi la Brambilla che si occupa di Panima, lo farebbe con fatture false per il programma televisivo, indagata l'onorevole Brambilla. Ed ancora, sequestrato il tesoro di Messina Denaro, un impero della droga che ha portato a 200 milioni di euro. Palazzo Chigi dice li investiremo per la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, anche per altre parti, possibilmente sulle strade quelle peggio. Violentata per 3 giorni, fermati 3 uomini, questa è una vicenda di cronaca. Poi cassa legata al POS e boom di scontrini, questa è la novità. Andiamo a Teramo, smantellata la banda della marmotta, ne parlavamo, l'operazione dei carabinieri, in 6 in carcere per aver tentato di far esplodere 2 sportelli bancomat. Decisiva la chiamata di un cittadino ai carabinieri. Mentre ieri c'è stato un incidente vicino a DS Illuminazione a Giulianova, si chiedeva l'intervento di qualcuno e nessuno, chi era impegnato una parte, chi era impegnato un'altra, e non arrivava nessuno. Non vi posso raccontare che cosa hanno scritto, che le risposte che hanno avuto dai vari organismi di intervento, perché altrimenti ci querelano e querela anche la signora, cosa che vogliamo evitare, ma ha ragione lei. Frana Silvi, scatta il sequestro dell'area, analisi su cause e responsabilità. Poi la tragedia di Nereto, trovato morto a 42 anni nella sua casa, L'uomo era trovato a terra, scoperto dai vigili del fuoco, allertato da un familiare che non riusciva a contattarlo. Si parla di malore, sì, ma è chiaro che si parla sempre di malore, ma perché? Bisogna indagare su che cosa. Ormai non credo che quando una morte di questo tipo gli fanno un'autopsia, ma noi ripetiamo sempre che raramente ci sono morti improvvise senza una motivazione, se non è un incidente, una disgrazia di incidenti stradali o altro. Quando si muore a 42 anni qualcosa non funzionava, fate i controlli, ve l'abbiamo detto mille volte, fate i controlli. Via Tondorevel, eccolo qua, siamo a Giulianova, 300 firme contro il doppio senso e il comitato che dice andremo avanti fino al TAR e alla Procura. Intanto evoluzione sostenibile, dopo l'amministrazione comunale dice sì alle auto nel sottopasso di Via Nazario Sauro, ma serve un piano. Finalmente si anima anche il mercato contadino in piazza dalla chiesa, perché a metà giugno, come ha assicurato l'assessore Di Carlo, ci saranno i primi banchi degli agricoltori a chilometro zero. Ce ne saranno 5, anche se i posti sono 15, però giusto per cominciare può andare bene. Ne abbiamo parlato ieri, cioè il memorial intitolato 11ª edizione Vernisi e Conte, intitolato a due grandi esponenti del calcio giuliese che entrambi costruirono tra l'altro il gol della vittoria contro il Bellaria, che segnò per la prima volta il passaggio del Giulianova in Serie C. Era l'anno del grande Capelli e Conte segnò il gol decisivo, il passaggio era di Vernisi, e adesso vi è appunto i piccoli giallorossi hanno voluto dedicare loro questo torneo, lo fanno da tempo, addirittura è l'11ª edizione per quanto riguarda Vernisi, la terza per quanto riguarda Sergio Conte. Piano urbanistico, a Roseto cambiano i tecnici, Borsacchio, di notte vanno a fare i festini, così dicono le cronache, leggiamo, allora che cosa accade qui? Borsacchio, allarme per i festini notturni, mercoledì sera 50 giovani hanno acceso fuochi sulla spiaggia, attenzione, dicono le guide, perché potrebbero esserci gravi ripercussioni ambientali. Poi lunghe code attese al distretto sanitario, cresce la polemica, il racconto di una cittadina dice aveva 30 persone davanti e dura per chi sta male in queste condizioni. Si può ancora andare avanti e passare a Pineto, ucraini, trasloco o fine dell'assistenza, l'assemblea su una nuova collocazione. Andiamo fuori provincia, Montesilvano spaccia crack sulla strada parco, preso però è stato arrestato mentre spacciava, arrestato dai carabinieri. Ondata di calore e rischio malori, servono molti più defibrillatori dopo la tragedia che è successa al parco di Pescara con la donna che è morta. Criticità in ospedale, sempre a Pescara, pronto soccorso affollato, la ASL va verso il riassetto, ma cominciate appunto dal pronto soccorso. Lotta allo spaccio anche all'Aquila, l'esercito di consumatori di droga, un'inchiesta che fa tremare molti. Poi per quanto riguarda Di Pangrazio, il sindaco rieletto ad Avezzano, contesa di Stefano Del Boccio per la poltrona del numero 2, cioè del vice sindaco, quindi assunto a litigare piano piano. Poi eccoci a Chieti, Sicari con Antonio e Carbone si allenano tutte e tre, l'accordo cioè contro Legnini. Poi paura Chieti, rissa alla Trinità, identificati i violenti dopo le indagini della polizia. Poi un cane, il cane molto noto nella zona, si chiamava Mumu ed è stato sbranato dai lupi, e c'è la protesta dei residenti. E ancora possiamo andare avanti con la nostra rassegna stampa, al via la due giorni con l'opera democratica oggi e domani a L'Aquila. Ed ancora si può procedere con il calcio, Sinner battuto dal caldo e fuori dal Roland Garros, stava andando molto bene, poi è crollato all'improvviso. Poi per quanto riguarda il Giro d'Italia, sprint vincente di Magnier, Vingegaard resta con la maglia rosa. Quindi continua a parlare straniero il giro d'Italia. Ed ancora Pescara, per l'attacco c'è Ferraris in settimana, vertice con il Venezia, mentre Barrilari, il nuovo allenatore, saluta Pinete e dice qui respiro aria di famiglia. Giuliano, ma l'abbiamo detto prima, l'abbiamo anticipato ieri, fumata bianca, si va avanti con Pergolizzi, confermato alla guida tecnica Giulianova, quindi una serie di continue, di conferme nel segno della continuità, e che mi sembra finalmente una cosa giusta dopo due anni in cui si è sbagliato facendo praticamente due squadre l'anno, con tutte le ripercussioni che ci sono state sul bilancio della società. E quindi, dicevamo, il club giallorosso blinda il tecnico, resta anche il preparatore dei portieri Visi, assieme al team manager Bianchini e al direttore sportivo D'Ercole. Il presidente Mucciconi ci sono molto soddisfatto e convinto della bontà della scelta fatta. Notaresco, non c'è il campo, non verrà omologato più per quest'anno, si va verso l'opzione di giocare le gare casalinghe a Mociano. Poi il del Chieti, retrocesso in eccellenza, si dialoga tra Chieti e Pistilli, siamo alla stretta finale. E Di Fabio conferma appunto che c'è questa trattativa. Ed ancora Roseto, ritorno di fiamma con Gramenzi, dopo la retrocessione i biancazzurri pensano già al futuro, e questo era l'ultimo titolo che abbiamo appunto preso dal centro in questa rassegna stampa, e adesso possiamo passare invece al Messaggero. Vediamo se abbiamo beccato, sì, abbiamo beccato l'edizione Abruzzo, e andiamo a vedere qual è il primo titolo nella prima pagina. La movida trasloca sul lungomare, parte la stretta, siamo a Pescara. Poi infilò la bimba in uno scaffale, la chiuse. Maestra nei guai ad Avezzano, la 49enne è finita sotto processo. Poi la vicenda già che abbiamo letto, la banda della marmotta, così assaltava i bancomat. Premio Galeone, Allegri si commuove e piange davanti a tutti. Poi la famiglia nel bosco, e c'è appunto questo anticipo di libri. Poi Scelli continuerà le attività emergenziali, la nomina da parte di Marsiglio. Andiamo al Solpalco, il vino in mossa grazie a 53 aziende abruzzesi. Poi basket, Roseto, i numeri shock di una stagione da dimenticare. Il Pescara per la panchina punta al ritorno a casa di Tomei. Adesso si fanno tutti i nomi possibili. E già si sa invece che per il ponte del 2 giugno agriturismi abruzzesi sono tra le mete preferite. La movida trasloca sul lungomare, stretta su capienze però e licenze. Spacciava crack lungo la strada parco, nei guai un cinquantenne pescarese. Per la nuova Pescara, anche se non tutti sono d'accordo, sono però pronti 255 milioni. Lo abbiamo visto riportato in prima d'Abruzzo, Primo Galeone, Allegri piange davanti a tutti dicendo che è stato un precursore e era un suo giocatore. L'Aquila. Si parla anche qui di droga. Inchiesta Coca Delivery, c'è chi è pronto a parlare. Poi c'è stata una rapina in villa, il bottino sale a 100.000 euro, il blitz dei banditi scattato quando l'allarme era spento, evidentemente lo sapevano. Siamo sempre all'Aquila, gli studenti restaurano le lunette del convento. Passiamo sulla pagina della provincia aquilana, una bimba rinchiusa nello scaffale, maestra finisce sotto processo ad Avezzano. Chieti, riparte la campagna e il centrodestra, come abbiamo detto, si ricompatta, tutti gli altri tre candidati sosterranno appunto Sicari. Poi Catarina, i servizi sociali, ora c'è un buon rapporto, cioè, quindi per fortuna non litigano più. Teramo, banda della marmotta, assaltavano i bancomat, sei pugliesi finiscono in carcere. Anziane investite, è morta anche la seconda donna, appunto, ad Atri. Ed ancora, salario minimo a 9 euro lordi, inizia la battaglia sulla costa, mozioni nei comuni teramani. A conferenza stampa della CGIL. Poi in Ateneo una mattinata, appunto all'università, una mattinata dedicata ai lupi. Panchina, la Pescara aspetta il sì di Tomei, poi si parla di Roseto, una stagione appunto nera, una stagione da dimenticare, i numeri impietosi dell'anno culminati con la retrocessione, ora si riparte dalla B dell'eccellenza via alla ricostruzione. Ed ancora non abbiamo altre notizie per quanto riguarda lo sport. Allora andiamo alla prima nazionale del Messaggero. Crollo di Sinner, a Parigi si arrende, ma l'ore a un passo dalla vittoria, ero senza energie, ma non per il caldo, ora devo capire, quindi capita anche ai campioni. Poi a Roma, zero incidenti, un campionato da record, sfida Capitale Calcio, pugno duro sulla sicurezza. Poi fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto ai 27, potete usare le risorse europee. Poi una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni. Il titolo abruzzese è questo: presa la banda dei colpi del bancomat, la cosiddetta banda della marmotta. E allora, e adesso che si può passare all'appuntamento con alcuni stacchi e poi torniamo da voi.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 73 09 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizia e la Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: Dobbiamo collegarci con il nostro Pierluigi Casalera per sapere tutto sulle previsioni del tempo su questo fine settimana. Vediamo se c'è.
3: Buongiorno.
1: Eccolo, buongiorno dottor Casalena, che abbiamo da dirci per il fine settimana sul tempo?
3: Poca roba, ma del resto anche ieri insomma avevamo detto che non sarebbe stato quasi nulla se non dei temporali sulle aree interne, sulle comprensorie di Milano, dove infatti c'è stato qualcosa. Un attimo di refrigerio questa notte, un paio di gradi in meno, ma rispetto alle previsioni delle protezioni civili che indicava allerte medie, ovviamente non c'era nulla perché i modelli matematici non vedevano nulla, quindi non so da dove deriva questa diciamo previsione un po' azzardata. Però fondamentalmente non succederà niente neanche nei prossimi giorni, un po' di nuvolaglia sparsa oggi. Le nuvole non mancheranno ogni tanto a macchie di leopardo, ma tra qui a lunedì, martedì insomma non succederà praticamente nulla. Il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, al più qualche pelatura, e le temperature continueranno a essere alte, con tassi di umidità anche importanti, soprattutto insomma nelle ore centrali del giorno, insomma, quindi la situazione continua a essere dominata da un anticiclone africano, dominata la scena su tutto il Mediterraneo e non solo. Anche su gran parte dell'Europa abbiamo visto insomma anche ieri il gran caldo su Parigi, che è costato la sconfitta a Sinner, ma anche sul Regno Unito, fino addirittura in Scozia, dove le temperature hanno sfiorato i 30 gradi.
1: Ma lui ha detto che non è solo il caldo, devo capire che è successo, ha detto.
3: Beh, diciamo che ha giocato un po' troppi tornei,
1: sempre sta là,
3: consecutivi, Monte Carlo, Roma, Madrid. Dopo aver vinto Indian Wells e Miami, insomma, secondo me occorreva uno stacco, e non 31 partite in 50
1: cioè,
3: giorni.
1: Tanto non è obbligatorio partecipare a tutti, oppure doveva farlo per forza?
3: No, non è assolutamente obbligatorio. Anche perché ci sono anche tornei che sono Master 1000, tra virgolette, travestiti da Master 1000, tipo Monte Carlo. Monte Carlo è un torneo che poteva saltare benissimo. Qui.
1: Allora. Allegri, dopo aver pianto ieri il ricordo di Galeone, si accomoderà sulla panchina del Napoli.
3: Sono scontento per i tifosi del Napoli, perché sarà un anno di anticalcio. Allegri fa catenaccio.
1: Si era parlato inizialmente di Italiano, che infatti ha lasciato il contratto col Bologna, però non è andato lì, si parlava di lui, no?
3: C'è un po' di confusione De Laurentiis in testa, perché insomma passare da Allegri Italiano insomma è come passare da insomma una Jaguar a una Panda, nel senso che dal punto di vista del gioco proprio non c'è partita, cioè
1: italiano, tutti lo sanno come gioca Magaleone, scusate, Allegri, quindi non è una
3: cosa, non lo so, quindi non lo so, Napoli farà catenaccio, ma dietro, quindi non so se sono contenti loro. Io secondo me il gioco di Allegri è abbondantemente superato,
1: va bene,
3: io non l'avrei mai ripreso.
1: Seguiremo, seguiremo le vicende. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Bene, salutiamo il nostro Pierluigi Casalene, il nostro bravissimo meteorologo che tutto azzecca. Bravo. Columbus.
2: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo! E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
1: Un bel saluto lo facciamo, noi abbiamo già salutato, perché ci hanno salutato Gaetano Paolini e Attilio Torquati prima che cominciassimo la rassegna stampa. Poi il nostro buongiorno va anche a Silvana di Gian Vittorio, a Eugenio Saporosi, che amplia a tutti i radioascoltatori. Poi buongiorno a tutti e buon venerdì da Rita Piccioni, Rossella Mattiucci, la nostra regina dell'Annunziata, buongiorno, buona giornata direttore Gabriele, Iva Gaudini, ciao la grande Iva, buongiorno, buona giornata a tutto lo staff di Radio G. Poi Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti, Valentina Cambetti, buongiorno, anch'io vi ascolto dagli albori, idem per i miei genitori, è vero, anche voi eravate lì nel 1977, grazie, 50 anni quasi. Poi Antonella, buongiorno a tutti. Poi Alberto Di Federico, buongiorno. Sandro Vagnoni, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Paolo Ciccone, eccola qua, una di sempre, buongiorno e buon fine settimana a tutti. Ecco, a ruota l'amica Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buona giornata a tutti. Iole del Re, buondì. L'Aquilana Iole del Re, ormai naturalizzato giuliese, avevamo. Buongiorno da Luigi Anni, ciao Luigi, gli abbiamo fatto gli auguri, come tu ben sai bene. Buongiorno a tutti, dove sta? Perché scompare? Buongiorno a tutti, direttore, una domanda: domenica ci sarà l'invasione da Ferrara, i biglietti? C'è un po' di confusione sui biglietti, perché ne volevano di più, gliene danno soltanto 400, ma qua c'è una lettera polemica, ritornano i problemi del Fadini, e quelli sono, e cioè che noi non possiamo aprire i distinti ovest, che è una barzelletta, perché alcune partite ci si va, in altre non ci si va, cioè in alcune partite sono pericolanti, in altre non lo sono. Molte volte una volta ci abbiamo messo in una partita tutti i bambini, cioè quelli più a rischio, e quindi si poteva andare, è una barzelletta, l'abbiamo sempre detto, non è affatto vero che sono pericolanti, è la burocrazia che dice che bisogna fare per forza dei lavori, e però che si facciano, visto che il sindaco, che adesso è anche inserito nella società, ha detto che il 2026 sarà l'anno dei distinti, e noi ci auguriamo anche che l'anno in cui viene buttata giù quella curva in tubi innocenti, che ormai non ha più senso, e fare dei gradoni anche dietro la porta del settore est, ce l'auguriamo, perché adesso con l'invasione che era prevista di tifosi da Ferrara non è possibile, avremo i distinti che non si possono aprire e non va bene. Perché avete scelto questo campo con queste problematiche? Vabbè, chi te ne è? Allora, noi possiamo adesso salutare tutti, facciamo comunque gli auguri che sia una bella partita, tranquilla, che non ci siano incidenti, però insomma le premesse sullo stadio in quelle condizioni non sono sicuramente delle migliori, perché sono delle tifoserie calde e soprattutto sono delle tifoserie molto molto numerose, e quindi è chiaro che veramente, se non hanno dato i biglietti, è uscito ieri la notizia che hanno detto vabbè, siamo senza biglietti, vuol dire che verremo ugualmente senza biglietti a Giulianova, quindi là poi se succede questo veramente si complica, però questa è la situazione. Dovete sapere qual è lo stadio con cui si poteva stare più tranquilli, il Bonolis di Teramo, il tanto decantato stadio teramano, poteva essere forse l'ideale, che dite voi? Vabbè, comunque così è. Andiamo avanti. Beh, sapete che la Lega ne azzecca poca, avete visto che cosa hanno fatto col Chieti, doveva essere penalizzato di 4 punti a fine gennaio, gliene hanno penalizzati 11, gli hanno dati quando il campionato stava per finire, anzi stavano per fare come detto i play out, una cosa che non è andata bene. Allora parliamo un po' di Festival delle Bande, perché ieri ha incantato la platea, la banda dell'Ucraina, una banda, poi abbiamo sentito, lo ascolteremo tra poco, il colonnello che dirige la banda, ha detto noi siamo qui, ma siamo con il cuore vicino ai nostri soldati al fronte. Ricordiamo che la banda molte volte è andata a suonare, lo sentiremo, anche vicino alle truppe, e ha avuto qualche perdita tra appunto i suoi elementi. Ascoltiamo appunto il colonnello nell'intervista di ieri sera dopo l'esibizione. Era molto attesa l'esibizione della banda dell'Ucraina e da quello che abbiamo visto e sentito dal pubblico sicuramente è stato un grande successo. Volevamo chiedere al colonnello quando avete deciso di partecipare a questo festival.
4: The generalist is asking you that we are just realizing that you are one of the stars of this festival. And he was very curious to ask you when the band decided to join the Festival of Giulianova.
5: I am and my musician very happy because today in Ukraine we have not easy time, and we like this the first time with these places, but musician happy, and we like this motion, this festival.
4: Certamente la situazione in Ucraina è molto difficile e il Ministero della Difesa dà l'opportunità per promuovere la causa ucraina alle bande militari di partecipare a diversi eventi in tutta Europa. Il Festival di Giulianova è stato selezionato dal Ministero della Difesa come opportuno per loro, e con grande felicità lui e i suoi musicisti sono venuti e hanno cominciato a vivere un momento diverso da quello che giornalmente vivono nel loro paese.
1: Senta comandante, volevamo chiedere se voi con la vostra banda portate nel mondo non solo la musica ma anche un messaggio di pace.
4: He asking that when you move to these festivals, what is the aim? What you bring? Seems that you don't, is not bringing only music. You bring even other values, other things. It's curious to know what you bring in these events and what you move.
5: My message today. Ukrainian people have big problem, but music, this is our music, is our weapon is music, our weapon is music, and my message, we thanks people who live in this town, and all people, Italian people who support my country, and this is my message. Ukrainian soldiers is strong soldiers. We stay, but we have problem, but we stay. And my message is thanks for all people who support my country, my band.
4: La prima cosa è noi ci muoviamo e promuoviamo la nostra causa, la libertà del popolo ucraino. Ringraziano il popolo italiano per l'opportunità di supporto che viene data, e portano il loro messaggio, non è con le armi, il loro messaggio è con la musica, e attraverso la musica ringraziano il paese, l'Italia, e ringraziano tutto il popolo.
1: Volevo sapere una piccola cosa: se nel momento in cui voi suonate pensate anche ai vostri amici di là.
4: When you are playing and when you are performing, you are thinking to your soldiers that are in the front line.
5: Yes, my soldiers. 1 year ago, my soldiers, I am was be in the front line, was be. But today is the better situation. It's we like this moment, but we not like war and the problem who we. We have in Ukraine.
4: La banda militare durante l'anno è obbligata a fare un percorso anche al fronte per alcuni mesi. Quindi in questo momento loro hanno ed è un momento molto difficile per loro. Hanno avuto anche, non l'ho detto, ma lo so, hanno avuto anche delle perdite e dei feriti.
1: Componenti.
4: Negli anni comunque è un'operatività militare questa, che in gran parte fa musica, ma in un periodo dell'anno deve supportare nella rotazione delle forze armate, quindi è comunque un momento difficile. Nel percorso che loro hanno durante l'anno, comunque portano, loro vanno nelle città, nelle città e nei luoghi a portare musica. E gioia, e si rivolgono a un pubblico giovane.
1: Senta, comandante, l'ultima domanda è questa.
4: Last question.
1: Avete fatto dell'ottima musica, ma c'è qualcuno che ha colpito più degli altri? Cioè un musicista che era anche ballerino, comico, che era tutto, è diventato un po' la star della serata.
4: They were impressed in your performance. They were very impressed by one special musician, singer, the singer, musician, yeah. Dancer, a theater, and everything. So
5: it's in my band. I have not only one, but this is a special man from Mariupol, who who make mise en scène, who working the last time maybe 10 years ago, not 10, 15 years ago in the theater. We make many mise-en-scene, but now it's not possible many, but small part I show my band show public.
4: È uno dei musicisti che ha avuto anche una storia di teatro nella sua vita, nel suo percorso educativo. Ha anche lui una storia molto particolare, viene da una delle città. Ha perso tutta la famiglia, ha perso l'intera famiglia, ha dovuto lasciare la sua città perché oggi non è più in Ucraina, ed è uno delle star multi, diciamo, che fa tante cose nella banda. Ma lui annuncia che ne vedremo altre nella seconda parte.
1: Era molto attesa. Questa è l'intervista con il comandante della banda, che appunto ha parlato dei rapporti con la guerra, e adesso qualche stacco.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, Approfitta della visita gratuita del Centro Dito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: Cliniche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti, a Giulia Nova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia superpulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulia Nova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: La pagina degli auguri, poi gli ospiti.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
2: Avremo gli ospiti, parliamo del grande opera festival di domani sera al Curta, una stazione eccezionale, la Formichella verrà a presentarci. Bene, Albani, possiamo passare? Questo suona ancora, alla pagina degli auguri. La pagina di auguri al bagno.
3: Buongiorno.
2: Andiamo, ciao con l'aiuta! Così qua andiamo. È venuto dal banco della banca. Bene, possiamo passare all'appuntamento con la pagina degli auguri che ci viene offerto come di consueto, però, da Bar Caffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
6: Mar Caffè? È nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Che buono è!
6: È Mar Caffè!
2: Angelo degli auguri si apre con il santo del giorno. Siamo giunti al 29 maggio e la chiesa ricorda Santa Orsola. Giulia Maria Lodokowska, Orsola, in abito religioso, nacque in Austria il 17 aprile del 1865. A 21 anni entrò tra le Orsoline di Cracovia, la congregazione fondata da Angela Merici. Per Orsoline si intende la parola insegnanti, e spese la sua vita a favore del prossimo, peregrinando tra la Russia, la Svezia e la Finlandia. Nel 1920 istituì una nuova congregazione, le Orsoline del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante. Morì a Roma il 29 maggio del 1939. Se c'è qualcuno che si chiama Orsola, che abbia i nostri auguri naturalmente di buon onomastico. Qualche problema ci sarà sicuramente, vero? Per quanto riguarda invece i compleanni per questo venerdì 29, andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Massimiliano Patacca, a Gianluca Antelli, a Franco Di Ferdinando, a Filippo Ricci che ci ascolta dall'Inghilterra, a Natascia Caprioni, ad Andrea Minora, a Francesco D'Antonio che ha fatto carriera e ricordiamo che è commissario a Chieti, vicequestore. Auguri al portiere, ex portiere del Genova, Pierpaolo Boccanera, a Giulio Di Martino, Alessandro Granata. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, vi ricordiamo per gli auguri perché possano essere letti nel nostro notiziario, ci dovete telefonare ai numeri 800 3366 800 7010, quindi noi li leggeremo. Ricordiamo che gli auguri vengono anche pubblicati su Piccola Città Online, con cui appuntamento al numero di domenica prossima. Abbiamo fatto la pagina degli auguri, la famosa rubrica.
3: Bravo.
2: Tanti auguri a te. Giacché ci sei, fa un po' di giornalone, vai a livello nazionale e internazionale, in attesa che arrivi Emanuela Formichella per presentarci
3: giornalone.
2: Questa bella iniziativa di domani sera al Cursal.
3: Sì,
2: Opera
3: sì.
2: Festival, musica leggera anche, la specie di...
3: Allora, Corriere della Sera. Fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni europee. Meloni, non si può parlare di soldi alla difesa. Crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria, pure qua è una cosa che ci si aspettava, stai benissimo, zio Mario contagio. No. E poi, fondi per l'Unione Europea. Fondi europei per l'energia, le regioni dicono sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, loro dicono

0: e alleati avversari.
1: Allora, attenzione, mi sono informato, nella legge elettorale non c'è la possibilità dei sindaci di poter, di comuni superiore a 15.000
0: abitanti, di fare
1: terzo mandato.
0: Terzo mandato.
1: Ma io mi candiderò lo stesso, ha detto qualcuno,
0: tu?
1: Io no. Cioè. Ah. E quindi potrebbe avere anche un altro ruolo se il sindaco che viene eletto glielo consentirà, perché la frase è: andremo ancora a comandare noi. Se capite chi parla, sì.
0: Proprio a comandare, detto.
1: Cioè, no, c'è la canzone a comandare, no.
0: Tregua, Stati Uniti, Iran, tutto nelle mani di Trump.
1: Che allora siamo tranquilli.
0: Sta a pensare, l'onomatopea di una scorreggia il cognome di Trump.
1: No, su, dai.
0: Sì, dai.
1: No, hai capito? Guarda questo il titolo. Tregua, Stati Uniti, Iran, tutto
0: nelle mani di Trump.
1: Possiamo stare tranquilli?
0: No, per niente. Poi andiamo agli altri giornali.
1: Sì, ma ti volevo dire che è stato licenziato
0: Secchi,
1: il direttore
0: di Libero.
1: Secchi, che ha fatto tutto un giro.
0: Ma si è messo Sallusti.
1: Hanno ripreso Sallusti.
0: Quindi non è che si cambia linea.
1: Il quale aveva già diretto a sua volta Libero il giornale. E lo riprendono. E lui se n'è andato con un tweet, come si dice, al veleno con Roger Lucci, che è proprio
0: Libero dal 2003 al 2020, dal 2006 al 2026 ha preso 83 milioni di euro di finanziamenti pubblici.
1: Le vendite
0: proprio in
1: cucina. Sì, lo so. Allora, Libero, vediamo, nuova gestione, com'è?
0: Congiura a sinistra, i compagni preparano un siluro per Schlein. Poi Secchi fa l'editoriale, due parole sul mio addio a Libero.
1: Tam tam nel PD con questo segretario, la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni, pressing per farla lasciare, ma lei... Poi Meloni fa tutto contro la Poverelli.
0: Sfottelli,
1: parlare di vittorie. Pare accertato che quelli di 5 Stelle hanno votato il candidato di centrodestra a Venezia. Altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo.
0: Ecco qua.
1: Ha superato tutto, pure in Abruzzo, verrà a parlare in Abruzzo. Hai detto Tony Gian Vittorio e puoi venire qua.
0: No.
1: No, vabbè, comunque.
0: No, già meglio, tu decidi tu, ci mancherebbe, no? Noi faccio il censore, io faccio
1: no,
0: il censore. Non ci sarò io.
1: No, ho capito, ma voi dovete dare spazio a tutti, ma c'è un limite secondo me. Lo abbiamo dato, però. Non sei d'accordo.
0: Moderati devono essere anche intransigenti con gli estremisti, se no
1: non si riesce mai. L'unità, passiamo di là, che dici l'unità?
0: La legge elettorale è pronta, non saranno gli elettori a leggere, come succede da 20 anni a questa parte, da quando avete tolto le preferenze. L'avete tolte pure voi, quindi non diciamo
1: scortesi,
0: abbiate pietà.
1: Non prendete in giro la gente, perché le preferenze invece vengono eletti quelli scelti dai partiti.
0: Scelgono i partiti, quindi non eleggiamo nessuno, scegliamo solo il pupazzetto che sta là davanti. Esatto. Tanto è vero che nella nuova legge elettorale è prevista l'indicazione del candidato premier. Quindi
1: di che parliamo?
0: Di niente.
1: Un po' di sport parliamo.
0: Po' di sport. Allora, sport
1: Sindaco
0: stanno
1: detto, non è stato solo il caldo, devo capire.
0: Vediamo.
1: Sì, ma
0: ecco qua. Quale vuoi?
1: Voglio la Gazzetta.
0: Il re solo, ecco che cosa è successo a Sinner, lo Rangarò, crolla con...
1: C'è anche qua un titolo che gioca su...
0: Sì.
1: Il famoso Re Sole.
0: Sì,
1: crolla... L'altro, il Re Sole dove stava?
0: In Francia.
1: E là dove è successo?
0: In Francia.
1: Ecco, vedi.
0: Crolla con Cerundolo, mai così debole, il medico, troppi tornei, stress e il calcio... E il caldo, il corpo si ribella, anche Yannick è umano.
1: Che c'è a
0: poca
1: quest'ora?
0: Tutela con la partita alle 12. Allegri al Napoli, Max si libera del Milan e va subito da De Laurentiis. I conti per Conte, il nodo ingaggio per Antonio Mancini, il passato pesa. E questa era la Gazzetta. Adesso, come di consueto, andiamo a vedere le cronache di Napoli che... come sempre non ci lascia bocca asciutta per quanto riguarda la cronaca nel partenopeo. Preso il cugino del boss Mennetta a Secondigliano, era sfuggito al Briz contro la piazza.
1: Sì, me l'hai mandato.
0: Tre stese di fila nel cuore di Acerra quando sparano contro le Serrande, comando scatenati nell'area nord, spari segnalati in rapida successione nell'area di Corso Vittorio Emanuele, danni a case e auto. Poi Stadio e Faro, inizia il nuovo round tra Manfredi e De Luca, Pozzuoli, rischio sismico, nuovo sopralluogo alla Commissione parlamentare. Poi vediamo un po', furto di prese di corrente all'interno di un negozio, finisce in manette a Torre Annunziata. A Castellammare di Stabia, pistola e narcotici nello scooter, fermata dopo la fuga dal balcone.
1: Ti richiamo tra 10 minuti. Fammi finire.
0: Assalto alla...
1: No, la notizia più bella la leggo io, fermati. Assalto alla cassaforte del cimitero. ci sta la cassaforte a Napoli,
0: ci vediamo. Qua da noi c'era qualcosa. Vabbè, però...

0: Il raid negli uffici dell'impianto di cremazione in via Santa Maria del Piano.
1: Non faccia nessuno, i morti vivi tutti.
0: Santa Maria del Piano, mettete una cosa che così. Vabbè.
1: Oddio.
0: E con questo è accaduto. Intanto Max Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, italiano beffato, cioè quello l'ha fatto togliere dal Bologna il contratto.
1: Vabbè, De Laurentiis.
0: Ho capito, ma tutto molto polemico. Come si chiama? Il nostro meteorologo, perché c'era un poco vecchio, però ha fatto bene, ha detto un avversario in meno dell'Inter, se ne accorgeranno. Allora siamo in attesa che arrivi la Formichella per parlare di questa bella iniziativa di domani sera. Che puoi fare tu, l'altro mi stai andando?
1: Almanacco.
0: Sì, almanacco, facciamo un po' di almanacco. Buongiorno, ricordiamo che siamo a studio aperto, abbiamo aperto le porte, che da fuori ci potete vedere mentre trasmettiamo, eh?
1: E vedremo subito, immediatamente, quando rifaranno, copriranno le buche, rifaranno l'asfalto,
0: lo vedremo in diretta, vi faremo.
1: Se saremo ancora vivi, nel senso che poi
0: avremo superato questi ostacoli, perché la cosa pericolosa è quando passano le macchine, quei sassi che si possono colpire, quelli sono pericolosi. Infatti non c'è più traccia dell'asfalto fatto a suo tempo, sono delle pezze a caldo o a freddo, come sono?
1: A caldo.
0: Allora. Buongiorno, oggi è venerdì 29 maggio e c'è ovviamente la Hold It Parade nel 63, tu non c'eri per niente.
1: No.
0: Buongiorno Formichella.
1: Buongiorno.
0: Guarda, abbiamo aperto per te le porte.
2: Infatti guarda, che cogliere.
0: È bello? Ti piace così? Azzurro, hai attaccato il coso lì?
1: No, non l'ho attaccato, non mi chiamo anche azzurro però.
0: Non hai portato nemmeno, forse veniva con qualcuno io.
2: No, il regista mi ha detto che non ce la fa perché inizia le prove.
0: Di dov'è?
2: Lui è di... Allora, originario del...
0: Vabbè, intanto continuo qua.
2: Decima,
0: sì, decima posizione in classifica nel 63. Tu quando sei nata, Nen?
2: Io?
0: Si può dire?
2: 69.
0: Eh?
2: 69.
0: Quindi non c'eri nel 63.
2: Beh, no.
0: C'era questa volta di dischi più venduti. Questa qua non la conosco, questa di Peppino.
1: Meno male, dai. Peppino di Capri con vita difficile, poi Polanca.
0: Io, tu che c'eri? Tu non eri nato. Io leggo Polanca, Piangerò per te la conosco. Rita Pavone, Franzo Sardì, questi ragazzi, quelli della mia età. Poi Fred Bongusto, Amore, fermati, vabbè, stai vicino. Poi Nils Sedaka, I capricci tuoi sono cose ridicole. Remo Germani, La ragazza del mio cuore sei.
1: Dai, a baciare, no?
0: Poi ancora la Pavone, la terza posizione, che Non essere il ballo del mattone. Poi ancora la Pavone, tre dischi aveva. Come te non c'è nessuno. E poi al primo posto, brutta sta, arrivano Celentano con Il Tangaccio, però stava emergendo anche Celentano. E la giornata mondiale per te, cioè della salute digestiva, che ha qualche problema. E la giornata internazionale del Peacekeeper. Che è il peacemaker, che è il peacekeeper.
1: Peacekeeper è quello che mantiene la pace.
0: 25-31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati.
1: Hai l'almanacco nel dettaglio.
0: E la Formichella è arrivata.
1: E allora andiamo, facciamo.
0: Sì.
1: E poi dopo.
0: Solo per la Formichella io subito.
1: E poi facciamo il.
0: Buongiorno, andiamo a vedere qua. Perfetto. Ecco, leggermente più del più a centro.
1: Poco più a centro.
2: Ma è video?
1: Sì, sì. Perché, perfetto.
0: Lo sapete che è così,
2: no,
0: ormai.
2: Perché di solito c'era l'iPad, ma non c'è più, vi siete capito? Ci avete
1: abbiamo preso la telecamerina.
0: Telecamere, puoi salutare a telecamere. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Manuela, che viene a prepararci a parlare di questa originale e bella manifestazione di domani sera. Di che si tratta?
2: Opera Festival, buongiorno a tutti.
0: Che non è solo opera, ma anche opera.
2: Ci sarà anche altro, sorpresa.
0: Prego, illustracela.
2: Sì, allora, come Conservatorio Braga di Teramo noi non stiamo mai fermi. Dico che è un conservatorio che non dorme fondamentalmente. E quindi questo progetto è nato dall'idea del nostro insegnante di arte scenica, cioè in conservatorio i cantanti devono occuparsi, oltre che del canto e delle altre materie teoriche che fanno tutti gli altri, anche di come si sta sulla scena. E quindi abbiamo un insegnante che è un regista che fa questo lavoro, che è Antonio Petris, che ha ideato questo spettacolo per cui ha immaginato una sorta di festival della canzone che conosciamo tutti, però in versione lirica. Quindi ci saranno i fiori, ci sarà una presentatrice e ci saranno i candidati, quindi ci saranno, come succede al Festival della Canzone,
0: i cantanti,
2: i big, ci sono i giovani,
0: le nuove leve pure,
2: ci sono, sì, i giovani, ci sono gli ospiti i balletti, insomma c'è un po' di tutto. E poi ci sarà, ovviamente verranno decretati i vincitori con una giuria tecnica di esperti in cui avremo anche il direttore di Radio G.
0: Io non sono esperto.
2: Beh, però è un esperto di musica da sempre, no? Le radio sono sì, sì, portatrici di musica.
0: Al male in questo ancora no.
2: E poi anche il pubblico decreterà il suo vincitore, quindi una serata di allegria, di buona musica.
0: Che cosa canteranno i vari concorrenti?
2: Ci saranno cose molto celebri, quindi da Tosca avremo il tenore Cavaradossi.
0: Che canterà e Lucia alle stelle.
2: Esattamente. E poi avremo Mimì, quindi sempre Puccini, Bohème.
0: Sì.
2: E poi avremo qualcosa di più leggero. Sì, Bohème. E poi avremo qualcosa di più leggero, come avremo Gianni Schicchi, quindi Lauretta che chiederà al padre di concederne in sposa l'amato Rinuccio.
0: Ma se mi toccano questo non c'è.
2: Questo non c'è. Però abbiamo Don Pasquale che è molto simile, brillante,
0: sì, brillante
2: e anche molto sexy. Sarà questa nostra cantante che interpreterà Norina, questa vedova giovanissima che insomma ne combinerà di tutti i colori, perché fingerà di essere appena uscita da convento e quindi
0: sta pure assetata, eh?
2: Ma è tutto finto? No. No, lei finge di essere appena uscita da convento perché deve sposare un vecchio Don Pasquale, perché in realtà lei è innamorata del nipote di Don Pasquale, ma lui non glielo vuole concedere questo nipote. Beh, e allora no, lei fingerà
0: un po' come il barbiere di Siviglia,
2: cioè, esatto, capito, c'è sempre il
0: quello si faceva allora, queste le trame bene
2: o male. Le trame sono oggi, quante volte succede con i nostri anziani, no, che magari c'è la persona che li accudisce, che poi nasce una simpatia e poi i figli sono gelosi, succede, no?
0: A volte succede pure che li rapiscono, però insomma, badante.
2: Beh, succede di tutto, ma succedeva anche prima, voglio dire, il mondo è un po'.
0: Però là era soprattutto l'amore, si invaghiva di
2: ma nipote. Sì, e poi la seconda parte, come c'è sempre nel festival, ecco, i duetti, ci saranno i duetti e terzetti, scene d'insieme. Quindi i cantanti canteranno più voci.
0: Ma c'è musica leggera?
2: Ci sarà anche un'incursione pop, una sorpresa pop. Spesa e questo pop. Cantante è un cantante di Giuliano, un ragazzo che studia sempre da noi in conservatorio, ma è giuliese.
0: Tipo è una sorpresa?
2: Beh, una sorpresa, sì, io non sapevo fosse di Giuliano, l'ho scoperto.
0: Ma non ti puoi dire il nome?
2: In realtà non lo so. Non lo so il nome di questo ragazzo.
0: Cioè tu sai che è di Giuliano, ma non sai come si chiama?
2: No, perché allora in realtà
0: lo sapremo stasera.
2: Lo sapremo stasera, perché un altro e canterà una canzone di, forse posso dire, di Lady Gaga. E allora l'ho scoperto perché in realtà devo dire che in conservatorio, da quando è entrato anche il pop e il jazz, abbiamo i vari dipartimenti come in università, quindi io faccio parte del dipartimento classico, loro fanno parte del dipartimento appunto nuove tecnologie, nuovo tipo di il pop e il jazz. E quindi abbiamo fatto quest'altra maratona che si chiama Armonie Letterarie per il mese di maggio, quindi con quattro appuntamenti sulla terrazza del Kursaal, in cui presentavamo un libro e poi c'era comunque sempre un riferimento alla musica e poi un concerto finale. E in uno di questi appuntamenti, in cui si parlava di musica appunto pop, in particolare dei Queen, abbiamo avuto tre ragazzi del corso di pop che hanno cantato dei brani e quindi ho conosciuto questi ragazzi, anzi abbiamo deciso anche di fare poi delle cose insieme, perché è bello che cioè la musica è una, no? Quindi che i nostri si rivolgano anche un po'
0: come
2: alla
0: no?
2: musica pop e viceversa. E quindi scopo, ho detto a sto ragazzo, lui dove sei? Giulianova, oh cielo, non lo sapevo.
0: Mi hai detto come ti chiami, no?
2: Forse me l'ha anche detto, ma insomma, perdonatemi, non me lo ricordo.
0: Mimì, quindi c'è quella parte là, quella bella, quello che si pezzo che segue, quello là,
1: pezzo che segue la manina.
0: Il pezzo che
2: no,
0: segue...
2: lei farà l'altra aria.
0: Quale?
2: Donde lieta uscì, è praticamente l'aria, un'altra aria di.
0: Ma non è quella principale.
2: Beh,
0: quando, lei,
2: molto
0: quando
2: belle...
0: lei parla con lui e dice.
2: Sì. No, questa è l'altra aria. L'altra
0: che
2: aria.
0: Sta sul tetto e per prima vede il sole la mattina, è stupendo.
2: Esatto, che anche
0: quella
2: questo
0: parte è bellissima.
2: È bellissima, ma si pensa sempre a questa ragazza come una ragazza. Beh, angelica, no? Angelicata.
0: Parlo di nomi, dicono.
2: Beh, no, perché comunque innanzitutto viveva da sola, che già è una cosa insomma abbastanza
0: all'epoca.
2: All'epoca, ecco. E poi lei in realtà la
0: già Lei era, vabbè,
2: viveva da sola, aveva puntato sicuramente sto Rodolfo, l'aveva già visto.
0: Sì, ma andava anche la lì Rodolfo, però non era.
2: Vabbè, ma lei sono tutti bohemien, si vive d'amore, così. Fatto sta che lei l'aveva puntato, vede che gli amici vanno via, scende, finge che si è spenta la luce, il lume, all'epoca non c'era,
0: e quello
2: bussa,
0: cerca.
2: E secondo noi la chiave lei l'aveva bella che trovata, anche lui l'aveva trovata la chiave, ma finge per sentire la sua mano.
0: Si polemizzava anche prima, si ironizzava su questo, o dopo negli anni si è arrivati a quello che stai dicendo tu?
2: Ma no, cioè, è normale che sia così, nel senso, allora innanzitutto siamo arrivati a Puccini e va bene, ma prima c'erano Mozart e Da Ponte che si divertivano non poco con i doppi sensi.
0: Vedi, si divertivano già allora,
2: ma
0: male.
2: Certo,
0: ma molte cose andate indietro, non sai,
2: ma noi pensiamo che l'opera sia una roba vecchia, una roba noiosa, ma se leggiamo i testi l'opera buffa comunque è divertentissima e ripeto è pieno di doppi sensi, e l'opera seria sono storie d'amore, voglio dire anche le storie d'amore più passionali così hanno sempre un minimo di tattica, no? Cioè voglio dire una tattica amorosa, quindi Mimì dice vabbè lo conosco sto ragazzo, si trovano insieme, lui l'abbraccia e dice oddio no, però dopo vanno a convivere, cioè.
0: Sta attaccata in effetti,
2: capito, voglio dire è una storia
0: per risparmiare, una luce sola, un letto solo,
2: esatto quindi.
0: E invece da quell'opera è bellissima quell'altra donna che canta quel pezzo stupendo. Chi
2: Musetta.
0: È?
2: L'altro per... L'aria di Musetta è frizzante, ecco, lei invece è proprio la gioia di vivere, il capriccio femminile, per cui anche lei è innamorata ma vuole far ingelosire Marcello, che si ingelosisce ovviamente.
0: È la migliore, la più famosa?
2: Aria? Beh, poi per esempio ci sta dell'aria buffa, sentiremo anche dalla Cenerentola, di Rossini, erano polli femminini, e questa Cenerentola è un'opera simpatica.
0: Sono tutti brani belli, le belle che avete scelto,
2: No, i brani sono belli.
0: Quando rimproverò lei, li orecchiavo, cioè che possono capire tutti, insomma, che arrivi direttamente e possa fare appassionare dalla musica e poi magari andare ai brani un po' più impegnativi.
2: Questo. Sì, no, i brani sono tutti molto, molto belli.
0: Anche quello, ma se mi tocca, dove il mio tempo?
2: Allora, devo dire, perché comunque. Ah, però non c'è lei, però abbiamo Figaro, quel Factotum avremo.
0: La canta, quella più famosa.
2: Sì, Figaro qua, Figaro là. Quella ce l'avremo, la canterà un ragazzo cinese.
0: Senti?
2: Un ragazzo cinese che...
0: Canta bene, pronuncia bene?
2: E ci proveriamo, ogni tanto dice la la la lela, invece di la la la lera.
0: No, la R va bene.
2: La R per loro è molto difficile, quindi veramente dovremmo apprezzare tanto, perché ci saranno tanti ragazzi orientali che vengono a studiare da noi.
0: Cioè questo è un apposto qua a studiare?
2: Sì, perché in Oriente la lirica italiana, cioè la lirica è italiana, il melodramma nasce in Italia.
0: 800,
2: e quindi per loro venire a studiare e perfezionarsi in Italia è motivo di vanto, cioè quando tornano poi in Cina hanno un qualcosa,
3: un curriculum
2: di
3: più.
2: Esatto, quindi per loro venire in Italia è, cioè, ripeto, è importantissimo studiare anche la nostra cultura, perché è veramente lontana dalla loro. Quindi anche certe cose che vedrete stasera,
0: domani sera,
2: la sensualità, domani sera, scusatemi, perché stasera c'è un'altra cosa, la sensualità di queste ragazze, cioè comunque loro hanno un modo di esprimersi che è molto diverso dal nostro, noi siamo più espansivi,
0: sì.
2: E loro invece hanno proprio nella loro cultura
0: più riservati.
2: Sono molto più riservati, quindi noi chiedere certe cose anche sul palcoscenico
0: si nota.
2: Beh, mo si sono lasciati andare, devo dire. I ragazzi si sono veramente lasciati andare.
0: Stando in Italia, tanto qua, a mano a mano un po' si cambia.
2: Sì, poi magari sì. È bello anche vedere il rapporto tra questi ragazzi che comunque si aprono, ecco, hanno ogni tanto delle inflessioni quasi dialettali. Io dico, come hai imparato? Chi te l'ha detto? Perché a forza di frequentare i ragazzi italiani, ma anche i locali, così è.
0: Quindi avremo anche un Giuliese stasera che canterà, domani sera.
2: Avremo due Giuliesi in realtà, ecco. Questo ragazzo nel pop e poi avremo questa ragazza che è Martina Gentile, che invece studia canto lirico, che è Giuliese doc proprio, e quindi anche lei.
0: Però che canta? Quale aria?
2: Stasera lei canterà La serva padrona,
0: siamo
2: di Pergolesi, e quindi anche lei, bella peperina. E poi canterà un terzetto di Mozart che è bellissimo, che è Soave sia il vento, quindi un terzetto dove ci saranno due soprani e un bass baritono a cantare, e sentirete proprio la parte orchestrale che simulerà questo l'ondeggiare del mare e del vento. È bellissimo.
0: Purtroppo qua non c'è la spazio per Tosti qua, no?
2: Beh no, Tosti no, perché sull'opera, e Tosti non ha scritto niente di opera, ha scritto solo romanze da salotto.
0: Bello,
2: quindi
0: però
2: meraviglioso. Qual e questa sera domani sera c'è l'orchestra, cioè non è un concerto dove ci sta il pianoforte, ma abbiamo l'orchestra sinfonica del conservatorio.
0: Quanti ne sono?
2: Saranno una trentina di elementi.
0: Tutti là sopra quel palco.
2: No, ecco. Allora ecco, e per questo
0: ecco
2: devo ringraziare cioè abbiamo tolto delle file
1: di sedie.
2: Di sedie, per forza.
0: Beh, si vede
2: che l'orchestra deve stare sotto, la vedrete in tutto il suo splendore, diretta da Alessandro Cedrone, il nostro docente direttore d'orchestra, e invece i cantanti saranno sul palco. Purtroppo non abbiamo la buca perché non abbiamo un teatro destinato.
0: Ci auguriamo di poterlo avere.
2: Noi ci auguriamo, sì, assolutamente, assolutamente. E quindi io devo ringraziare per tutta anche questa la disponibilità del Kursaal, perché come sapete il Braga ha una sezione staccata a Giulianova, dentro al Kursaal, proprio lì. Quindi diciamo che noi spesso
0: giochiamo
2: giochiamo in casa, e quindi ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale, in particolare Nausicaa Cameli, che non mi dice mai di no. Il presidente Guido Baldi, perché pure lui insomma
0: la
2: siepe è cresciuta, insomma tutte queste cose, perché come qualcuno dice mi manca solo la brandina al Braga, e poi anche i custodi, perché veramente Sergio
0: bravissimi.
2: E Marco bravissimi, grazie Sergio, grazie Marco, che
0: sono bravissimi, tutti mi lodano perché fanno le cose precise,
2: sì assolutamente, anche loro non mi dicono mai di no, dico oddio la formichella, però poi
0: oddio la formichella,
2: però dopo
0: anche con la Mattiucci lo dicono,
2: ecco, quindi li stressiamo. Anche Ugo ci dà tanto una mano, ieri hanno tolto tutti i leggi, tutte le sedie,
0: a
2: fine prova, perché
0: alle 21 di domani sera tutti al corso,
2: tutti
0: è originale questa cosa,
2: è originale, sì noi ci proviamo un primo,
0: provate a farla diventare una classica, cioè.
2: sarebbe molto bello, sì sarebbe molto bello. E poi il prossimo appuntamento a cui già vi invitiamo invece è il 21 giugno, che è la festa della musica, che faremo quest'altra cosa molto bella che abbiamo già fatto periodo i primi di aprile, dopo Pasqua, che è la resurrezione di Cristo di Perosi, che l'abbiamo fatta a San Flaviano, ma non è riuscita a contenere tutta la gente che voleva entrare, perché già l'organico orchestrale, il coro, gli artisti, i figuranti sono talmente tanti che praticamente ci hanno richiesto una replica, che si farà però alla chiesa di San Pietro davanti al Parco Franchi, quindi il 21 giugno siete
0: all'interno.
2: Quello
0: è molto più capiente.
2: È più capiente, e la rivoluzione anche in questo caso è sempre di Antonio Petris, questo genio, questo regista geniale.
0: Di dov'è?
2: E adesso vive in Umbria, però ecco.
0: Ma insegna al conservatorio.
2: Insegna nel nostro conservatorio, lo conoscerete se verrete sabato sera. E
0: domani,
2: che praticamente domani sera. Praticamente ci sarà questa resurrezione con il coro, i solisti, l'orchestra, e i solisti però avranno i costumi, e ci sarà proprio un'azione scelling, una sorta di tableau vivant, per cui questi quadri che si animeranno, quindi molto bello.
0: Hai detto una cosa in francese.
1: Tableau vivant.
0: Finalmente hai detto una cosa in francese, un tableau vivant.
2: Quindi bellissimo anche lì.
0: Siamo circondati
1: da inglesismi.
0: Voi no.
2: Allora, io devo dire che i nostri ragazzi orientali non parlano l'inglese fondamentalmente, e non parlano bene nemmeno l'italiano, però se vengono a studiare l'italiano, cioè l'opera italiana, devono parlare italiano, quindi io in classe uso esclusivamente l'italiano.
0: Bravo.
2: Esclusivamente l'italiano.
0: E imparano facilmente o con difficoltà?
2: Ci vuole un po' di tempo, perché veramente
0: ma la lingua è l'unica che come si legge e si scrive,
1: non lo so.
2: Sì, mia nipote sta studiando cinese a scuola, ogni tanto viene a chiacchierare.
0: Ma già scrive?
2: No, io dico ragazzi, io non vengo in Cina a imparare l'opera cinese, perché basta così, diciamo che lo lasciamo ai giovanissimi, ecco. Però se venite io mi impegno tantissimo, ma ci facciamo un sacco di risate, soprattutto quando mi scrivono i messaggi vengono fuori cose.
0: Tu insegni, ma sei severa?
2: Ma come si fa a essere severi
0: quando insegni
2: una cosa così bella?
0: E se uno sbaglia?
2: Se uno sbaglia si corregge.
1: Vabbè, le stecche le prendono pure i grandi tenori.
0: Ma è vero che in una orchestra di 100, se uno sbaglia, il maestro lo sente, uno che sbaglia,
2: certo.
0: Uno che sbaglia si sente.
2: Certo, il maestro.
0: Me lo confermi?
2: Sì, sì, lo confermo. Beh, ieri abbiamo fatto la prova, c'era il maestro e c'era tutta l'orchestra. Mentre suonavano, lui faceva questo gesto. Cioè, hai sbagliato tu, suona più sulla nota, un po' galante, gestiva il palcoscenico e l'orchestra, quindi voglio dire...
0: Si nasce.
2: Sì, beh, si studia, tutto si studia, è chiaro che poi chi c'ha l'orecchio assoluto ancora di più c'ha questa...
0: Bene, allora grazie Manuela Formichero, tu non canti invece?
2: No, io non canto.
0: Fuori concorso, non niente.
2: Fuori concorso, stiamo in giuria.
0: Ormai
2: siamo in giuria. Soffriremo con i ragazzi perché quando cantano loro cantiamo anche noi, no? Certo. Quindi arriviamo stanchi, morti, distrutti. E non canterò nemmeno il 21 perché canterà una mia bravissima allieva e credo che sia anche importante lasciare, no? Lasciare la scena perché comunque... far cantare i propri allievi è come continuare a stare sul palcoscenico ed è bellissima questa cosa, quindi stavolta io sarò dall'altra parte.
0: Brava.
2: Con gioia.
0: Qual è l'area di Tosi che preferisci? Uno,
2: ognuno di noi ha dei brani anche di musica pop che però quando ci sono dei momenti della tua vita in cui quella canzone ha un significato particolare e la senti proprio a loop e altre volte invece cambi, ci sono le canzoni del cuore ma non sempre funzionano, dipende dai momenti, quindi che ne so, io adoro per esempio Vorrei su testo d'Annunziano che credo che
0: sì
2: che
0: perché
2: sia.
0: Poi è anche questo, è che ogni volta quando ti parli di testo d'Annunziano dicono la Vucchella e finisce là, invece sono altri pezzi che
2: ci sono altri pezzi. La Vucchella vabbè è famosissima, per cui come si fa a non amare Vucchella? Però Vorrei per esempio scritta da un uomo, tu capisci che grande conoscenza aveva dell'animo femminile perché ha un modo di sentire veramente femminile.
0: E Non t'amo più?
2: Non t'amo più è struggente perché non t'amo più, ma in realtà ti amo ancora di più di prima, no?
0: Sì, è vero.
2: E quindi...
0: Qual è più drammatica è Vorrei morire, ma l'immagine in cui muore, quando dice Vorrei morire...
2: Però in un momento...
0: Quando tramonta il sole, cioè quando il cielo è bello, oggi per esempio, no? Quando piove, no. Là avrei paura, dice. Certo, è stupendo.
2: Sì, questo del tramonto è un tema molto utilizzato. Per esempio, mi viene in mente anche Bohème, no? Quando lei sta per morire... E lui le dice che è ancora bellissima, no? E lei dice bella come un tramonto.
0: Se ne parla anche con Dante. L'ora che volge al desio e i naviganti intenerisce il cuore, cioè il tramonto. Bene. Poi ho fatto un po' di letterate, ogni tanto. Grazie Manuela, grazie di averci arricchito questa mattina. Per completare questo arricchimento per tutti, domani sera alle 21 al Curso, che è una cosa originale e bella che potete ascoltare con leggerezza, dobbiamo fare un bel fine settimana tranquilli. Poi però ci prendiamo l'abitudine e la devi rifare. E poi mi prometti qui davanti a Gabriele Albani che ti seguo l'oculare che un giorno mi canti una cosa di Tosti, a scelta.
2: Vabbè, devo dire, chiudiamo, che ho avuto l'opportunità, grazie a Ettore Pellegrino, al maestro Pellegrino, direttore artistico della Sinfonica Abruzzese, di fare dei concerti per l'Aquila Capitale della Cultura nelle RSA della
0: non è per l'età, no?
2: No, invece è stato bellissimo.
0: È finito già?
2: Sì, è finito.
0: E allora?
2: No, però questa cosa di Tosti, per esempio, raccontata, cantata anche alle persone di una certa età, ha fatto breccia, cioè è stato un momento che ricorderò veramente sempre.
0: Ci ho capito, ma te lo sto chiedendo per me, una certa età.
2: Per una certa età, vabbè, lo facciamo.
0: Certo, Simone.
2: Fatemi ringraziare il Conservatorio Braga, la direzione, perché se possiamo fare tutto quello che facciamo, è grazie veramente a una direzione illuminata che non si tira mai indietro.
0: È quella di?
2: Il maestro Federico Paci e la vice direzione, la professoressa Tatiana Bratunic.
0: E poi questo bravo che è Antonio Petris.
2: Antonio Petris.
0: Che domani sera vedremo, sì.
2: Sì, ma siamo un dipartimento veramente, ecco, la mia collega Alba Riccioni.
0: Cioè, bene che ne parli con entusiasmo. Parli con entusiasmo.
2: Allora, io ho insegnato 20 anni fuori da insomma, dalla nostra, ecco, dal Teramano, perché sono stata 5 anni a Foggia e 16 anni a Pescara. 4 anni fa ho deciso di trasferirmi a Teramo, con tanti dubbi.
0: Perché?
2: Beh, perché comunque stavo benissimo a Pescara, un conservatorio grande.
0: Sei famoso, ma e che 5 anni di Foggia?
2: 5 anni di Foggia io stavo benissimo.
0: Sicuro? Stai tranquillo?
2: Tranquillissimo. L'unica cosa che mi è successa una volta, stavo in classe, arriva una pallonata, quindi si rompe il vetro e quindi io mi affaccio e dico, ma insomma, l'avete finita di fare sta cosa? E quello mi risponde, ma stiamo appena come un zoo.
1: Cioè? Abbiamo appena cominciato.
2: Abbiamo appena iniziato. C'era sto ragazzo a giocare a pallone nel cortile. Siamo appena come un zoo.
0: Era successo in Foggia.
2: Da questo
0: momento.
2: Capita.
0: Grazie, Emanuela. Domani
2: grazie
0: sera ore 21 al corso da non perdere. Grazie e buona giornata.
1: Allora, noi andiamo avanti con l'almanacco del giorno. Il sole è sorto alle 5.29, tramonta alle 20.35, culmine alle 13.02, la data del giorno è 15 ore 6 minuti. La luna sorge alle 19.11 e tramonta alle 4.22 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 90%. Nati oggi, 29 maggio 1956, 70 anni fa, Latoya Jackson, cantautrice, modella e ballerina statunitense, celebre componente della famiglia Jackson. E poi ascolteremo Heart Don't Lie, cuore non mente. 65 anni fa, il 29 maggio del 1961, David Palmer, acclamato batterista e session man britannico, storico membro della synth pop band ABC, ascolteremo The Look of Love. 29 maggio 1966, 60 anni fa, Massimo Orlando, ex calciatore professionista italiano, storico, centrocampista e costruttore di gioco della Fiorentina negli anni 90. I fatti nella storia. Il 29 maggio 1176, nella celebre battaglia di Legnano, le truppe della Lega Lombarda sconfiggono militarmente l'esercito imperiale di Federico Barbarossa, salvaguardando l'autonomia dei liberi comuni. 70 anni fa. Nel 1956 a Venezia i 6 paesi della CECA approvano il rapporto SPAC e decidono di avviare la conferenza intergovernativa che porterà ai trattati di Roma del 57, gettando le basi del mercato comune europeo. 29 maggio 1986, 40 anni fa, la bandiera europea viene issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles, composta da 12 stelle in campo azzurro. È stata adottata dal Consiglio d'Europa nel 1955, in seguito come simbolo della CEE nell'83 e nell'85. 29 maggio 2001, 25 anni fa, l'associazione Basket Parma, sponsorizzata Cerve, conquista il primo e unico scudetto della sua storia, superando la Poule Comense in gara 4 della finale playoff sul parquet di casa del Palaraschi. Frasi famose, questa è di Massimo Orlando: il ricordo più bello è il primo e unico gol che ho segnato con la maglia della Fiorentina a Torino contro la Juventus in una gara che poi perdemmo per 2-1. Massimo Orlando, nato il 26 maggio del 1971 a San Donà di Piave, un ex calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista. In carriera ha vestito le maglie di Regina, Juventus, Fiorentina, Milan, Atalanta e Pistoiese. Nel 2022 veste i panni del commentatore radiofonico di partite di calcio per Radio Rai. Bene, grazie Vincenzo, come sempre interessante. Allora, facciamo un salto sull'Ansa per vedere se ci sono notizie dell'ultimissima ora. Vediamo che è successo. Lo spread tra BTP e Bund, siamo tutti sulla stessa barca, fra Germania e Italia sale a 71,8 punti, niente di grave. Va male entrambi, cioè, quindi nel senso siamo in mezzo a un mare di guai tutti e due. Von der Leyen, Mosca ha superato un altro limite con il drone in Romania, un drone è caduto su aria NATO dalla Russia, sia in Romania e ha colpito anche una nave turca.
0: Che fare così?
1: Per il momento ha fatto così soltanto, perché ancora non parte l'articolo 15, altrimenti saremmo in guerra. NATO condanna drone russo caduto in Romania, Mosca sconsiderata. Trump, intesa con l'Iran, se è un buon accordo per gli Stati Uniti. Vedete la faccia intelligente del presidente americano. Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di raggio. Blue Origin è il concorrente di Elon Musk ed è di proprietà di Amazon. Di Amazon, sì. Media in Romania, edificio colpito da un drone russo. L'abbiamo detto stanotte, ha fatto pure un bel buco qua. Tokyo in rialzo. Centcom, nessun velivolo USA è stato abbattuto dall'Iran. Bene. Queste le notizie dell'ultima ora. Con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
0: Ciao amici su Facebook.
1: E adesso andiamo in radio ad ascoltare. Restiamo in radio ad ascoltare le proposte musicali. Sono quattro, ben quattro, quelle di o tre, non ricordo, credo tre. In prima posizione, sesta posizione della Hold It Parade abbiamo Fred Bongusto con Amore Fermati.

Questo era Fred Bongusto con Amore fermati. O meglio detto state. E invece adesso andiamo avanti con e mo lo trovo un attimo, fammi vedere. La Toya Jackson, Heart Don't Lie, il cuore non mente, dice la Toya.

0: Questa era la Toya Jackson con Hard on Lie. Adesso chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: No, c'è un video.
0: Dopo c'è un video pure, che però il video si è per radio.com. Però intanto ascoltiamo l'ultima proposta di Vincenzo. ABC, The Look Alone.

0: erano gli ABC con The Look of Love e chiudiamo il Radio G Notizie. Vi auguro un buon fine settimana. Il video sulla radio, che lei che commenta, va bene. Sulla nostra pagina Facebook trovate anche questo video, che adesso in radio vi manderemo il commento del video.
1: E ma trovate anche una scritta pericolosissima apparsa sui muri di Ferrara: invadiamo
0: Giulianova. Ecco, noi voi andate al mare, che non strafregate. Allora,
1: vedere lì, in effetti, se volano lo posso vedere lì,
0: sì.
1: Facciamoglielo vedere lì, perché non so nemmeno se è stato postato in tempo.
0: Eccolo qua.
1: Sì. No, quell'altro non è stato
0: postato. Il video? Sto andando, dammi il tempo.
1: Se non c'è, se lo vanno a vedere loro.
0: Eccolo qua,
1: sentiamo almeno le parole. Ecco, togli il microfono.
2: Chino, piano centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo cannetto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo, quindi probabilmente si sono annidate. Eccolo qui, questa è la situazione del centro di Giulianova, praticamente. Abbandonato, superficie, lattine, pezzi di vetro e le rane, che non credo che voi riusciate a sentire, ma ci sono le rane. Questo è il pezzo di spiaggia di fronte all'Arlecchino, piano centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo canneto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo, quindi probabilmente si sono annidate. Eccolo qui, questa è la situazione del centro di Giulianova, praticamente. Abbandonato, superficie, lattine, pezzi di vetro e le rane, che non credo che voi riusciate a sentire, ma ci sono le rane. Questo è il pezzo di spiaggia di fronte all'Arlecchino, piano centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo canneto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo.
0: Questo era il canneto che voi potete tranquillamente e serenamente vedere lì al Rechino. Non lo toglierà nessuno nei giorni imminenti. Fra l'altro, sono un paio di giorni che mi chiedono, poi non so perché chiedono a me, non c'entro niente, quando riaprirà il ponte su Sarinello. Ma secondo te ce la fanno o non ce la fanno?
1: Metà giugno.
0: Non esiste, perché ancora non cominciano i lavori, sono stato l'altro ieri. Ci vogliono 3 settimane di lavori fatte bene.
1: Ci siamo.
0: Se non piove, perché se piove si ferma completamente, il ponte si deve alzare, capito? E quindi, secondo me, non lo so, vediamo. Comunque, questo è quanto. Buona giornata, buon fine settimana, noi ci sentiamo domani mattina con Azzurra, solita ora, soliti canali.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Allora, appuntamento con Mattinata Italiana, cominciamo con i brani d'amore degli anni 60. Don Bachi, frasi d'amore. Così cantavamo negli anni 60. Vai.

ancora Dambacchi con l'amore, malattia d'amore, 70. Un brano del 70, malattia d'amore, dalla voce di Donatello.

canzoni d'amore degli anni 60, ancora un brano cantato da Donatello, e ascoltiamo Come dolce la sera. Sono visti che andavano molto forte, vendevano tante copie allora, adesso non più, perché si va soltanto su YouTube e quant'altro, ed eccola qua, noi ce l'abbiamo, riascoltiamola.

storie romantiche, da qui anche i titoli romantici. L'ultimo romantico, siamo negli anni 68-69, e lui è Peppino Di Capri, il brano che era stato proposto e tra l'altro composto da Pino Donaggio, si intitola L'ultimo romantico di Peppino Di Capri. Ci siamo? Sì.

anche dei cantoni stranieri, cioè beh, cantoni italiani che cantavano i cantanti stranieri, come questa canzone appunto, sì, di Pino Donaggio. Pino Donaggio ha inciso una canzone nel festival, portata al Festival di Sanremo del 65, intitolata, ricordiamo, Io che non vivo senza te, e ha avuto una serie di incisioni anche a livello, sappiamo, a livello europeo, come questa canzone qua che stiamo ritrovando, è di Dusty Springfield, Io che non vivo. Poi c'è anche Cilla Black, per la verità.

Ragazzi Spirifi, tra la canzone di Donaggio, Io che non vivo senza te, una grande canzone invece di Bindi, You are my world, tu sei il mio mondo, dalla voce di Cilla Black.

Radio Italiana che si trasforma in mattinata revival quando diamo spazio anche a canzoni di quegli anni, ma in inglese cantate soprattutto, ma poi vogliamo anche un po' di Francia. Siamo in questo

Sandra Amore incide un brano intitolato Parigi in agosto e in una versione italiana la canta insieme, questa canzone, insieme a Laura Pausini. Sandra Amore Pausini in Parigi in agosto.

Non va bene, non la prende, la prende male per la verità. E quindi non ce l'abbiamo più, questo brano che è andato in qualche modo. Proviamo qua, questa versione altra.

Un brano portato al successo dei Di Piaf, Hymn à l'amour, cantato da una voce straordinaria, quella di Céline Dion, in occasione dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi.

0: inarrivabile l'incisione di Piaf di questo brano, brava invece Celine Dion. Andrea Bocelli, torniamo in Italia, incide un brano dedicato a Sinner, polvere e gloria, come appunto è la vita, e ieri stava nella polvere dopo aver perso, ma poi c'è anche la gloria, tanta gloria per Sinner. Bocelli, polvere e gloria.
1: There will always be many first times. All you have to do is to be yourself.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the talented one.

Canzoni d'amore ieri ed oggi, e adesso ascoltiamo questo brano di Giuni Russo e Franco Battiato, l'opera ovviamente scritta da Battiato, il titolo è La sua figura.

canzoni dedicate alla vita, all'amore e alla mia vita, un brano struggente di Albano, presentato a Sanremo del 1996.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Schiavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: that.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti al 29 di maggio ed è venerdì. Buona giornata a tutti, naturalmente. Siamo sempre in attesa di poterci collegare con voi, riprendere il nostro contatto. Andremo con la rassegna stampa non appena avremo il primo saluto, secondo tradizione. Buona giornata, ieri sera ottima prestazione del Festival delle Bande con la banda dell'Ucraina che ha incantato la platea. Ascolteremo poi l'intervista fatta al direttore della banda, colonnello, il quale ha detto: noi siamo qui ma col pensiero siamo i nostri soldati che sono al fronte, appunto, a combattere. Buongiorno a Gaetano Paolini, buon fine settimana, buon lavoro a tutti. E poi a Tiglio Torquati, buongiorno direttore. Allora, si può partire, siamo stati sdoganati dai saluti. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio, naturalmente, e c'è qualcuno che lo fa dal 1977, due nomi: Luigi Anni, Paolo Cicconi, per dire vi amo, vi vogliamo bene. Poi quelli che sono arrivati dopo: Loredana Ciaffoni, Rita Ranalli, tutti siete arrivati dopo in tantissimi. Buona giornata naturalmente a tutti voi. E allora andiamo a questa rassegna stampa, vediamo la prima pagina del Centro. Le abbiamo anticipato ieri sulla pagina Facebook, ci sono stati assalti nel passato ai bancomat e i carabinieri hanno portato a 6 arresti. Colonnella, sgominata la cosiddetta banda della marmotta, aveva tentato 2 colpi con l'esplosivo. Le indagini lampo dei carabinieri sono scattate grazie alla segnalazione di un cittadino. Poi il crack delle terme di Caramanico, la bancarotta addirittura di 25 milioni, alle terme in 2 vanno a processo. Poi a Terme il gruppo del sindaco continua a saldarsi, maggioranza in crisi. Poi sono state raccolte 300 firme per quanto riguarda il no al doppio senso in via Town Revel Ovest, ma si va avanti e appunto l'amministrazione comunale ha detto che nonostante le firme e le proteste si andrà avanti, ma il comitato ha detto andremo al TAR e alla procura perché la strada non è sicura. Allora, intanto, l'altra notizia di sport: è stato confermato per la prossima stagione Rosario Pergolizzi alla guida del Giulianova, mentre il Roseto, appena retrocesso in Serie B, punta ad una ripartenza veloce e punta di farlo attraverso appunto Gramenzi, un ritorno appunto di Gramenzi. Allora, siamo qui, possiamo andare avanti con le altre notizie perché c'è al centro pagina il libro di Catherine, la famiglia del Bosco, che comincia a fare anche affari con i libri. Infatti ecco l'anticipazione del libro scritto da mamma Catherine. Poi sequestrata l'area della frana, qui siamo a Silvi, mentre altro investimento, morta purtroppo anche la seconda anziana, viene ritrovato senza vita un 42enne dentro casa. E ancora un'intervista al candidato sindaco di Chieti, l'onorevole Legnini, che dice: parlavo al telefono rosso con Napolitano e Mattarella, ora voglio rilanciare Chieti. Sapete che è in vantaggio rispetto al candidato di centrodestra, però deve andare al ballottaggio e gli altri candidati sono tutti insieme, si sono messi tutti insieme combattere appunto Legnini, sia Sicari che gli altri due, con l'Antonio della Lega che ha protestato e aveva detto che il candidato vincente non era lui. Intanto l'Abruzzo sale sul carro di Vannacci, pensate che in Abruzzo è stata superata quota 4.000 iscritti. Andiamo veloce, le altre pagine, parliamo di acqua. Chi è che perde di più? Eccolo qua, chi è che perde di meno? Il ruzzo. E che cos'è che hanno fatto? Fanno una riforma per penalizzare il ruzzo. Andiamola a vedere questi dati che porta con grande dettaglio il Centro. Allora, vediamo un po', ne sono 6 di centri acquedottistici. Per quanto riguarda le perdite, al primo posto c'è la CAM, mentre il ruzzo è all'ultimo posto per le perdite. Le ore di interruzione, al primo posto c'è la CAM, il ruzzo all'ultimo. Per quanto riguarda gli sversamenti, al primo posto c'è la GSA, il ruzzo all'ultimo. Per quanto riguarda invece l'incidenza del personale, il ruzzo è al primo posto, mentre gli altri sono di meno. Ma per quanto riguarda proprio le perdite d'acqua, l'interruzione, gli sversamenti, prestamenti, l'azienda va benissimo, questa è la realtà. Ruzzoreti, 39 comuni, Teramo e 38 comuni nell'ambito teramano, mentre sta per prendersi anche Fano e Riano, 18 milioni di metri cubi erogati, la Sasi 15 milioni, la GSA 7, la SACA 6 e quella che va peggio, la CAM 10 milioni. Ebbene, hanno fatto tutta questa cosa per penalizzare il Ruzzo, perché sì, così sarà, perché il Ruzzo andrà nel calderone di tutte le altre centrali acquedottistiche e quindi perderà. È quello che dice l'opposizione, che ci sarà un aumento delle bollette. Allora, adesso, buongiorno, torniamo a noi, perché si prepara un libro, cioè è nelle edicole ormai il libro di Catherine, della Mamma del Bosco, Vivo controcorrente per offrire ai miei figli un mondo migliore. Questa è l'intervista, poi ci sono le prese di posizioni e andiamo avanti. Bastava mettere una bella casa come si farà adesso, per andare a vaccinare i figli, per andare a scuola, deve andare tutto normale come se mettevano a posto. It's crack alle Terme di Caramanico, la bancarotta è di 25 milioni di euro, per ciò quando fanno le gare nessuno partecipa perché c'è questo super debito. Poi Cavalieri del Lavoro, Mattarella prima l'Abruzzo di Marina Kevic, il volto di Masciarelli tramite appunto le 25 nomine del Presidente della Repubblica. Si va avanti e andiamo adesso al club del cinema Luci, il nostro cineclub, tra conquiste e proteste, siamo nell'Aquilano. Poi i segreti della settima arte, cioè appunto il cinema, ci sarà un convegno domani sempre all'Università Aquilana. Il cinema dunque in primo piano anche in Abruzzo. A pescare il primo galeone c'erano tanti big, ricordiamo anche Allegri, tra le lacrime, lo ricorda dicendo che è stato un punto di riferimento per tutti, così parla lui. E ancora possiamo, sono due pagine dedicate all'evento, la crisi internazionale, USA e Iran ci sarebbe l'intesa, ma Trump riflette. Poi la ricetta dell'Unione Europea per l'energia, sì ai fondi della coesione, speriamo che non aumentino altre cose. Il centrodestra, torniamo in Italia, preme per la legge elettorale, si punta all'approvazione in entrambe le Camere prima della chiusura estiva, muro dell'opposizione, Conte dice la fanno su misura per perpetuare il potere. Ma che voi siete divisi, Conte non lo dice, che voi non votate i candidati del PD, mentre il PD votano quelli dei 5 Stelle? Si è capito chiaramente, sia a Venezia sia che a Reggio Calabria. A processo intanto torniamo all'estero, il fratello di Sanchez, il premier socialista, poi la brambilla che si occupa di pani, ma lo farebbe con fatture false per il programma televisivo, indagata l'onorevole Brambilla. Ed ancora, sequestrato il tesoro di Messina Denaro, un impero della droga che ha portato a 200 milioni di euro. Palazzo Chigi dice li investiremo per la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, anche per altre parti, possibilmente sulle strade quelle peggio. Violentata per 3 giorni, fermati 3 uomini, questa è una vicenda di cronaca. Poi cassa legata al POS e boom di scontrini, questa è la novità. Andiamo a Teramo, smantellata la banda della marmotta, ne parlavamo, l'operazione dei carabinieri, in 6 in carcere per aver tentato di far esplodere 2 sportelli, bancomat decisiva, la chiamata di un cittadino ai carabinieri. Mentre ieri c'è stato un incidente vicino a DS Illuminazione a Giulianova, si chiedeva l'intervento di qualcuno e nessuno, chi era impegnato una parte, chi era impegnato un'altra, e non arrivava nessuno. Non vi posso raccontare che cosa hanno scritto, che le risposte che hanno avuto dai vari organismi di intervento, perché altrimenti ci querelano e querela anche la signora, cosa che vogliamo evitare, ma ha ragione lei. Frana Silvi, scatta il sequestro dell'area, analisi su cause e responsabilità. Poi la tragedia di Nereto, trovato morto a 42 anni nella sua casa, L'uomo era trovato a terra, scoperto dai vigili del fuoco, allertato da un familiare che non riusciva a contattarlo. Si parla di malore, sì, ma è chiaro che si parla sempre di malore, ma perché? Bisogna indagare su che cosa. Ormai non credo che quando una morte di questo tipo gli fanno un'autopsia, ma noi ripetiamo sempre che raramente ci sono morti improvvise senza una motivazione, se non è un incidente, una disgrazia di incidenti stradali o altro. Quando si muore a 42 anni qualcosa non funzionava, fate i controlli, ve l'abbiamo detto mille volte, fate i controlli. Via Tandarevelli, eccolo qua, siamo a Giulianova, 300 firme contro il doppio senso e il comitato che dice andremo avanti fino al TAR e alla Procura. Intanto Evoluzione Sostenibile, dopo l'amministrazione comunale, dice sì alle auto nel sottopasso di Via Nazario Sauro, ma serve un piano. Finalmente si anima anche il mercato contadino in piazza dalla chiesa, perché a metà giugno, come ha assicurato l'assessore Di Carlo, ci saranno i primi banchi degli agricoltori a chilometro zero. Ce ne saranno 5, anche se i posti sono 15, però giusto per cominciare può andare bene. Ne abbiamo parlato ieri, cioè il memorial intitolato 11ª edizione Vernisi e Conte, intitolato a due grandi esponenti del calcio giuliese che entrambi costruirono tra l'altro il gol della vittoria contro il Bellaria, che segnò per la prima volta il passaggio del Giulianova in Serie C. Era l'anno del grande Capelli e Conte segnò il gol decisivo, il passaggio era di Vernisi, e adesso vi è appunto i piccoli giallorossi hanno voluto dedicare loro questo torneo, lo fanno da tempo, addirittura è l'11ª edizione per quanto riguarda Vernisi, la terza per quanto riguarda Sergio Conte. Piano urbanistico, a Roseto cambiano i tecnici, Borsacchio di notte vanno a fare i festini, così dicono le cronache, leggiamo, allora che cosa accade qui? Borsacchio, allarme per i festini notturni, mercoledì sera 50 giovani hanno acceso fuochi sulla spiaggia, attenzione, dicono le guide, perché potrebbero esserci gravi ripercussioni ambientali. Poi lunghe code attese al distretto sanitario, cresce la polemica, il racconto di una cittadina dice aveva 30 persone davanti e dura per chi sta male in queste condizioni. Si può ancora andare avanti e passare a Pineto, ucraini, trasloco o fine dell'assistenza, l'assemblea su una nuova collocazione. Andiamo fuori provincia, Montesilvano spaccia crack sulla strada Parco, preso però è stato arrestato mentre spacciava, arrestato dai carabinieri. Ondata di calore e rischio malori, servono molti più defibrillatori dopo la tragedia che è successa al parco di Pescara con la donna che è morta. Criticità in ospedale, sempre a Pescara, pronto soccorso affollato, la ASL va verso il riassetto, ma cominciate appunto dal pronto soccorso. Lotta allo spaccio anche all'Aquila, l'esercito di consumatori di droga, un'inchiesta che fa tremare molti. Poi, per quanto riguarda Di Pangrazio, il sindaco rieletto ad Avezzano, contesa di Stefano Del Boccio per la poltrona del numero 2, cioè del vice sindaco, quindi è subito litigare piano piano. Poi eccoci a Chieti, Sicari con Antonio e Carbone si allenano tutte e tre, l'accordo cioè contro Legnini. Poi paura Chieti, rissa alla Trinità, identificati i violenti dopo le indagini della polizia. Poi un cane, il cane molto noto nella zona, si chiamava Mumu ed è stato sbranato dai lupi, e c'è la protesta dei residenti. E ancora possiamo andare avanti con la nostra rassegna stampa. Al via la due giorni con l'opera democratica oggi e domani a L'Aquila. Ed ancora si può procedere con il calcio. Sinner battuto dal caldo e fuori dal Roland Garros, stava andando molto bene, poi è crollato all'improvviso. Poi per quanto riguarda il Giro d'Italia, sprint vincente di Magnier, Vingegaard resta con la maglia rosa, quindi continua a parlare straniero il giro d'Italia. Ed ancora Pescara, per l'attacco c'è Ferraris in settimana, vertice con il Venezia, mentre Barrilari, il nuovo allenatore, saluta Pinete, dice qui respiro aria di famiglia. Giulianova, l'avevo detto prima, l'abbiamo anticipato ieri, fumata bianca, si va avanti con Pergolizzi, confermato alla guida tecnica di Giulianova, quindi una serie di continue di conferme nel segno della continuità, e che mi sembra finalmente una cosa giusta dopo due anni in cui si è sbagliato facendo praticamente due squadre l'anno, con tutte le ripercussioni che ci sono state sul bilancio della società. Quindi dicevamo, il club giallorosso blinda il tecnico, resta anche il preparatore dei portieri Visi assieme al team manager Bianchini e al direttore sportivo D'Ercole. Il presidente Mucciconi si sono molto soddisfatto e convinto della bontà della scelta fatta. Notaresco, non c'è il campo, non verrà omologato più per quest'anno, si va verso l'opzione di giocare le gare casalinghe a Mociano. Poi il del Chieti, il retrocesso in eccellenza, si dialoga tra Chieti e Pistilli, siamo alla stretta finale. E Di Fabio conferma appunto che c'è questa trattativa. Ed ancora Roseto, ritorno di fiamma con Gramenzi, dopo la retrocessione i biancazzurri pensano già al futuro, e questo era l'ultimo titolo che abbiamo appunto preso dal centro in questa rassegna stampa. E adesso possiamo passare invece al Messaggero. Vediamo se abbiamo beccato, sì, abbiamo beccato l'edizione Abruzzo, e andiamo a vedere qual è il primo titolo nella prima pagina. La movida trasloca sul lungomare, parte la stretta, siamo a Pescara. Poi infilò la bimba in uno scaffale, la chiuse. Maestra nei guai ad Avezzano, la 49enne finita sotto processo. Poi la vicenda già che abbiamo letto, la banda della marmotta, così assaltava i bancomat. Premio Galeone, Allegri si commuove e piange davanti a tutti. Poi la famiglia nel bosco, e c'è appunto questo anticipo di libri. Poi Scelli, continuerà le attività emergenziali, la nomina da parte di Marsiglio. Andiamo al Sol Palco, il vino in mossa grazie a 53 aziende abruzzesi. Poi basket, Roseto, i numeri shock di una stagione da dimenticare. Il Pescara per la panchina punta al ritorno a casa di Tomei. Adesso si fanno tutti i nomi possibili. E già si sa invece che per il ponte del 2 giugno agriturismi abruzzesi sono tra le mete preferite. La movida trasloca sul lungomare, stretta su capienze però e licenze. Spacciava crack lungo la strada parco, nei guai un cinquantenne pescarese. Per la nuova Pescara, anche se non tutti sono d'accordo, sono però pronti 255 milioni. Lo abbiamo visto riportato in prima d'Abruzzo, Primo Galeone, Allegri piange davanti a tutti dicendo che è stato un precursore e era un suo, ricordiamo, un suo giocatore. L'Aquila, si parla anche qui di droga, inchiesta coca delivery, c'è chi è pronto a parlare. Poi c'è stata una rapina in villa, il bottino sale a 100.000 euro, il blitz dei banditi scattato quando l'allarme era spento, evidentemente lo sapevano. Siamo sempre all'Aquila, gli studenti restaurano le lunette del convento. Passiamo sulla pagina della provincia aquilana, una bimba rinchiusa nello scaffale, maestra finisce sotto processo ad Avezzano. Chieti, riparte la campagna e il centrodestra, come abbiamo detto, si ricompatta, tutti gli altri tre candidati sosterranno appunto Sicari. Poi Catarina, i servizi sociali, ora c'è un buon rapporto, cioè, quindi per fortuna non litigano più. Teramo, banda della marmotta, assaltavano i bancomat, sei pugliesi finiscono in carcere. Anziana investita, è morta anche la seconda donna, appunto, ad Atri. Ed ancora, salario minimo a 9 euro lordi, inizia la battaglia sulla costa, mozioni nei comuni teramani, a conferenza stampa della CGIL. Poi in Ateneo, una mattinata appunto all'università, una mattinata dedicata ai lupi. Panchina, la Pescara aspetta il sì di Tomei, poi si parla di Roseto, una stagione appunto nera, una stagione da dimenticare, i numeri impietosi dell'anno culminati con la retrocessione, ora si riparte dalla B dell'eccellenza via alla ricostruzione. ed ancora non abbiamo altre notizie per quanto riguarda lo sport. Allora andiamo alla prima nazionale del Messaggero. Crollo di Sinner, a Parigi si arrende, Malore a un passo dalla vittoria, ero senza energie ma non per il caldo, ora devo capire, quindi capita anche ai campioni. Poi a Roma, zero incidenti, un campionato da record, sfide Capitale Calcio, pugno duro sulla sicurezza. Poi fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto ai 27, potete usare le risorse europee. Poi una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni. Il titolo abruzzese è questo: presa la banda dei colpi del bancomat, la cosiddetta banda della marmotta. E allora, è adesso che si può passare all'appuntamento con alcuni stacchi e poi torniamo da voi.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 73 09 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizia e la Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: A collegarci con il nostro Pierluigi Casalera per sapere tutto sulle previsioni del tempo su questo fine settimana. Vediamo se c'è.
3: Buongiorno.
1: Eccolo, buongiorno dottor Casalena, che abbiamo da dirci per il fine settimana sul tempo?
3: Poca roba, del resto anche ieri insomma avevamo detto che non sarebbe stato quasi nulla se non dei temporali sulle aree interne e sulle comprensorie a Milano, dove infatti c'è stato qualcosa. Un attimo di refrigerio questa notte, un paio di gradi in meno, ma rispetto alle previsioni delle protezioni civili che indicava allerte medie, ovviamente non c'era nulla perché l'AMA, i modelli matematici non vedevano nulla, quindi non so dato che deriva questa diciamo previsione un po' azzardata, però fondamentalmente non succederà niente neanche nei prossimi giorni, un po' di nuvolaglia sparsa oggi, le nuvole non mancheranno ogni tanto a macchia di leopardo, ma tra qui a lunedì, martedì insomma non succederà praticamente nulla, il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, al più qualche pelatura e le temperature saranno continuando a essere alte con tassi di umidità anche importanti soprattutto insomma nelle ore centrali del giorno insomma, quindi la situazione continua a essere dominata da un anticiclone africano dominerà la scena su tutto il Mediterraneo e non solo, anche su gran parte dell'Europa, abbiamo visto insomma anche ieri il gran caldo su Parigi che è costato la sconfitta a Sinner, ma anche sul Regno Unito fino addirittura in Scozia dove le temperature hanno sfiorato i 30 gradi.
1: Ma lui ha detto che non è solo, lui ha detto, non è solo il caldo, devo capire che è successo, ha detto.
3: Beh, diciamo che ha giocato un po' troppi tornei, ne ha giocati
1: sempre sta là,
3: consecutivi, Monte Carlo, Roma, Madrid. Dopo aver vinto Indian Wells e Miami, insomma, secondo me occorreva uno stacco e non 31 partite in 50
1: cioè,
3: giorni.
1: Tanto non è obbligatorio partecipare a tutti, oppure doveva farlo per forza?
3: No, non è assolutamente obbligatorio. Anche perché ci sono anche tornei che sono Master 1000, tra virgolette, travestiti da Master 1000, tipo Monte Carlo è un torneo che poteva saltare benissimo. Qui.
1: Allora. Allegri, dopo aver pianto ieri il ricordo di Galeone, si accomoderà sulla panchina del Napoli.
3: Sono scontento per i tifosi del Napoli perché sarà un anno di anticalcio. Allegri fa catenaccio.
1: Si era parlato inizialmente di Italiano che infatti ha lasciato il contratto col Bologna, però non è andato lì, si parlava di lui, no?
3: C'è un po' di confusione De Laurentiis in testa perché insomma passare da Allegri a Italiano insomma è come passare da insomma una Jaguar a una Panda, nel senso che dal punto di vista del gioco proprio non c'è partita,
1: cioè diciamo tutti lo sanno come gioca Magaleone, scusate Allegri, quindi non è una
3: cosa, lo so, quindi non lo so, cioè, Napoli farà il catenaccio, la chiusa dietro, quindi non so così. Se sono contenti loro, io secondo me il gioco di Allegri è abbondantemente superato,
1: va bene,
3: io non l'avrei mai ripreso.
1: Seguiremo le vicende. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Bene, salutiamo il nostro Pierluigi Casalene, il nostro bravissimo meteorologo che tutto azzecca. Bravo, Columbus.
2: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
1: Bel saluto lo facciamo, noi abbiamo già salutato, perché ci hanno salutato Gaetano Paolini e Attilio Torquati prima che cominciassimo la rassegna stampa. Poi il nostro buongiorno va anche a Silvana di Gian Vittorio, a Eugenio Saporosi, che amplia a tutti i radioascoltatori. Poi buongiorno a tutti e buon venerdì da Rita Piccioni, Rossella Mattiucci, la nostra regina dell'Annunziata, buongiorno, buona giornata direttore Gabriele, Iva Gaudini, ciao la grande Iva, buongiorno, buona giornata a tutto lo staff di Radio G. Poi Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti, Valentina Cambetti, buongiorno, anch'io vi ascolto dagli albori, idem per i miei genitori, è vero, anche voi eravate lì nel 1977, grazie, 50 anni quasi. Poi Antonella, buongiorno a tutti. Poi Alberto Di Federico, buongiorno. Sandro Vagnoni, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Paolo Ciccone, eccola qua, una di sempre, buongiorno e buon fine settimana a tutti. Ecco, a ruota l'amica Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buona giornata a tutti. Iole del Re, buondì. L'Aquilana Iole del Re, ma ormai naturalizzato giuliese, avevamo. Buongiorno da Luigi Anni, ciao Luigi, abbiamo fatto gli auguri, come tu ben sai bene. Buongiorno a tutti, dove sta? Perché scompare? Buongiorno a tutti. Direttore, una domanda: domenica ci sarà l'invasione da Ferrara, i biglietti? C'è un po' di confusione sui biglietti, perché ne volevano di più, gliene danno soltanto 400, ma qua c'è una lettera polemica, ritornano i problemi del Fadini, e quelli sono, e cioè che noi non possiamo aprire i distinti ovest, che è una barzelletta, perché alcune partite ci si va, in altre non ci si va, cioè in alcune partite sono pericolanti, in altre non lo sono. Molte volte ci abbiamo messo in una partita tutti i bambini, cioè quelli più a rischio, e quindi si poteva andare. È una barzelletta, l'abbiamo sempre detto, non è affatto vero che sono pericolanti, è la burocrazia che dice che bisogna fare per forza dei lavori, e però che si facciano, visto che il sindaco, che adesso è anche inserito nella società, ha detto che il 2026 sarà l'anno dei distinti, e noi ci auguriamo anche anche l'anno in cui viene buttata giù quella curva in tubi innocenti che ormai non ha più senso, e fare dei gradoni anche dietro la porta del settore est, ce l'auguriamo, perché adesso con l'invasione che era prevista di tifosi da Ferrara non è possibile, avremo i distinti che non si possono aprire e non va bene. Perché avete scelto questo campo con queste problematiche? Vabbè, chi te ne è? Allora, noi possiamo adesso salutare tutti, facciamo comunque gli auguri che sia una bella partita, tranquilla, che non ci siano incidenti, però insomma le premesse sullo stadio in quelle condizioni non sono sicuramente delle migliori, perché sono delle tifoserie calde e soprattutto sono delle tifoserie molto molto numerose, e quindi è chiaro che veramente, se non hanno dato i biglietti, è uscito ieri la notizia che hanno detto vabbè, siamo senza biglietti, vuol dire che verremo ugualmente senza biglietti a Giulianova, quindi là poi se succede questo veramente si complica, però questa è la situazione. Dovete sapere qual è lo stadio in cui si poteva stare più tranquilli. Il Bonolisi di Teramo, il tanto decantato stadio teramano, poteva essere forse l'ideale. Che dite voi? Vabbè, comunque così è. Andiamo avanti. Beh, sapete che la Lega ne azzecca poca. Avete visto che cosa hanno fatto col Chieti? Doveva essere penalizzato di 4 punti a fine gennaio, gliene hanno penalizzati 11, gliene hanno dati quando il campionato stava per finire, anzi stavano per fare i play-out, una cosa che non è andata bene. Allora, parliamo un po' di Festival delle Bande, perché ieri ha incantato la platea, la banda dell'Ucraina, una banda, poi abbiamo sentito, lo ascolteremo tra poco, il colonnello che dirige la banda, ha detto: noi siamo qui, ma siamo con il cuore vicino ai nostri soldati al fronte. Ricordiamo che la banda molte volte è andata a suonare, lo sentiremo, anche vicino alle truppe, e ha avuto qualche perdita tra appunto i suoi elementi. Ascoltiamo appunto il colonnello nell'intervista di ieri sera dopo l'esibizione. Era molto attesa l'esibizione della banda dell'Ucraina, e da quello che abbiamo visto e sentito dal pubblico sicuramente è stato un grande successo. Volevamo chiedere al colonnello quando avete deciso di partecipare a questo festival.
4: The generalist is asking you that we are just realizing that you are one of the star of this festival. And he was very curious to ask you when the band decided to join the Festival of Giulianova.
5: I am and my musician very happy because today in Ukraine we have not easy time, and we like this the first time with this places, but my musician happy and we like this motion this festival.
4: Certamente la situazione in Ucraina è molto difficile, e il Ministero della Difesa dà l'opportunità per promuovere la causa ucraina alle bande militari di partecipare a diversi eventi in tutta Europa. Il Festival di Giulianova è stato selezionato dal Ministero della Difesa come opportuno per loro, e con grande felicità lui e i suoi musicisti sono venuti e hanno cominciato a vivere un momento diverso da quello che giornalmente vivono nel loro paese.
1: Senta comandante, volevamo chiedere se voi con la vostra banda portate nel mondo non solo la musica ma anche un messaggio di pace.
4: He asking that when you move to these festivals, what is the aim? What you bring? Seems that you don't, is not bringing only music, you bring even other values, other things. It's curious to know what you bring in these events and what you move.
5: My message today, Ukrainian people have big problem, but music, this is our music, is our weapon is music. Our weapon is music, and my message, we thanks people who live in this town and all people, Italian people who support my country, and this is my message. Ukrainian soldiers is strong soldiers. We stay, but we have problem, but we stay. And my message is thanks for all people who support my country, my band.
4: La prima cosa è noi ci muoviamo e promuoviamo la nostra causa, la libertà del popolo ucraino. Ringraziano il popolo italiano per l'opportunità che il supporto che viene data, e portano il loro messaggio, non è con le armi, il loro messaggio è con la musica, e attraverso la musica ringraziano il paese, l'Italia, e ringraziano tutto il popolo.
1: Volevo sapere una piccola cosa: se nel momento in cui voi suonate pensate anche ai vostri amici di là.
4: When you are playing and when you are performing, you are thinking to your soldiers that are in the front line?
5: Yes, my soldiers, 1 year ago, my soldier, I was in the front line, but today is the better situation. It's we like this moment, but we not like war and the problem who we have in Ukraine.
4: La banda militare durante l'anno è obbligata a fare un percorso anche al fronte per alcuni mesi, quindi in questo momento loro hanno ed è un momento molto difficile per loro. Hanno avuto anche, non l'ho detto ma lo so, hanno avuto anche delle perdite e dei feriti.
1: I componenti?
4: Negli anni comunque è una operatività militare questa, che in gran parte fa musica, ma in un periodo dell'anno deve supportare nella rotazione delle forze armate, quindi è comunque un momento difficile. Nel percorso che loro hanno durante l'anno, comunque portano, loro vanno nelle città e nei luoghi a portare musica e gioia, e si rivolgono a un pubblico giovane.
1: Senta comandante, l'ultima domanda è questa.
4: Last question.
1: Avete fatto dell'ottima musica, ma c'è qualcuno che ha colpito più degli altri? Cioè un musicista che era anche ballerino, comico, che era tutto, è diventato un po' la star della serata.
4: They were impressed in your performance. They were very impressed by one special musician, singer, the singer, musician, yeah. Dancer, a theater, and everything. So
5: it's in my band. I have not only one, but this is a special man from Mariupol, who make mise en scène, who working the last time maybe 10 years ago, not 10, 15 years ago in the theater. We make many mise en scène, but now it's not possible many, but small part I show my band, show public.
4: È uno dei musicisti che ha avuto anche una storia di teatro nella sua vita, nel suo percorso educativo. Ha anche lui una storia molto particolare, viene da una delle città. Ha perso tutta la famiglia, ha perso l'intera famiglia, ha dovuto lasciare la sua città perché oggi non è più in Ucraina, ed è uno delle star multi, diciamo, che fa tante cose nella banda. Ma lui annuncia che ne vedremo altre nella seconda parte.
1: Era molto attesa. Questa è l'intervista con il comandante della banda, che appunto ha parlato dei rapporti con la guerra, e adesso qualche stacco.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: La base delle mura, poi gli ospiti.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89
2: 696. Avremo gli ospiti, parliamo del grande Opera Festival di domani sera al Curta, una situazione eccezionale. La Formichella verrà a presentarci. Mentre Albani, possiamo passare. Questo suona ancora. Alla pagina degli auguri. La pagina di auguri al Mario.
3: Buongiorno.
2: Andiamo, ciao con l'aiuta! Così qua andiamo. È uno dal banco della banca. Bene, possiamo passare all'appuntamento con la pagina degli auguri che ci viene offerto come di consueto, però, da Bar Caffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè, Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
6: Mar Caffè? È nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Mar Caffè!
2: Pagina degli auguri si apre con il santo del giorno. Siamo giunti al 29 maggio e la chiesa ricorda Santa Orsola. Giulia Maria Lodokowska, Orsola, in abito religioso, nacque in Austria il 17 aprile del 1865. A 21 anni entrò tra le Orsoline di Cracovia, la congregazione fondata da Angela Merici. Per Orsoline si intende la parola insegnanti, e spese la sua vita a favore del prossimo, peregrinando tra la Russia, la Svezia e la Finlandia. Nel 1920 istituì una nuova congregazione, le Orsoline del Sacro Cuore di Gesù agonizzante. Morì a Roma il 29 maggio del 1939. Se c'è qualcuno che si chiama Orsola, che abbia i nostri auguri, naturalmente, di buon onomastico. Qualche problema ci sarà sicuramente, vero? Per quanto riguarda invece i compleanni, per questo venerdì 29, andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Massimiliano Patacca, Gianluca Antelli, a Franco Di Ferdinando, a Filippo Ricci che ci ascolta dall'Inghilterra, a Natascia Caprioni, ad Andrea Minora, a Francesco D'Antonio che ha fatto carriera e ricordiamo che è commissario a Chieti, vicequestore. Auguri al portiere, ex portiere del Genova, Pierpaolo Boccanera, a Giulio Di Martino, Alessandro Granata. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, vi ricordiamo per gli auguri perché possono essere letti nel nostro notiziario. Ci dovete telefonare ai numeri 800 33 66 800 7010, quindi noi li leggeremo. Ricordiamo che gli auguri vengono anche pubblicati su Piccola Città Online, con cui appuntamento al numero di domenica prossima. Abbiamo fatto la pagina degli auguri, la famosa rubrica Tanti auguri a te. Già che ci sei, fa un po' di giornalone, vai a livello nazionale e internazionale, in attesa che arrivi Emanuela Formichella per presentarci
7: giornalone.
2: Questa bella iniziativa di domani sera al Cursal.
7: Sì, sì.
2: Opera Festival, musica leggera anche, una specie di...
7: Allora, Corriere della Sera. Fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni europee. Meloni, non si può parlare di soldi alla difesa. Crollo Sinner, Malore è resa a un passo dalla vittoria, pure qua è una cosa che ci si aspettava, stai benissimo, Mario Mario Contagio. No. E poi, tre qua, poi fondi per l'Unione Europea.

0: forze.
1: Legge elettorale, ecco. Così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari.
0: Allora, attenzione, mi sono informato, nella legge elettorale non c'è la possibilità dei sindaci di poter, di comune superiore a 15.000 abitanti,
1: di fare
0: terzo mandato. Ma io mi candiderò lo stesso, detto qualcuno.
1: Tu?
0: Io no. E quindi potrebbe avere anche un altro ruolo se il sindaco che viene eletto glielo consentirà, perché la frase andremo ancora a comandare noi, e se capite chi parla, sì,
1: proprio a comandare,
0: cioè, no c'è la canzone andremo a comandare, no.
1: Tregua Stati Uniti Iran, tutto nelle mani di Trump,
0: che e allora siamo tranquilli.
1: Sta a pensare, è un'onomatopea di una scorreggia il cognome di Trump.
0: No, dai.
1: Sì, dai,
0: no. Hai capito? Guarda, ripeti il titolo. Prego, Stati Uniti, tutto
1: nelle mani di Trump.
0: Possiamo stare tranquilli?
1: No, per niente. Poi andiamo agli altri giornali.
0: Sì, ma ti volevo dire che è stato licenziato
1: Secchi,
0: il direttore
1: di Libero.
0: Secchi, che poi tutto un giro.
1: Ma si è messo Sallusti.
0: Hanno ripreso Sallusti.
1: Quindi non è che si cambia linea.
0: Il quale aveva già diretto a sua volta Libero e il giornale. Mm. E lo riprendono. E lui se n'è andato con un tweet, come si dice, al veleno con Rogelucci, che è proprio
1: Libero dal 2003 al 2020, giornali. Dal 2006 al 2026 ha preso 83 milioni di euro di finanziamenti pubblici.
0: Le vendite
1: proprio qui
0: c'è. Ce lo so. Allora, Libero, vediamo, nuova gestione, com'è?
1: Congiura a sinistra, i compagni preparano un siluro Pesce Lane. Poi Secchi fa l'editoriale, due parole sul mio addio a Libero.
0: Tam tam nel PD con questa segretaria, la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni, pressing per farla lasciare, ma lei... Poi Meloni fa tutto contro la Poverelli.
1: Sfottelli,
0: parlare di vittorie. Pare, accertato che quelli di 5 Stelle hanno votato il candidato di centrodestra a Venezia. Altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo.
1: Ecco qua.
0: Ha superato tutto, poi in Abruzzo, verrà a parlare in Abruzzo. Hai detto Tony Gian Vittorio e puoi venire qua.
1: No.
0: No, vabbè, comunque.
1: No, già meglio, tu decidi tu, ci mancherebbe, no? Noi faccio il censore, io faccio il censore. Non ci sarò io.
0: Ho capito, ma voi dovete dare spazio a tutti, ma c'è un limite secondo me. Lo abbiamo dato, però. Non sei d'accordo.
1: Moderati devono essere anche intransigenti con gli estremisti, sennò
0: non se ne esce mai. L'unità, passiamo di là, che dici?
1: La legge elettorale è pronta, non saranno gli elettori a leggere, come succede da 20 anni a questa parte, da quando avete tolto le preferenze. L'avete tolto pure voi, quindi non dicevo cortè, abbiate pietà,
0: non prendete in giro la gente, perché le preferenze invece vengono eletti quelli scelti dai partiti,
1: scelgono i partiti, quindi non eleggiamo nessuno, scegliamo solo il pupazzetto che sta là davanti. Esatto. Tanto è vero che nella nuova legge elettorale è prevista l'indicazione del candidato premier, quindi
0: di che parliamo?
1: Di niente.
0: Un po' di sport parliamo
1: un po' di sport. Allora, sport
0: stanno non è stato solo il caldo, devo capire,
1: vediamo.
0: Sì, ma
1: ecco quale vuoi?
0: Voglio la Gazzetta.
1: Il re solo, ecco che cosa è successo a Sinner, lo Rangarò. Crolla con.
0: C'è anche qua un titolo che gioca su.
1: Sì,
0: il famoso Re Sole.
1: Sì,
0: crolla. Tra l'altro, il Re Sole dove stava?
1: In Francia.
0: E là dove è successo?
1: In Francia.
0: Ecco, vedi.
1: Crolla con Cerundolo, mai così debole. Il medico, troppi tornei, stress e il calcio. E il caldo, il corpo si ribella, anche gli anni che è umano.
0: Che c'è a
1: poca
0: quest'ora?
1: Tutela con la parità, partita alle 12. Allegri al Napoli, Max si libera del Milan e va subito da De Laurentiis. I conti per Conte, il nodo ingaggio per Antonio Mancini, il passato pesa. E questa era la Gazzetta. Adesso, come di consueto, andiamo a vedere le cronache di Napoli, che come sempre non ci lascia bocca asciutta per quanto riguarda la cronaca nel partenopeo. Preso il cugino del boss Mennetta a Secondigliano, era sfuggito al Briz contro la piazza.
0: Sì, me l'hai mandato.
1: Tre stese di fila nel cuore di Acerra quando sparano contro le serrande, comando scatenati nell'area nord, spari segnalati in rapida successione nell'area di Corso Vittorio Emanuele, danni a case e auto. Poi stadio e faro, inizia il nuovo round tra Manfredi e De Luca, Pozzuoli, rischio sismico, nuovo sopralluogo della commissione parlamentare. Poi vediamo un po', furto di prese di corrente all'interno di un negozio, finisce in manette a Torre Annunziata. A Castellammare di Stabia, pistola e narcotici nello scooter, fermata dopo la fuga dal balcone.
0: Ti richiamo tra 10 minuti. Fammi finire.
1: Assalto alla...
0: La cronaca più bella la leggo io, fermati. Assalto alla cassaforte del cimitero.

0: ci sta la cassaforte a Napoli al cimitero.
1: Beh, quando no c'era qualcosa.
0: Vabbè, però, il raid della... negli uffici dell'impianto di cremazione in via Santa Maria del Piano.
1: Non faccia nessuno, i morti vivi tutti.
0: Santa Maria del Piano, mettete una cosa così. Vabbè.
1: Oddio, vabbè.
0: Con questo è accaduto. Intanto Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, italiano beffato. Cioè quello l'ha fatto togliere dal Bologna il contratto.
1: Vabbè, De Laurentiis.
0: Ho capito, ma tutto molto polemico. Come si chiama? Il nostro meteorologo, perché c'era un poco vecchio, però ha fatto bene, ha detto un avversario in meno dell'Inter, se ne accorgeranno. Allora siamo in attesa che arrivi la Formichella per parlare di questa bella iniziativa di domani sera. Che puoi fare tu, l'altro, che stai andando?
1: Almanacco.
0: Sì, almanacco, facciamo un po' di almanacco. Buongiorno, ricordiamo che siamo a studio aperto, abbiamo aperto le porte, che da fuori ci potete vedere mentre trasmettiamo,
1: e vedremo subito immediatamente quando rifaranno, copriranno le buche, rifaranno l'asfalto, lo vedremo
0: in diretta, vi faremo,
1: se saremo ancora vivi, nel senso che
0: poi avremo superato questi ostacoli, perché la cosa pericolosa è quando passano le macchine, quei sassi che si possono colpire, quelli sono pericolosi. Infatti non c'è più traccia dell'asfalto fatto a suo tempo, sono delle pezze a caldo o a freddo, come sono?
1: A caldo.
0: A caldo. Allora. Buongiorno, oggi è venerdì 29 maggio e c'è ovviamente la Hold It Parade nel 63, tu non c'eri per niente.
1: No.
0: Buongiorno Formichella.
1: Buongiorno.
0: Guarda, abbiamo aperto per te le porte.
2: Infatti guarda, che
0: è bello? Ti piace così? Azzurro, attaccati il coso lì?
1: No, non l'ho attaccato, non mi chiamo anche azzurro però.
0: Non hai portato nemmeno, forse veniva con qualcuno.
2: No, il regista mi ha detto che non ce la fa perché inizia le prove.
0: Di dov'è?
2: Lui è di... allora, originario del...
0: Vabbè, intanto continuo qua.
2: Decima,
0: sì, decima posizione in classifica nel 63, tu quando sei nata, Nen?
2: Io?
0: Si può dire?
2: 69.
0: Eh?
2: 69.
0: Quindi non c'eri del 63.
2: Beh, no.
0: Beh. C'era questa volta di dischi più venduti, questa qua non la conosco, questa di Peppino.
1: Meno male, dai. Peppino di Capri con vita difficile, poi Polanca.
0: Capra, tu che c'eri, tu non eri nato, io leggo, Polanca, piangerò per te, la conosco. Rita Pavone,
1: No.
0: François Sardi, questi ragazzi, quelli della mia età. Poi Fred Bongusto, amore, fermati.
1: Vabbè.
0: Stai vicino. Poi Nils Sedaka, i capricci tuoi sono cose ridicole. Remo Germani, la ragazza del mio cuore sei.
1: Dai,
0: ma baciare,
1: no? Folla,
0: poi ancora la Pavone, la terza posizione, che non essere il ballo del mattone. Poi ancora la Pavone, tre dischi aveva. Come te non c'è nessuno. E poi al primo posto, brutta sta, arrivano Celentano con il Tangaccio, però stava emergendo anche Celentano. E la giornata mondiale per te, cioè della salute digestiva, che ha qualche problema.
1: No.
0: E la giornata internazionale del Peacekeeper, che è esatto, il Peacemaker, che è il Peacekeeper.
1: Peacekeeper è quello che mantiene la pace.
0: 25-31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. Beh.
1: Dai, l'almanacco nel dettaglio.
0: E la Formichella è arrivata.
1: E allora andiamo facciamo.
0: Sì.
1: E poi dopo.
0: Solo per la Formichella io subito.
1: E poi facciamo il.
0: Buongiorno. Andiamo a vedere qua.
1: Perfetto.
0: Ecco, leggermente più di più al centro.
1: Poco più al.
2: Ma è video?
1: Sì,
0: sì. Okay.
1: Perfetto.
0: Lo sapete che è così,
2: no,
0: ormai.
2: No, perché di solito c'era l'iPad, ma non c'è più, vi siete capito, ci avete dato.
1: Abbiamo preso la telecamerina.
0: Telecamera, puoi salutare a telecamera, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Manuela, che viene a prepararci a parlare di questa originale e bella manifestazione di domani sera. Di che si tratta?
2: Opera Festival, buongiorno a tutti.
0: Che non è solo opera, ma anche opera.
2: Ci sarà anche altro, sorpresa.
0: Prego, illustracela.
2: Sì, allora, come Conservatorio Braga di Teramo, noi non stiamo mai fermi. Dico che è un conservatorio che non dorme, fondamentalmente. E quindi questo progetto è nato dall'idea del nostro insegnante di arte scenica, cioè in conservatorio i cantanti devono occuparsi, oltre che del canto e delle altre materie teoriche che fanno tutti gli altri, anche di come si sta sulla scena. E quindi abbiamo un insegnante che è un regista che fa questo lavoro, che è Antonio Petris, che ha ideato questo spettacolo, per cui ha immaginato una sorta di festival della canzone che conosciamo tutti, però in versione lirica. Quindi ci saranno i fiori, ci sarà una presentatrice, e ci saranno i candidati, quindi ci saranno, come succede al Festival della Canzone,
0: i cantanti,
2: i big,
0: qui,
2: ci sono i giovani,
0: nuove leve pure,
2: ci sono, sì, i giovani, ci sono gli ospiti, I balletti, insomma c'è un po' di tutto, e poi ci sarà, ovviamente verranno decretati i vincitori con una giuria tecnica di esperti in cui avremo anche il direttore di Radio G.
0: Io non sono esperto.
2: Beh, però è un esperto di musica da sempre, no? Le radio sono sì, sì. portatrici
0: ma naturalmente,
2: di musica.
0: Almeno questo ancora no.
2: E poi anche il pubblico decreterà il suo vincitore, quindi una serata di allegria, di buona musica.
0: Che cosa canteranno i vari concorrenti?
2: Ci saranno cose molto celebri, quindi da Tosca avremo il tenore Cavaradossi.
0: Che canterà e Luciano Le Stelle.
2: Esattamente. E poi avremo Mimì, quindi sempre Puccini, Bohème.
0: Sì.
2: E poi avremo qualcosa di Bohème. Più leggero, sì, Bohème. E poi avremo qualcosa di più leggero, come avremo Gianni Schicchi, quindi Lauretta, che chiederà al padre di concederle in sposa l'amato Rinuccio.
0: Ma se mi toccano questo non c'è,
2: questo non c'è, c'è. Però abbiamo Don Pasquale che è molto simile, brillante,
0: sì, brillante
2: e anche molto sexy, sarà questa nostra cantante che interpreterà Norina, questa vedova giovanissima che insomma ne combinerà di tutti i colori perché fingerà di essere appena uscita da convento e quindi
0: viene già pure assetata
2: ma è tutto finto
0: no,
2: lei finge di essere appena uscita da convento perché deve sposare un vecchio Don Pasquale, perché in realtà lei è innamorata del nipote di Don Pasquale, ma lui non glielo vuole concedere questo nipote, e allora lei fingerà
0: un po' come il barbiere di Siviglia.
2: Esatto, capito, c'è sempre il
0: quello si faceva allora, queste le trame bene o
2: male. Le trame sono oggi, quante volte succede con i nostri anziani, no? Che magari c'è la persona che li accudisce, che poi nasce una simpatia e poi i figli sono gelosi, succede, no?
0: A volte succede pure che li rapiscono, però insomma il badante.
2: Succede di tutto, ma succedeva anche prima, voglio dire,
0: il mondo è un po'. Però là era soprattutto l'amore, si invaghiva di
2: ma nipote. Sì, e poi la seconda parte, come c'è sempre nel festival, ecco. I duetti, ci saranno i duetti e terzetti, scene d'insieme. Quindi i cantanti canteranno più voci.
0: Ma c'è musica leggera?
2: Ci sarà anche un'incursione pop. Una sorpresa pop. E questo cantante è un cantante di Giuliano, un ragazzo che studia sempre da noi in conservatorio, ma è giuliese.
0: Tipo una sorpresa?
2: Beh, una sorpresa, sì, io non sapevo fosse di Giuliano, l'ho scoperto.
0: Ma non ti può dire il nome?
2: In realtà non lo so. Non lo so il nome di questo ragazzo.
0: Cioè tu sai che di Giuliano ma non sai come si chiama?
2: No, perché allora in realtà
0: lo sapremo stasera.
2: Lo sapremo stasera, perché un altro e canterà una canzone di, forse posso dire, di Lady Gaga. Allora l'ho scoperto perché in realtà devo dire che in conservatorio, da quando è entrato anche il pop e il jazz, abbiamo i vari dipartimenti come in università, quindi io faccio parte del dipartimento classico, loro fanno parte del dipartimento appunto nuove tecnologie, nuove insomma nuovo tipo di il pop e il jazz, e quindi abbiamo fatto quest'altra maratona che si chiama Armonie Letterarie per il mese di maggio, quindi con quattro appuntamenti sulla terrazza del Kursaal in cui presentavamo un libro e poi c'era comunque sempre un riferimento alla musica e poi un concerto finale. E in uno di questi appuntamenti in cui si parlava di musica appunto pop, in particolare dei Queen, abbiamo avuto tre ragazzi del corso di pop che hanno cantato dei brani e quindi ho conosciuto questi ragazzi, anzi abbiamo deciso anche di fare poi delle cose insieme, perché è bello che cioè la musica è una, no? Quindi che i nostri si rivolgano anche un po' alla musica pop e viceversa, e quindi ho detto a sto ragazzo, ma lui dove sei? Giulianova, oh cielo, non lo sapevo.
0: Non hai detto come ti chiami, no?
2: Forse me l'ha anche detto, ma insomma, perdonatemi, non me lo ricordo.
0: Mimì, quindi c'è quella parte là, quella bella. Quello che il pezzo che segue quello là,
1: Pezzo che segue la manina.
0: Penso che
2: no, lei farà l'altra aria.
0: Quale
2: Donde Lieta uscì, è praticamente l'area, un'altra aria di.
0: Ma non è quella principale.
2: Beh,
0: quando
2: sono
0: lei,
2: molto
0: quando
2: belle.
0: Lei parla con lui e dice.
2: Sì. No, questa è l'altra aria. L'altra
0: che
2: aria.
0: Sta sul tetto e per prima vede il sole la mattina, è stupendo.
2: Esatto, che anche questo
0: parte è bellissima.
2: È bellissima, ma si pensa sempre a questa ragazza come una ragazza. Beh, angelica, no? Angelicata.
0: Parla di nomi, dicono invece.
2: Beh, no, perché comunque innanzitutto viveva da sola, che già è una cosa insomma abbastanza
0: all'epoca.
2: All'epoca, ecco. E poi lei in realtà la
0: Dacia lei era, vabbè,
2: viveva da sola, aveva puntato sicuramente sto Rodolfo, l'aveva già visto.
0: Sì, ma andava anche la lì Rodolfo, però non era,
2: vabbè, che... ma lei sono tutti bohemien, si vive, vabbè, d'amore, così. Fatto sta che lei l'aveva puntato, vede che gli amici vanno via, scende, finge che si è spenta la luce, il lume, all'epoca non c'era,
0: e quello
2: bussa,
0: cerca.
2: E secondo noi la chiave lei l'aveva bella che trovata, anche lui l'aveva trovata la chiave, ma finge per
0: sentire la sua mano. Si polemizzava anche prima, si ironizzava su questo, o dopo negli anni si è arrivati a quello che stai dicendo tu?
2: Ma no, cioè, è normale che sia così, nel senso, allora innanzitutto siamo arrivati a Puccini e va bene, ma prima c'erano Mozart e Da Ponte che si divertivano non poco con i doppi sensi.
0: Bene, si divertivano già allora,
2: ma
0: male.
2: Certo.
0: Ma molte potevano andare indietro, non sai.
2: Ma noi qualcosa. Pensiamo che l'opera sia una roba vecchia, una roba noiosa, ma se leggiamo i testi, l'opera buffa comunque è divertentissima e ripeto, è pieno di doppi sensi. E l'opera seria sono storie d'amore, voglio dire, anche le storie d'amore più passionali, così, hanno sempre un minimo di tattica, no? Cioè, voglio dire, una tattica amorosa. Quindi Mimì dice, vabbè, lo conosco sto ragazzo, si trovano insieme, lui l'abbraccia, le dice, oddio, no, però dopo vanno a convivere. Cioè,
0: sta attaccata in effetti.
2: Capito, voglio dire, è una storia...
0: Per risparmiare, una luce sola, una sola. Un letto solo,
2: esatto. Quindi.
0: E invece da quell'opera è bellissima quell'altra donna che canta quel pezzo stupendo. Chi
2: Musetta.
0: È? L'altro l'aria
2: di Musetta. L'aria di Musetta è frizzante. Ecco, lei invece è proprio la gioia di vivere, il capriccio femminile. Per cui anche lei è innamorata, ma vuole far ingelosire Marcello, che si ingelosisce.
0: Si capisce. È la migliore, la più famosa di
2: Aria?
0: No,
2: Ma poi per esempio ci sta dell'aria buffa, sentiremo anche dalla Cenerentola di Rossini. Rampolli femminini. E questa Cenerentola è un'opera simpatica.
0: Sono tutti brani belli, le brani che avete scelto.
2: No, i brani sono belli.
0: Quando rimproverò lei, li orecchiavo, cioè che possono capire tutti, insomma, che arrivi direttamente e possa fare appassionare dalla musica e poi magari andare ai brani un po' più impegnativi.
2: Sì, no, i brani sono tutti molto molto
0: belli. Quando quello, ma se mi toccano il mio tempo.
2: Allora devo dire. Perché comunque. Ah, però non c'è lei, però abbiamo Figaro, ecco. Il Factotum avremo.
0: La canta, quella più famosa.
2: Sì, Figaro qua, Figaro là. Quella ce l'avremo, la canterà un ragazzo cinese.
0: Senti?
2: Un ragazzo cinese che...
0: Canta bene, pronuncia bene?
2: E ci proveriamo, ogni tanto dice la la la lela, invece di la la la lera.
0: Ah, la R,
2: la R per loro è molto difficile, quindi veramente dovremmo apprezzare tanto, perché ci saranno tanti ragazzi orientali che vengono a studiare.
0: Cioè,
2: da
0: questo è un apposto qua a studiare?
2: Sì, perché in Oriente la lirica italiana, cioè la lirica è italiana, il melodramma nasce in Italia.
0: 800,
2: e quindi per loro venire a studiare e perfezionarsi in Italia è motivo di vanto, cioè quando tornano poi in Cina hanno un qualcosa.
1: Un curriculum
2: di
1: più.
2: Esatto, quindi per loro venire in Italia è. Ripeto, è importantissimo studiare anche la nostra cultura, perché è veramente lontana dalla loro. Quindi anche certe cose che vedrete stasera,
0: domani sera,
2: la sensualità, domani sera, scusatemi, perché stasera c'è un'altra cosa, la sensualità di queste ragazze, cioè comunque loro hanno un modo di esprimersi che è molto diverso dal nostro. Noi siamo più espansivi,
0: sì.
2: E loro invece hanno proprio nella loro cultura
0: più riservati.
2: Sono molto più riservati, quindi cose anche sul palcoscenico
0: si nota.
2: Beh, mo si sono lasciati andare, devo dire. I ragazzi si sono veramente lasciati andare.
0: In Italia, tanto qua a mano un po' si
2: cambia. Poi magari sì. È bello anche vedere il rapporto tra questi ragazzi che comunque si aprono, ecco, hanno delle ogni tanto delle inflessioni quasi dialettali, che io dico qui. Come hai imparato? Chi te l'ha detto? Perché a forza di frequentare i ragazzi italiani, ma anche i locali, così. E...
0: Quindi avremo anche un giuliese stasera che canterà.
2: Avremo due giuliesi in realtà, ecco. Questo ragazzo nel pop, e poi avremo questa ragazza che è Martina Gentile, che invece studia canto lirico, che è giuliese doc proprio. E quindi anche lei.
0: Però che canta?
2: Stasera lei canterà La serva padrona,
0: siamo
2: e quindi anche lei bella peperina, E poi canterà un terzetto di Mozart che è bellissimo, che è Soave sia il vento, quindi un terzetto dove ci saranno due soprani e un bass baritono a cantare, e sentirete proprio la parte orchestrale che simulerà questo l'ondeggiare del mare e del vento. È bellissimo.
0: Purtroppo qua non c'è lo spazio per Tosti qua, no?
2: Beh no, Tosti no, perché sull'opera, e Tosti non ha scritto niente di opera, ha scritto solo romanze da salotto. Bello, quindi però meraviglioso. Vale, e questa sera domani sera c'è l'orchestra, cioè non è un concerto dove ci sta il pianoforte, ma abbiamo l'orchestra sinfonica del conservatorio.
0: Quanti ne sono?
2: Saranno una trentina di elementi.
0: Tutti là sopra quel palco.
2: No, ecco. Allora ecco, per questo ecco devo ringraziare sì, cioè abbiamo tolto delle file
1: di sedie.
2: Di sedie, per forza.
0: Bene, si vede.
2: Che l'orchestra deve stare sotto, la vedrete in tutto il suo splendore, diretta da Alessandro Cedrone, il nostro docente direttore d'orchestra, e invece i cantanti saranno sul palco. Purtroppo non abbiamo la buca perché non abbiamo un teatro destinato.
0: Ci auguriamo di poterlo avere.
2: Noi ci auguriamo, sì, assolutamente, assolutamente. E quindi io devo ringraziare per tutta anche questa la disponibilità del Kursaal, perché come sapete il Braga ha una sezione staccata a Giulianova,
0: esatto,
2: dentro al Kursaal, proprio lì. Quindi diciamo che noi spesso soffriamo del,
0: esatto, giocate in casa.
2: Giochiamo in casa, e quindi ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale, in particolare Nausicaa Cameli, che non mi dice mai di no. Il presidente Guido Baldi, perché pure lui insomma
0: lo stress, la
2: siepe è cresciuta, insomma tutte queste cose, perché come qualcuno dice mi manca solo la brandina, il Braga, e poi anche i custodi, perché veramente Sergio e Marco
0: bravissimi,
2: grazie Sergio, grazie Marco, che
0: sono
2: bravissimi,
0: tutti li lodano perché fanno le cose
2: sì,
0: precise,
2: sì, assolutamente, anche loro non mi dicono mai di no, dico oddio la formichella, però poi
0: oddio la formichella,
2: però dopo
0: anche con la Mattiucci lo dicono,
2: ecco, quindi li stressiamo. Anche Ugo ci dà tanto una mano, ieri hanno tolto tutti i leggi, tutte le sedie,
0: a
2: fine prova, perché
0: alle 21 di domani sera tutti al corso, è originale questa cosa,
2: è originale, sì, noi ci proviamo un primo,
0: provate a farla diventare una classica, cioè.
2: sarebbe molto bello, sì, sarebbe molto bello. E poi il prossimo appuntamento a cui già vi invitiamo invece è il 21 giugno, che è la festa della musica, che faremo quest'altra cosa molto bella che abbiamo già fatto periodo, cos'era, i primi di aprile, vabbè, dopo Pasqua, che è la resurrezione di Cristo di Perosi, che l'abbiamo fatta a San Flaviano, ma non è riuscita a contenere tutta la gente che voleva entrare, perché già l'organico orchestrale, il coro, gli artisti, i figuranti sono talmente tanti che praticamente ci hanno richiesto una replica, che si farà però alla chiesa di San Pietro davanti al Parco Franchi, quindi il 21 giugno
0: all'interno. Quello è molto più capiente.
2: E la rivoluzione anche in questo caso è sempre di Antonio Petris, questo genio, questo regista geniale.
0: Di dov'è?
2: E adesso vive in Umbria, però ecco.
0: Ma insegna al conservatorio.
2: Insegna nel nostro conservatorio. Lo conoscerete se verrete sabato sera, e
0: domani,
2: che praticamente domani sera praticamente ci sarà questa resurrezione con il coro, i solisti, l'orchestra, e i solisti però avranno i costumi, e ci sarà proprio un'azione scelling, una sorta di tableau vivant, per cui questi quadri che si animeranno, quindi molto bello.
0: Hai detto una cosa in francese,
1: tableau vivant,
0: finalmente hai detto una cosa in francese, un tableau vivant,
2: quindi bellissimo anche lì,
0: siamo circondati
1: da inglesismi,
0: voi no.
2: Allora io devo dire che allora, i nostri ragazzi orientali non parlano l'inglese fondamentalmente, e non parlano bene nemmeno l'italiano, però se vengono a studiare l'italiano, cioè l'opera italiana, devono parlare italiano. Quindi io in classe uso esclusivamente l'italiano.
0: Bravo.
2: Esclusivamente l'italiano.
0: Ma che imparano facilmente o con difficoltà?
2: Ci vuole un po' di tempo, perché veramente.
0: Ma la lingua Luca è l'unica che come si legge e si scrive,
1: gli ideogrammi di là.
2: Sì, mia nipote sta studiando cinese a scuola, ogni tanto viene a chiacchierare.
0: Ma già scrive?
2: No, io dico ragazzi, io non vengo in Cina a imparare l'opera cinese, perché basta così, diciamo che lo lasciamo ai giovanissimi, ecco. Però se venite io mi impegno tantissimo, ma ci facciamo un sacco di risate, soprattutto quando mi scrivono i messaggi vengono fuori cose.
0: Tu insegni, ma sei severa?
2: Ma come si fa a essere severi quando insegni una cosa così bella?
0: E se uno sbaglia?
2: Se uno sbaglia si corregge.
1: Vabbè, le stecche le prendono pure i grandi tenori.
0: È vero che in una orchestra di 100, se uno sbaglia, il maestro, uno che sbaglia,
2: certo.
0: Uno che sbaglia si sente.
2: Certo, il maestro.
0: Ma lo confermi?
2: Sì, sì, lo confermo. Ieri abbiamo fatto la prova, c'era il maestro e c'era tutta l'orchestra. Mentre suonavano, lui faceva questo gesto. Cioè, hai sbagliato tu, suona è più sulla nota, un po' galante, gestiva il palcoscenico e l'orchestra, quindi voglio dire.
0: Si nasce.
2: Sì. Beh, si studia, tutto si studia. È chiaro che poi chi c'ha l'orecchio assoluto ancora di più c'ha questa.
0: Bene. Allora, grazie Manuela Formichero, tu non canti invece?
2: No, io non canto.
0: Fuori concorso, non niente.
1: Fuori concorso.
2: No, siamo in giuria.
0: Già è vero.
2: Domani siamo in giuria. Soffriremo con i ragazzi perché quando cantano loro cantiamo anche noi, no? Certo. Quindi arriviamo stanchi, morti, distrutti. E non canterò nemmeno il 21 perché canterà una mia bravissima allieva e credo che sia anche importante lasciare, no? Lasciare la scena perché comunque. Far cantare i propri allievi è come continuare a stare sul palcoscenico ed è bellissima questa cosa, quindi stavolta io sarò dall'altra parte.
0: Bravo.
2: Con gioia.
0: Qual è l'area di Tosi che preferisci? Uno, due, allora,
2: ognuno di noi ha dei brani anche di musica pop che però quando ci sono dei momenti della tua vita in cui quella canzone ha un significato particolare e la senti proprio al loop e altre volte invece cambi, ci sono le canzoni del cuore ma non sempre funzionano, dipende dai momenti, quindi che ne so, io adoro per esempio Vorrei sul testo d'Annunziano che credo che
0: sì, perché
2: sia.
0: Poi è anche questo, che ogni volta quando ti parli di testo dell'Annunziano arriva la Vucchella e finisce là, invece sono altri pezzi che
2: sono altri pezzi. La Vucchella vabbè è famosissima, per cui come si fa a non amare Vucchella? Però Vorrei per esempio, scritta da un uomo, tu capisci che grande conoscenza aveva dell'animo femminile, perché è un modo di sentire veramente femminile.
0: E Non t'amo più?
2: Non t'amo più è struggente perché non t'amo più, ma in realtà ti amo ancora di più di prima, no?
0: Sì, è vero.
2: E quindi
0: guarda, più drammatica è Vorrei morire, ma l'immagine in cui muore quando dice vorrei morire,
2: però in un momento
0: quando tramonta il sole, cioè quando c'è il back, oggi per esempio, no? Quando piove, no? Là avrei paura, dice. Beh, è stupendo.
2: Sì, e questo del tramonto è un tema molto utilizzato, per esempio mi viene in mente anche Bohème, no? Quando lei sta per morire e lui le dice che è ancora bellissima, no? E lei dice bella come un tramonto
0: ed è anche, se ne parla anche con Dante. L'ora che volge al desio e i naviganti intenerisce il cuore, cioè il tramonto. Bene. Poi ho fatto un po' di letterate, ogni tanto. Grazie Emanuela, grazie di averci arricchito questa mattina. Per completare questo arricchimento per tutti, domani sera alle 21 al Curso, che è una cosa originale e bella, che potete ascoltare con leggerezza, dopo fare un bel fine settimana tranquilli. Poi però ci prendiamo l'abitudine e la devi rifare. E poi mi prometti qui davanti a Gabriele Albani che ti ci vuole oculare, che un giorno mi canti una cosa di Tosti, a scelta.
2: Vabbè, devo dire, chiudiamo. Ho avuto l'opportunità, grazie a Ettore Pellegrino, al maestro Pellegrino, direttore artistico della Sinfonica Abruzzese, di fare dei concerti per l'Aquila Capitale della Cultura nelle RSA della e invece è stato bellissimo.
0: È finito già?
2: Sì, è finito.
0: E allora?
2: No, però questa cosa di Tosti, per esempio, raccontata, cantata anche alle persone di una certa età, ha fatto breccia, cioè è stato un momento che ricorderò veramente sempre.
0: Ci ho capito, ma te lo sto chiedendo per me, in una certa età.
2: Per una certa età, vabbè, lo facciamo.
0: Testimone?
2: Fatemi ringraziare il Conservatorio Braga, la direzione, perché se possiamo fare tutto quello che facciamo, e grazie veramente a una direzione illuminata che non si tira mai indietro.
0: È quella di
2: Paci, il maestro Federico Paci, e la vice direzione è la professoressa Tatiana Bratunic.
0: E poi questo bravo che è Antonio Petris, che domani sera vedremo, sì.
2: Sì, ma siamo un dipartimento veramente, ecco, la mia collega Alba Riccioni.
0: Cioè, bene che ne parli con entusiasmo. Parli con entusiasmo.
2: Allora, io ho insegnato 20 anni fuori da insomma, dalla nostra, ecco, dal Teramano, perché sono stata 5 anni a Foggia e 16 anni a Pescara. 4 anni fa ho deciso di trasferirmi a Teramo, con tanti dubbi.
0: Perché?
2: Beh, perché comunque stavo benissimo a Pescara, un conservatorio grande.
0: Sei famoso, ma e che 5 anni di Foggia?
2: 5 anni di Foggia io sto benissimo.
0: Sicuro? Stai tranquillo?
2: Tranquillissimo. L'unica cosa che mi è successa una volta, stavo in classe, arriva una pallonata, quindi si rompe il vetro e quindi io mi affaccio e dico: ma insomma, l'avete finita di fare sta cosa? E quello mi risponde: ma siamo appena come un zoo.
1: Cioè? Abbiamo appena cominciato.
2: Abbiamo appena iniziato. C'era sto ragazzo a giocare a pallone nel cortile. Siamo appena come un zoo.
0: Era successo in Foggia.
2: Da questo momento. Sono stata benissimo.
0: Capita. Grazie Emanuela, domani sera ore 21 al corso da non perdere. Grazie e buona giornata.
1: Allora, noi andiamo avanti con l'almanacco del giorno. Il sole è sorto alle 5.29, tramonta alle 20.35, culmine alle 13.02, la data del giorno è 15:06. La luna sorge alle 19.11 e tramonta alle 4.22 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 90%. Nati oggi, 29 maggio 1956, 70 anni fa, Latoya Jackson, cantautrice, modella e ballerina statunitense, celebre componente della famiglia Jackson. E poi ascolteremo Air Don't Lie, Cuore non mente. 65 anni fa, il 29 maggio del 1961, David Palmer, acclamato batterista e session man britannico, storico membro della synth pop band ABC, ascolteremo The Look of Love. 29 maggio 1966, 60 anni fa, Massimo Orlando, ex calciatore professionista italiano, storico, centrocampista e costruttore di gioco della Fiorentina negli anni 90. I fatti nella storia: il 29 maggio 1176, nella celebre battaglia di Legnano, le truppe della Lega Lombarda sconfiggono militarmente l'esercito imperiale di Federico Barbarossa, salvaguardando l'autonomia dei liberi comuni. 70 anni fa, nel 1956, a Venezia, i 6 paesi della CECA approvano il rapporto SPAC e decidono di avviare la conferenza intergovernativa che porterà ai trattati di Roma del 57, gettando le basi del mercato comune europeo. 29 maggio 1986, 40 anni fa, la bandiera europea viene issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles, composta da 12 stelle in campo azzurro. È stata adottata dal Consiglio d'Europa nel 1955, in seguito come simbolo della CEE nell'83 e nell'85. 29 maggio 2001, 25 anni fa, l'associazione Basket Parma, sponsorizzata a Cerve, conquista il primo e unico scudetto della sua storia, superando la Pool Comense in gara 4 della finale playoff sul parquet di casa del Palaraschi. Frasi famose, questa è di Massimo Orlando: il ricordo più bello è il primo e unico gol che ho segnato con la maglia della Fiorentina a Torino contro la Juventus in una gara che poi perdemmo per 2-1. Massimo Orlando, nato il 26 maggio del 1971 a San Donà di Piave, un ex calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista. In carriera ha vestito le maglie di Regina, Juventus, Fiorentina, Milan, Atalanta e Pistoiese. Nel 2022 veste i panni del commentatore radiofonico di partite di calcio per Radio Rai. Bene, grazie Vincenzo, come sempre interessante. Allora, facciamo un salto sull'Ansa per vedere se ci sono notizie dell'ultimissima ora. Vediamo che c'è successo. Lo spread tra BTP e Bund, siamo tutti sulla stessa barca, fra Germania e Italia sale a 71,8 punti, niente di grave. Va male entrambi, cioè, quindi nel senso c'è in mezzo un mare di guai tutte e due. Von der Leyen, Mosca ha superato un altro limite con il drone in Romania, un drone è caduto su aria NATO dalla Russia, sia in Romania, e ha colpito anche una nave turca. Per il momento ha fatto così soltanto, perché ancora non parte l'articolo 15, altrimenti saremmo in guerra. NATO condanna drone russo caduto in Romania, Mosca sconsiderata. Trump, intesa con l'Iran, se è un buon accordo per gli Stati Uniti. Vedete la faccia intelligente del presidente americano. Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di raggio. Blue Origin è il concorrente di Elon Musk ed è di proprietà di Amazon. Di Amazon, sì. Media in Romania, edificio colpito da un drone russo. L'abbiamo detto stanotte, ha fatto pure un bel buco qua. Tokyo in rialzo. Centcom, nessun velivolo USA è stato abbattuto dall'Iran. Bene. Queste le notizie dell'ultima ora. Con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
0: Ciao amici su Facebook.
1: E adesso andiamo in radio ad ascoltare. Restiamo in radio ad ascoltare le proposte musicali. Sono quattro, ben quattro, quelle di o tre, non ricordo, credo tre. In prima posizione, sesta posizione della Hold It Parade, abbiamo Fred Bongusto con Amore Fermati.

Questo era Fred Bongusto con Amore Fermati, o meglio detto State. E invece adesso andiamo avanti con e mo lo trovo un attimo, fammi vedere. LaToya Jackson, Heart Don't Lie, il cuore non mente, dice LaToya.

0: Questa era la Toya Jackson con Hard on Lie. Adesso chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: No, c'è un video.
0: Dopo c'è un video pure, che però il video si è per radio non so come, però intanto ascoltiamo l'ultima proposta di Vincenzo. ABC, The Look of Love.

0: erano gli ABC con The Look of Love e chiudiamo il Radio G Notizie. Vi auguro un buon, buon fine settimana. Il video sulla radio, che finisce, cioè lei che commenta. Va bene, sulla nostra pagina Facebook trovate anche questo video che adesso in radio vi manderemo il commento del video.
1: E ma trovate anche una scritta pericolosissima apparsa sui muri di Ferrara, invadiamo
0: Giulianova. Ecco. Noi voi andate al mare che non strafregate. Allora,
1: vedere lì, in effetti, se volano posso vedere lì,
0: Sì, sì, sì.
1: Facciamoglielo vedere lì, perché non so nemmeno se è stato postato in tempo.
0: Eccolo qua.
1: Sì. No, quell'altro non è stato postato.
0: Il video? Sto andando, dammi il tempo.
1: Se non c'è, se lo vanno a vedere loro.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua, sentiamo almeno le parole. Ecco, togli il microfono.
2: Chino, piano centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo cannetto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo, quindi probabilmente si sono annidate. Eccolo qui, questa è la situazione del centro di Giulianova praticamente. Completamente abbandonato, con sporcizia, lattine, pezzi di vetro e le rane, che non credo che voi riusciate a sentire, ma ci sono le rane. Questo è il pezzo di spiaggia di fronte all'Arlecchino, piano centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo canneto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo, quindi probabilmente si sono annidate. Eccolo qui, questa è la situazione del centro di Giulianova praticamente. Completamente abbandonato, con sporcizia, lattine, pezzi di vetro e le rane, che non credo che voi riusciate a sentire, ma ci sono le rane. Questo è il pezzo di spiaggia di fronte all'Arlecchino, piano centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo canneto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo.
0: Questo è il canneto che voi potete tranquillamente e serenamente vedere lì al Rechino. Non lo toglierà nessuno nei giorni imminenti. Fra l'altro, sono un paio di giorni che mi chiedono, poi non so perché chiedono a me, io non chiedono niente, quando riaprirà il ponte su Sarinello. Ma secondo te ce la fanno o non ce la fanno?
1: Metà giugno.
0: Non esiste, perché ancora non cominciano i lavori, sono stato l'altro ieri. Là ad occhio ci vogliono 3 settimane di lavori fatte bene. Se non piove, perché se piove si ferma completamente, perché il ponte si deve alzare, capito? E quindi, secondo me, non lo so, vediamo. Comunque, questo è quanto. Buona giornata, buon fine settimana. Noi ci sentiamo domani mattina con Azzurra, solita ora, soliti canali.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi per

0: Perfetti per l'estate e non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Allora, appuntamento con Mattinata Italiana, cominciamo con i brani d'amore degli anni 60. Don Bachi, frasi d'amore. Così cantavamo negli anni 60. Vai.

Era ancora Don Bacchi con l'amore. Malattia d'amore. 70. Un brano del 70, Malattia d'amore, dalla voce di Donatello.

Canzoni d'amore degli anni 60, ancora un brano cantato da Donatello. E ascoltiamo Come dolce la sera. Sono visti che andavano molto forte, vendevano tante copie allora, adesso non più, perché si va soltanto su YouTube e quant'altro, ed eccola qua, noi ce l'abbiamo, riascoltiamola.

storie romantiche, da cui anche i titoli romantici. L'ultimo romantico, siamo negli anni 68-69, e lui è Peppino Di Capri, il brano che era stato proposto e tra l'altro composto da Pino Donaggio, si intitola L'ultimo romantico di Peppino Di Capri. Ci siamo? Sì.

anche i cantoni stranieri, cioè i cantoni italiani che cantavano i cantanti stranieri, come questa canzone appunto, sì, di Pino Donaggio. Pino Donaggio ha inciso una canzone nel festival, portata al Festival di Sanremo del 65, intitolata, ricordiamo, Io che non vivo senza te. E ha avuto una serie di incisioni anche a livello, sappiamo, a livello europeo, come questa canzone qua che stiamo ritrovando, è di Dusty Springfield, Io che non vivo. Poi c'è anche Cilla Black, per la verità.

Grassy Spirit feature la canzone di Donaggio, Io che non vivo senza te, una grande canzone invece di Bindi, You are my world, tu sei il mio mondo, dalla voce di Cilla Black.

radio italiana che si trasforma in mattinata revival quando diamo spazio anche a canzoni di quegli anni, ma in inglese cantate soprattutto, ma poi vogliamo anche un po' di Francia. Sempre da stupid.

Sara Lavour incide un brano intitolato Parigi in agosto e in una versione italiana la canta insieme, questa canzone, insieme a Laura Pausini. Sara Lavour e Pausini in Parigi in agosto.

Non va bene, non la prende. La prende male, per la verità. E quindi non ce l'abbiamo più, questo brano che è andato in qualche modo. Proviamo qua, questa versione altra.

Un brano portato al successo dei Di Piaf, Inno all'amour, cantato da una voce straordinaria, quella di Céline Dion, in occasione dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi.

0: era inarrivabile l'incisione di Piaf di questo brano, brava invece Celine Dion. Andrea Bocelli, torniamo in Italia, incide un brano dedicato a Sinner, polvere e gloria, come appunto è la vita, e ieri stava nella polvere dopo aver perso, ma poi c'è anche la gloria, tanta gloria per Sinner. Bocelli, polvere e gloria.
1: There will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
2: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te, stretti alle nostre passioni da sempre per

Canzoni d'amore ieri ed oggi, e adesso ascoltiamo questo brano di Giuni Russo e Franco Battiato, l'opera ovviamente scritta, canzone scritta da Battiato, il titolo è La sua figura.

0: Sono Gian Pieretti, anche lui cantore degli anni 60, Il vento dell'est.
1: Quando il vento dell'est vi porterà

Canzoni dedicate alla vita, all'amore e alla mia vita, un brano struggente di Albano, presentato a Sanremo del 1996.

0: cosa ha messo Mattinata Italiana.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Siamo giunti al 29 di maggio ed è venerdì. Buona giornata a tutti, naturalmente. Siamo sempre in attesa di poterci collegare con voi, prendere il nostro contatto. Andremo con la rassegna stampa non appena avremo il primo saluto, secondo tradizione. Buona giornata, ieri sera ottima prestazione del Festival delle Bande con la banda dell'Ucraina che ha incantato la platea. Ascolteremo poi l'intervista fatta al direttore della banda, colonnello, il quale ha detto: noi siamo qui ma col pensiero siamo i nostri soldati che sono al fronte, appunto, a combattere. Buongiorno a Gaetano Paolini, buon fine settimana, buon lavoro a tutti. E poi a Tiglio Torquati, buongiorno direttore. Allora, si può partire, siamo stati sdoganati dai saluti. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio, naturalmente, e c'è qualcuno che lo fa dal 1977, due nomi: Luigi Anni, Paolo Cicconi, va per dire, vi amo, vi vogliamo bene. Poi quelli che sono arrivati dopo: Loredana Ciaffoni, Rita Ranalli, tutti siete arrivati dopo in tantissimi. Buona giornata naturalmente a tutti voi. E allora andiamo a questa rassegna stampa, vediamo la prima pagina del Centro. Ne abbiamo anticipato ieri sulla pagina Facebook, ci sono stati assalti nel passato ai bancomat e i carabinieri hanno portato a 6 arresti. Colonnella, sgominata la cosiddetta banda della marmotta, aveva tentato 2 colpi con l'esplosivo. Le indagini lampo dei carabinieri sono scattate grazie alla segnalazione di un cittadino. Poi il crack delle terme di Caramanico, la bancarotta addirittura di 25 milioni, alle terme in 2 vanno a processo. Poi a Terme il gruppo del sindaco continua a saldarsi, maggioranza in crisi. Poi sono state raccolte 300 firme per quanto riguarda il no al doppio senso in via Town Revel Ovest, ma si va avanti e appunto l'amministrazione comunale ha detto, nonostante le firme e le proteste, si andrà avanti, ma il comitato ha detto andremo al TAR e alla procura perché la strada non è sicura. Allora, intanto, l'altra notizia di sport: è stato confermato per la prossima stagione Rosario Pergolizzi alla guida del Giulianova, mentre Roseto, appena retrocesso in Serie B, punta ad una ripartenza veloce e punta di farlo attraverso

0: appunto Gramenzi, un ritorno appunto di Gramenzi. Allora, siamo qui, possiamo andare avanti con le altre notizie, perché c'è al centro pagina il libro di Catherine, la famiglia del Bosco, che comincia a fare anche affari con i libri. Infatti ecco l'anticipazione del libro scritto da mamma Catherine. Poi, sequestrata l'area della frana, qui siamo a Silvi, mentre altri investimento, morta purtroppo anche la seconda anziana, e hanno ritrovato senza vita un 42enne dentro casa. E ancora un'intervista al candidato sindaco di Chieti, l'onorevole Legnini, che dice: parlavo al telefono rosso con Napolitano e Mattarella, ora voglio rilanciare Chieti. Sapete che è in vantaggio rispetto al candidato di centrodestra, però deve andare al ballottaggio, e gli altri candidati sono tutti insieme, si sono messi tutti insieme per combattere appunto Legnini, sia Sicari che gli altri due, con l'Antonio della Lega, che ha protestato e ha detto che il candidato vincente non era lui. Intanto l'Abruzzo sale sul carro di Vannacci, pensate che in Abruzzo è stata superata quota 4.000 iscritti. Andiamo veloce, le altre pagine, parliamo di acqua. Chi è che perde di più? Eccolo qua, chi è che perde di meno? Il ruzzo. E che cos'è che hanno fatto? Fanno una riforma per penalizzare il ruzzo. Andiamo a vedere questi dati che porta con grande dettaglio il centro. Allora, vediamo un po', ne sono sei di centri acquedottistici. Per quanto riguarda le perdite, al primo posto c'è la CAM, mentre il ruzzo è all'ultimo posto per le perdite. Le ore di interruzione, al primo posto c'è la CAM, il ruzzo all'ultimo. Per quanto riguarda gli sversamenti, al primo posto c'è la GSA, il ruzzo all'ultimo. Per quanto riguarda invece l'incidenza del personale, il ruzzo è al primo posto, mentre gli altri sono di meno. Ma per quanto riguarda proprio le perdite d'acqua, le interruzioni, gli sversamenti, l'azienda va benissimo. Questa è la realtà. Ruzzo Reti, 39 comuni, Teramo e 38 comuni nell'ambito teramano, mentre sta per prendersi anche Fano e Riano, 18 milioni di metri cubi erogati, la Sasi 15 milioni, la GSA 7, la Saca 6 e quella che va peggio, la CAM 10 milioni. Ebbene, hanno fatto tutta questa per penalizzare il ruzzo, perché sì, così sarà, perché il ruzzo andrà nel calderone di tutte le altre centrali acquedottistiche e quindi perderà. È quello che dice l'opposizione, che ci sarà un aumento delle bollette. Allora, adesso, buongiorno, torniamo a noi, perché si prepara, cioè è nelle edicole ormai, il libro di Catherine, della mamma del Bosco, vivo controcorrente per offrire ai miei figli un mondo migliore. Questa è l'intervista, poi ci sono le prese di posizioni e andiamo avanti. Bastava mettere una bella casa come si farà adesso, per andare a vaccinare i figli, per andare a scuola, deve andare tutto normale, come se mettevano a posto. It's crack alle Terme di Caramanico, la bancarotta è di 25 milioni di euro, per ciò quando fanno le gare nessuno partecipa perché c'è questo super debito. Poi Cavalieri del Lavoro, Mattarella premia l'Abruzzo di Marina Kevich, il volto di Masciarelli tramite appunto le 25 nomine del Presidente della Repubblica. Si va avanti e andiamo adesso al club del cinema, Luci, il nostro cineclub, tra conquiste e proteste, siamo nell'Aquilano. Poi i segreti della settima arte, cioè appunto il cinema, ci sarà un convegno domani sempre all'Università Aquilana. Il cinema dunque in primo piano anche in Abruzzo. A pescare il primo galeone c'erano tanti big, ricordiamo anche Allegri, tra le lacrime lo ricorda dicendo che è stato un punto di riferimento per tutti, così parla lui. E ancora possiamo, sono due pagine dedicate all'evento, la crisi internazionale, USA e Iran, ci sarebbe l'intesa, ma Trump riflette, Poi la ricetta dell'Unione Europea per l'energia, sì ai fondi della coesione, speriamo che non aumentino altre cose. Il centrodestra, torniamo in Italia, preme per la legge elettorale, si punta all'approvazione in entrambe le Camere prima della chiusura estiva, muro dell'opposizione, Conte dice la fanno su misura per perpetuare il potere. Ma che voi siete divisi, Conte lo dice che voi non votate i candidati del PD, mentre il PD votano quelli dei 5 Stelle, si è capito chiaramente, sia a Venezia sia che a Reggio Calabria. A processo intanto, torniamo all'estero, il fratello di Sanchez, il premier socialista, poi la brambilla che si occupa di Panama, lo farebbe con fatture false per il programma televisivo, indagata l'onorevole Brambilla. Ed ancora, sequestrato il tesoro di Messina Denaro, un impero della droga che ha portato a 200 milioni di euro. Palazzo Chigi dice li investiremo per la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, anche per altre parti, possibilmente sulle strade quelle peggio. Violentata per 3 giorni, fermati 3 uomini, questa è una vicenda di cronaca. Poi cassa legata al POS e boom di scontrini, questa è la novità. Andiamo a Teramo, smantellata la banda della marmotta, ne parlavamo, l'operazione dei carabinieri, in 6 in carcere per aver tentato di far esplodere 2 sportelli, bancomat. Decisiva la chiamata di un cittadino ai carabinieri. Mentre ieri c'è stato un incidente vicino a DS Illuminazione a Giulianova, si chiedeva l'intervento di qualcuno e nessuno, chi era impegnato una parte, chi era impegnato un'altra, e non arrivava nessuno. Non vi posso raccontare che cosa hanno scritto, che le risposte che hanno avuto dai vari organismi di intervento, perché altrimenti ci querelano e querela anche la signora, cosa che vogliamo evitare, ma ha ragione lei. Frana Silvi, scatta il sequestro dell'area, analisi su cause e responsabilità. Poi la tragedia di Nereto, trovato morto a 42 anni nella sua casa, l'uomo era trovato a terra, scoperto dai vigili del fuoco, allertato da un familiare che non riusciva a contattarlo. Si parla di malore, sì, ma è chiaro che si parla sempre di malore, ma perché? Bisogna indagare su che cosa. Ormai non credo che quando una morte di questo tipo gli fanno l'autopsia, ma noi ripetiamo sempre che raramente ci sono morti improvvise senza una motivazione, se non è un incidente, una disgrazia di incidenti stradali o altro. Quando si muore a 42 anni qualcosa non funzionava, fate i controlli, ve l'abbiamo detto 1000 volte, fate i controlli. Via Tandarevelli, eccolo qua, siamo a Giulianova, 300 firme contro il doppio senso e il comitato che dice andremo avanti fino al TAR e alla Procura. Intanto evoluzione sostenibile, dopo l'amministrazione comunale dice sì alle auto nel sottopasso di via Nazario Sauro, ma serve un piano. Finalmente si anima anche il mercato contadino in piazza della Chiesa, perché a metà giugno, come ha assicurato l'assessore Di Carlo, ci saranno i primi banchi degli agricoltori a chilometro zero. Ce ne saranno 5, anche se i posti sono 15, però giusto per cominciare può andare bene. Ne abbiamo parlato ieri, cioè il memorial intitolato 11ª edizione Vernisi e Conte, intitolato a 2 grandi esponenti del calcio giuliese che entrambi costruirono tra l'altro il gol della vittoria contro il Bellaria, che segnò per la prima volta il passaggio del Giulianova in Serie C. Era l'anno del grande Capelli e Conte segnò il gol decisivo, il passaggio era di Vernisi, e adesso appunto i piccoli giallorossi hanno voluto dedicare loro questo torneo, lo fanno da tempo, addirittura è 11ª edizione per quanto riguarda Vernisi, la 3ª per quanto riguarda Sergio Conte. Piano urbanistico, a Roseto cambiano i tecnici, Borsacchio di notte vanno a fare i festini, così dicono le cronache, leggiamo. Allora che cosa accade qui? Borsacchio, allarme per i festini notturni, mercoledì sera 50 giovani hanno acceso fuochi sulla spiaggia, attenzione dicono le guide perché potrebbero esserci gravi ripercussioni ambientali. Poi lunghe code attese al distretto sanitario, cresce la polemica, il racconto di una cittadina dice aveva 30 persone davanti, è dura per chi sta male in queste condizioni. Si può ancora andare avanti e passare a Pineto, ucraini, trasloco o fine dell'assistenza, l'assemblea su una nuova collocazione. Andiamo fuori provincia, Montesilvano spaccia crack sulla strada parco, preso però è stato arrestato mentre spacciava, arrestato dai carabinieri. Ondata di calore e rischio malori, servono molti più defibrillatori dopo la tragedia che è successa al parco di Pescara con la donna che è morta. Criticità in ospedale, sempre a Pescara, pronto soccorso affollato, la ASL va verso il riassetto, ma cominciate appunto dal pronto soccorso. Lotta allo spaccio anche all'Aquila, l'esercito di consumatori di droga, un'inchiesta che fa tremare molti. Poi, per quanto riguarda Di Pangrazio, il sindaco rieletto da Vezzano, contesa di Stefano Del Boccio per la poltrona del numero 2, cioè del vice sindaco, quindi è subito litigare piano piano. Poi eccoci a Chieti, Sicari con Antonio e Carbone si allenano tutte e tre, l'accordo c'è contro Legnini. Poi paura Chieti, rissa alla Trinità, identificati i violenti dopo le indagini della polizia. Poi un cane, il cane molto noto nella zona, si chiamava Mumu ed è stato sbranato dai lupi e c'è la protesta dei residenti. E ancora possiamo andare avanti con la nostra rassegna stampa, al via la due giorni con l'opera democratica oggi e domani a L'Aquila. Ed ancora si può procedere con il calcio, Sinner battuto dal caldo e fuori dal Roland Garros, stava andando molto bene, poi è crollato all'improvviso. Poi per quanto riguarda il Giro d'Italia, sprint vincente di Magnier, Vingegaard resta con la maglia rosa. Quindi continua a parlare straniero il giro d'Italia. Ed ancora Pescara, per l'attacco c'è Ferraris in settimana, vertice con il Venezia, mentre Barrilari, il nuovo allenatore, saluta Pinete e dice qui respiro, aria di famiglia. Giulianova, l'avevo detto prima, l'abbiamo anticipato ieri, fumata bianca, si va avanti con Pergolizzi, confermato alla guida tecnica di Giulianova, quindi una serie di conferme nel segno della continuità e che mi sembra finalmente una cosa giusta dopo due anni in cui si è sbagliato facendo praticamente due squadre l'anno con tutte le ripercussioni che ci sono state sul bilancio della società. E quindi dicevamo il club giallorosso blinda il tecnico, resta anche il preparatore dei portieri Visi assieme al team manager Bianchini e al direttore sportivo D'Ercole. Il presidente Mucciconi ci sono molto soddisfatto e convinto della bontà della scelta fatta. Notaresco, non c'è il campo, non verrà omologato più per quest'anno, si va verso l'opzione di giocare le gare casalinghe a Mociano. Poi nel Chieti retrocesso in eccellenza, si dialoga tra Chieti e Pistilli, siamo alla stretta finale. E Di Fabio conferma appunto che c'è questa trattativa. Ed ancora Roseto, ritorno di fiamma con Gramenzi, dopo la retrocessione i biancazzurri pensano già al futuro. E questo era l'ultimo titolo che abbiamo appunto preso dal centro in questa rassegna stampa e adesso possiamo passare invece al Messaggero. Vediamo se abbiamo beccato, sì, abbiamo beccato l'edizione Abruzzo e andiamo a vedere qual è il primo titolo nella prima pagina. La movida trasloca sul lungomare, parte la stretta, siamo a Pescara. Poi infilò la bimba in uno scaffale, la chiuse. Maestra nei guai ad Avezzano, la 49enne è finita sotto processo. Poi la vicenda già che abbiamo letto, la banda della marmotta, così assaltava i bancomat. Premio Galeone, Allegri si commuove e piange davanti a tutti. Poi la famiglia nel bosco, e c'è appunto questo anticipo di libri. Poi Scelli continuerà le attività emergenziali, la nomina da parte di Marsiglio. Andiamo al Sol Parco, il vino in mossa grazie a 53 aziende abruzzesi. Poi basket, Roseto, i numeri shock di una stagione da dimenticare, il Pescara per la panchina punta al ritorno a casa di Tomei, adesso si fanno tutti i nomi possibili. E già si sa invece che per il ponte del 2 giugno agriturismi abruzzesi sono tra le mete preferite. La movida trasloca sul lungomare, stretta su capienze però e licenze, spacciava crack lungo la strada Parco, nei guai un cinquantenne pescarese. Per la nuova Pescara, anche se non tutti sono d'accordo, sono però pronti 255 milioni. Lo abbiamo visto riportato in prima d'Abruzzo, Primo Galeone, Allegri piange davanti a tutti dicendo che è stato un precursore e era un suo, ricordiamo, un suo giocatore. L'Aquila, si parla anche qui di droga, inchiesta Coca Delivery, c'è chi è pronto a parlare. Poi c'è stata una rapina in villa, il bottino sale a 100.000 euro, il blitz dei banditi scattato quando l'allarme era spento, evidentemente lo sapevano. Siamo sempre all'Aquila, gli studenti restaurano le lunette del convento. Passiamo sulla pagina della provincia aquilana, una bimba rinchiusa nello scaffale, maestra finisce sotto processo ad Avezzano. Chieti, riparte la campagna e il centrodestra, come abbiamo detto, si ricompatta, tutti gli altri tre candidati sosterranno appunto Sicari. Poi Catarina, i servizi sociali, ora c'è un buon rapporto, cioè, quindi per fortuna non litigano più. Teramo, banda della marmotta, assaltavano i bancomat, sei pugliesi finiscono in carcere. Anziana investita, è morta anche la seconda donna, appunto, ad Atri. Ed ancora, salario minimo a 9 euro lordi, inizia la battaglia sulla costa, mozioni nei comuni teramani, a conferenza stampa della CGIL. Poi in Ateneo, una mattinata, appunto all'università, una mattinata dedicata ai lupi. Panchina, la Pescara aspetta il sì di Tomei, poi si parla di Roseto, una stagione appunto nera, una stagione da dimenticare, i numeri impietosi dell'anno culminati con la retrocessione, ora si riparte dalla B dell'eccellenza via alla ricostruzione. Ed ancora non abbiamo altre notizie per quanto riguarda lo sport. Allora andiamo alla prima nazionale del Messaggero. Crollo di Sinner, a Parigi si arrende, Malore a un passo dalla vittoria, ero senza energie ma non per il caldo, ora devo capire, quindi capita anche ai campioni. Poi a Roma, zero incidenti, un campionato da record, sfide Capitale Calcio, pugno duro sulla sicurezza. Poi fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto ai 27, potete usare le risorse europee. Poi una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni. Il titolo abruzzese è questo, presa la banda dei colpi del bancomat, la cosiddetta banda della marmotta. E allora, è adesso che si può passare all'appuntamento con alcuni stacchi e poi torniamo da voi.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 73 09 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
0: A collegarci con il nostro Pierluigi Casalena per sapere tutto sulle previsioni del tempo su questo fine settimana. Vediamo se c'è.
2: Buongiorno.
0: Eccolo, buongiorno dottor Casalena, che abbiamo da dirci per il fine settimana sul tempo?
2: Poca roba, del resto anche ieri insomma avevo detto che non sarebbe stato quasi nulla se non dei temporali sulle aree interne, sulle comprensorie a Milano, dove infatti c'è stato qualcosa. Un attimo di refrigerio questa notte, un paio di gradi in meno, ma rispetto alle previsioni delle protezioni civili che indicava allerte medie, ovviamente non c'era nulla perché l'AMMA, i modelli matematici non vedevano nulla, quindi non so da dove deriva questa diciamo previsione un po' azzardata, però fondamentalmente non succederà niente neanche nei prossimi giorni, un po' di nuvolaglia sparsa oggi, le nuvole non mancheranno, ogni tanto a macchia di leopardo, ma tra qui a lunedì, martedì insomma non succederà praticamente nulla. cielo sarà generalmente poco nuvoloso, al più qualche pelatura, e le temperature saranno, continueranno ad essere alte, con tassi di umidità anche importanti, soprattutto insomma nelle ore centrali del giorno, insomma, quindi la situazione continua a essere dominata da un anticiclone africano, dove la scena su tutto il Mediterraneo e non solo, anche su gran parte dell'Europa. Abbiamo visto insomma anche ieri il gran caldo su Parigi, che è costato la sconfitta a Sinner, ma anche sul Regno Unito, fino addirittura in Scozia, dove le temperature hanno sfiorato i 30 gradi.
0: Ma lui ha detto che non è solo, lui ha detto, non è solo il caldo, devo capire che è successo, ha detto.
2: Beh, diciamo che ha giocato un po' troppi tornei, ne ha giocati,
0: ma sempre sta là,
2: consecutivi, Monte Carlo, Roma, Madrid, dopo aver vinto Indian Wells e Miami, insomma, secondo me occorreva uno stacco, e non 31 partite in 50
0: cioè,
2: giorni.
0: Tanto non è obbligatorio partecipare a tutti, oppure doveva farlo per forza?
2: No, non è assolutamente obbligatorio, anche perché sono anche tornei che sono Master 1000, tra virgolette, travestiti da Master 1000, tipo Monte Carlo, ma Monte Carlo è un tornado, poteva saltare benissimo qui.
0: Allora, Allegri, dopo aver pianto ieri il ricordo di Galeone, si accomoderà sulla panchina del Napoli.
2: Sono scontento per i tifosi del Napoli, perché sarà un anno di anticalcio. Allegri fa catenaccio.
0: Si era parlato inizialmente di Italiano, che si è, infatti ha lasciato il contratto col Bologna, però non è andato lì, si parlava di lui, no?
2: C'è un po' di confusione della Juventus in testa, perché insomma passare da Allegri Italiano, insomma, è come passare da insomma una Jaguar a una Panda, nel senso che dal punto di vista del gioco proprio non c'è partita.
0: Cioè insomma, tutti lo sanno come gioca Galeone, scusate, Allegri, quindi non è una cosa.
2: Lo so, quindi non lo so, cioè, Napoli farà il catenaccio, sono dietro, quindi non so, se sono contenti loro. Io secondo me il gioco di Allegri è abbondantemente superato.
0: Va bene.
2: Io non l'avrei mai ripreso.
0: Seguiremo le vicende. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Bene, salutiamo il nostro Pierluigi Casalene, il nostro bravissimo meteorologo che tutto azzecca. Bravo. Columbus.
1: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
0: Un bel saluto lo facciamo, l'abbiamo già salutato perché ci hanno salutato Gaetano Paolini e Attilio Torquati prima che cominciassimo la rassegna stampa. Poi il nostro buongiorno va anche a Silvana di Gian Vittorio, a Eugenio Saporosi, che amplia a tutti i radioascoltatori. Poi buongiorno a tutti e buon venerdì da Rita Piccioni, Rossella Mattiucci, la nostra regina dell'Annunziata, buongiorno, buona giornata direttore Gabriele, Iva Gaudini, ciao la grande Iva, buongiorno, buona giornata a tutto lo staff di Radio G. Poi Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti, Valentina Cambetti, buongiorno, anch'io vi ascolto dagli albori, idem per i miei genitori, è vero, anche voi eravate lì nel 1900 1977, grazie. 50 anni quasi, eh. Poi Antonella, buongiorno a tutti. Poi Alberto Di Federico, buongiorno. Sandro Vagnoni, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Paolo Ciccone, eccola qua, una di sempre, buongiorno e buon fine settimana a tutti. Ecco, a ruota l'amica Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buona giornata a tutti. Iole del Re, buondì. L'Aquilana Iole del Re, ma ormai naturalizzato giuliese, avevamo. Buongiorno da Luigi Anni, ciao Luigi, abbiamo fatto gli auguri, come tu ben sai bene. Buongiorno a tutti, dove sta? Perché scompare? Buongiorno a tutti, direttore, una domanda: domenica ci sarà l'invasione da Ferrara, i biglietti? C'è un po' di confusione sui biglietti, perché ne volevano di più, gliene danno soltanto 400, ma qua, cioè la lettera polemica, ritornano i problemi del Fadini, e quelli sono, e cioè che noi non possiamo aprire i distinti Ovest, che è una barzelletta, perché alcune partite ci si va, in altre non ci si va, cioè in alcune partite sono pericolanti, in altre non lo sono. Molte volte ci abbiamo messo in una partita tutti i bambini, cioè quelli più a rischio, e quindi si poteva andare. È una barzelletta, l'abbiamo sempre detto, non è affatto vero che sono pericolanti, è la burocrazia che dice che bisogna fare per forza dei lavori, e però che si facciano, visto che il sindaco, che adesso è anche inserito nella società, ha detto che il 2026 sarà l'anno dei distinti, e noi ci auguriamo anche l'anno in cui viene buttata giù quella curva in tubi innocenti, che ormai non ha più senso, e fare dei gradoni anche dietro la porta del settore est, ce l'auguriamo, perché adesso con l'invasione che era prevista di tifosi da Ferrara non è possibile, avremo i distinti che non si possono aprire, e non va bene. Perché avete scelto questo campo con queste problematiche? Vabbè, chi te ne è? Allora, noi possiamo adesso salutare tutti, facciamo comunque gli auguri che sia una bella partita, tranquilla, che non ci siano incidenti, però insomma le premesse sullo stadio in quelle condizioni non sono sicuramente delle migliori, perché sono delle tifoserie calde e soprattutto sono delle tifoserie molto molto numerose, e quindi è chiaro che veramente, se non hanno dato i biglietti, è uscito ieri la notizia che hanno detto vabbè, siamo senza biglietti, vuol dire che verremo ugualmente senza biglietti a Giulianova, quindi là poi se succede questo veramente si complica, però questa è la situazione. Dovete sapere qual è lo stadio in cui si poteva stare più tranquilli, il Bonolisi di Teramo, il tanto decantato stadio teramano, poteva essere forse l'ideale, che dite voi? Vabbè, comunque così è. Andiamo avanti. Beh, sapete che la Lega ne azzecca poca, avete visto che cosa hanno fatto col Chieti, doveva essere penalizzato di 4 punti a fine gennaio, gliene hanno penalizzati 11, gliene hanno dati quando il campionato stava per finire, anzi stavano per fare come detto i play out, una cosa che non è andata bene. Allora parliamo un po' di festival delle bande, perché ieri ha incantato la platea la banda dell'Ucraina, una banda, poi abbiamo sentito, lo ascolteremo tra poco, il colonnello che dirige la banda ha detto: noi siamo qui ma siamo con il cuore vicino ai nostri soldati al fronte. Ricordiamo che la banda molte volte è andata a suonare, lo sentiremo, anche vicino alle truppe, e ha avuto qualche perdita tra appunto i suoi elementi. Ascoltiamo appunto il colonnello nell'intervista di ieri sera dopo l'esibizione. Era molto attesa l'esibizione della banda dell'Ucraina, e da quello che abbiamo visto e sentito dal pubblico sicuramente è stato un grande successo. Volevamo chiedere al colonnello quando avete deciso di partecipare a questo festival.
3: The generalist is asking you that we are just realizing that you are one of the stars of this festival. And he was very curious to ask you when the band decided to join the Festival of Giulianova.
4: I am and my musician very happy because today in Ukraine we have not easy time. And we like this, the first time with this places, but musician happy, and we like this motion, this festival.
3: Certamente la situazione in Ucraina è molto difficile e il Ministero della Difesa dà l'opportunità per promuovere la causa ucraniana alle bande militari di partecipare a diversi eventi in tutta Europa. Il Festival Giuliano è stato selezionato dal Ministero della Difesa come opportuno per loro e con grande felicità lui e i suoi musicisti sono venuti e hanno cominciato a vivere un momento diverso da quello che giornalmente vivono nel loro paese.
5: Senta comandante, volevamo chiederle se voi con la vostra banda portate nel mondo non solo la musica ma anche un messaggio di pace.
3: He asking when you move to these festivals, what is the aim? What you bring? Seems that is not bringing only music. You bring even other values, other things. It's curious to know what you bring in these events and what you move.
4: My message today. Ukrainian people have big problem, but music. This is our music. Is our weapon is music. Our weapon is music, and my message. We thanks people who live in this town and all people, Italian people who support my country, and this is my message. Ukrainian soldiers is strong soldiers. We stay, but we have problem, but we stay. And my message is thanks for all people who support my country, my band.
3: La prima cosa è noi ci muoviamo e promuoviamo la nostra causa, la libertà del popolo ucraino. Ringraziano il popolo italiano per l'opportunità di supporto che viene data e portano il loro messaggio, non è con le armi, il loro messaggio è con la musica e attraverso la musica ringraziano il paese Italia e ringraziano tutto il popolo.
5: Volevo sapere una piccola cosa, se nel momento in cui voi suonate pensate anche ai vostri amici di là.
3: When you are playing and when you are performing, you are thinking too to your soldiers that are in the front line?
4: Yes, my soldiers, 1 year ago, my soldier was in the front line. Today is the better situation. It's we like this moment, but we not like war and the problem who we have in Ukraine.
3: La banda militare durante l'anno è obbligata a fare un percorso anche al fronte per alcuni mesi. Quindi in questo momento loro hanno ed è un momento molto difficile per loro. Hanno avuto anche, non l'ho detto ma lo so, hanno avuto anche delle perdite e dei feriti.
5: I componenti?
3: Negli anni comunque è un'operatività militare questa, che in gran parte fa musica ma in un periodo dell'anno deve supportare nella rotazione delle forze armate. Quindi è comunque un momento difficile. Nel percorso che loro hanno durante l'anno comunque portano, loro vanno nelle città, nelle città e nei luoghi a portare musica e gioia e si rivolgono a un pubblico giovane.
5: Senta comandante, l'ultima domanda è questa. Avete fatto dell'ottima musica, ma c'è qualcuno che ha colpito più degli altri, cioè un musicista che era anche ballerino, comico, che era tutto, è diventato un po' la star della serata.
3: They were impressed in your performance. They were very impressed by one special musician, singer, the singer, musician, yeah. Dancer, a theater and everything. So
4: it's in my band. I have not only one, but this is a special man from Mariupol, from Mariupol who make me some sand, who working last time, maybe 10 years ago, not 10, 15 years ago in the theater, and we make many mise en scène, but now it's not possible many, but small part I show my band show public who
6: è uno dei musicisti che ha avuto anche una storia di teatro nella sua vita, nel suo percorso educativo. Ha anche lui una storia molto particolare, viene da una delle città che è stata, ha perso tutta la famiglia, ha perso l'intera famiglia, ha dovuto lasciare la sua città perché oggi non è più in Ucraina, ed è uno delle star multi, diciamo, che fa tante cose nella banda, ma lui annuncia che ne vedremo altre nella seconda parte.
5: Era molto attesa.
0: Bene, questa è l'intervista con il comandante della banda, che appunto ha parlato dei rapporti con la guerra, e adesso qualche stacco.
1: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, decarterapia con metodo car therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service, e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: La base delle mura, poi gli ospiti.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696.
2: Avremo gli ospiti, parleremo del grande opera festival di domani sera al Curta, una situazione eccezionale, la Formichella verrà a presentarci. Mentre Albani, possiamo passare, questo suona ancora, alla pagina degli auguri. La pagina di auguri al Mario.
3: Buongiorno.
2: Andiamo, ciao con l'aiuta! Così qua andiamo. È venuto dal banco dal banco. Bene, possiamo passare all'appuntamento con la pagina degli auguri che ci viene offerto come di consueto, però, da Bar Caffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè, Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
6: Mar Caffè? È nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Mar Caffè!
2: Pagina degli auguri si apre con il santo del giorno. Siamo giunti al 29 maggio e la chiesa ricorda Santa Orsola. Giulia Maria Lodokowska, Orsola in abito religioso, nacque in Austria il 17 aprile del 1865. A 21 anni entrò tra le Orsoline di Cracovia, la congregazione fondata da Angela Merici. Per Orsoline si intende la parola insegnanti, e spese la sua vita a favore del prossimo, peregrinando tra la Russia, la Svezia e la Finlandia. Nel 1920 istituì una nuova congregazione, le Orsoline del Sacro Cuore di Gesù agonizzante. Morì a Roma il 29 maggio del 1939. Se c'è qualcuno che si chiama Orsola, che abbia i nostri auguri, naturalmente, di buon onomastico. Qualche problema ci sarà sicuramente, vero? Per quanto riguarda invece i compleanni, per questo venerdì 29 andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Massimiliano Patacca, a Gianluca Antelli, a Franco Di Ferdinando, a Filippo Ricci che ci ascolta dall'Inghilterra, a Natascia Caprioni, ad Andrea Minora, a Francesco D'Antonio che ha fatto carriera e ricordiamo che è commissario a Chieti, vicequestore. Auguri al portiere, ex portiere del Genova, Pierpaolo Boccanera, a Giulio Di Martino, Alessandro Granata. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, vi ricordiamo per gli auguri perché possono essere letti nel nostro notiziario, ci dovete telefonare ai numeri 800 33 66 800 7010, quindi noi li leggeremo. Ricordiamo che gli auguri vengono anche pubblicati su Piccola Città Online, con cui appuntamento al numero di domenica prossima. Abbiamo fatto la pagina degli auguri, la famosa rubrica.
3: Bravo.
2: Tanti auguri a te. Giacché ci sei, fa un po' di giornalone, vai a livello nazionale e internazionale, in attesa che arrivi Emanuela Formichella per presentarci
3: giornalone.
2: Questa bella iniziativa di domani sera al Cursal.
3: Sì, sì.
2: Opera Festival, musica leggera anche, una specie di...
3: Allora, Corriere della Sera. Fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni europee. Meloni, non si può parlare di soldi alla difesa. Crollo Sinner, Malore è resa a un passo dalla vittoria, pure qua è una cosa che ci si aspettava, stai benissimo, zio Mario quanta gioia. No. E poi, fondi per l'Unione Europea. Fondi europei per l'energia, le regioni dicono sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, loro dicono non siamo, ma anche se c'è da dire che parecchie regioni di questi fondi sfruttano all'anno il 10-11% invece di spendere tutto, tra cui l'Abruzzo che spende il 13%.
2: Sì, tornano indietro. In Ucraina che è stato ucciso
3: un ex alpino ligure volontario di guerra, era un contractor, come si dice in questi giorni, un mercenario sostanzialmente,
2: però in effetti l'hanno ucciso.
3: Aiuti, sì, per l'energia, aprono tutti così i giornali, questa l'offerta UE.
2: Leggi qualcosa di diverso.
3: Qualcosa di diverso.
2: Non ci sta, dice, però.
3: Legge elettorale, ecco. Così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari.
2: Allora, attenzione, mi sono informato, nella legge elettorale non c'è la possibilità dei sindaci, no, di poter, di comuni superiori a 15.000 abitanti,
3: di fare tre, terzo mandato.
2: Ma io mi candiderò lo stesso. ha tu? Detto qualcuno, tu? Io no. Ah. E quindi potrebbe avere anche un altro ruolo se il sindaco che viene eletto glielo consentirà, perché la frase andremo ancora a comandare noi. E se capite chi parla, sì.
3: Proprio a comandare,
2: detto. Cioè, no, no, c'è la canzone andremo a comandare, no.
3: Tregua, Stati Uniti, Iran, tutto nelle mani di Trump.
2: Che allora lo, siamo tranquilli.
3: Sta a pensare, l'onomatopea di una scorreggia il cognome di Trump.
2: No, so, dai.
3: Sì, dai.
2: No. Hai capito? Guarda che il titolo, Trego, Stati Uniti, tutto nelle mani di Trump. Possiamo stare tranquilli?
3: No, per niente. Poi andiamo agli altri giornali.
2: Sì, ma ti volevo dire che c'è stato, licenziato
3: Secchi,
2: il direttore
3: di Libero.
2: Secchi, che ha fatto tutto un giro.
3: Ma si è messo Sallusti.
2: Hanno ripreso Sallusti.
3: Quindi non è che si cambia linea.
2: Il quale aveva già diretto a sua volta Libero e il giornale. Ma lo riprendono. E lui se n'è andato con un tweet, come si dice, al veleno con Roger Lucci, che è proprio
3: Libero dal 2003 al 2020, dal 2006 al 2026 ha preso 83 milioni di euro di finanziamenti pubblici.
2: Le vendite
3: proprio qui,
2: ce lo so. Allora, Libero, vediamo, nuova gestione, com'è?
3: Congiura a sinistra, i compagni preparano un siluro per Schlein. Poi Secchi fa l'editoriale, due parole sul mio addio a Libero.
2: Tam tam nel PD con questo segretario, la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni, pressing per farla lasciare, ma lei... Poi Meloni fa tutto contro la Poverelli.
3: Sfottelli,
2: parlare di vittorie. Pare, accertato che quelli di 5 Stelle hanno votato il candidato di centrodestra a Venezia. Altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo.
3: Ecco qua.
2: Ha superato tutto, fuori in Abruzzo, verrà a parlare in Abruzzo. Hai detto Tony Gian Vittorio e puoi venire qua.
3: No.
2: No, vabbè, comunque.
3: No, già meglio, anche, tu decidi tu, ci mancherebbe, no? Non faccio il censore, io faccio
2: no,
3: il censore. Non ci sarò io.
2: Ho capito, ma voi dovete dare spazio a tutti, ma c'è un limite secondo me.
3: No.
2: Lo abbiamo dato,
3: no.
2: Sei d'accordo?
3: Moderati devono essere anche intransigenti con gli estremisti, se no
2: non si riesce mai.
3: Beh.
2: L'unità, passiamo di là, che dici? L'unità?
3: La legge elettorale è pronta, non saranno gli elettori a leggere, come succede da 20 anni a questa parte, da quando avete tolto le preferenze. L'avete tolto pure voi, quindi non dicevo abbiate pietà.
2: Non prendete in giro la gente, no. Perché le preferenze invece vengono eletti quelli scelti dai partiti.
3: Scelgono i partiti, quindi non eleggiamo nessuno, scegliamo solo il pupazzetto che sta là davanti. Esatto. Tanto è vero che nella nuova legge elettorale è prevista l'indicazione del candidato premier. Quindi
2: di che parliamo?
3: Di niente.
2: Un po' di sport parliamo.
3: Po' di sport. Allora, sport
2: Sindel stanno detto, non è stato solo il caldo, devo capire.
3: Vediamo.
2: Sì, ma
3: ecco
2: qua.
3: Quale vuoi?
2: Voglio la Gazzetta.
3: Il re solo, ecco che cosa è successo a Sinner, lo Rangarò. Crolla con.
2: C'è anche qua un titolo che gioca su.
3: Sì,
2: il famoso Re Sole.
3: Sì,
2: crolla. Tra l'altro, il Re Sole dove stava?
3: In Francia.
2: E là dove è successo?
3: In Francia.
2: Ecco, vedi.
3: Crolla con Cerundolo, mai così debole. Il medico, troppi tornei, stress e il calcio.

0: contro la piazza.
1: Sì, me l'hai mandato.
0: Tre stese di fila nel cuore di Acerra, quando diretta, sparano contro le Serrande, comando scatenati nell'area nord, spari segnalati in rapida successione nell'area di Corso Vittorio Emanuele, danni a case e auto. Poi stadio e faro, inizia il nuovo round tra Manfredi e De Luca. Pozzuoli, rischio sismico, nuovo sopralluogo della commissione parlamentare. Poi vediamo un po', furto di prese di corrente all'interno di un negozio, finisce in magnette a Torre Annunziata. A Castellammare di Stabia, pistola e narcotici nello scooter, fermata dopo la fuga dal balcone.
1: Ti richiamo tra 10 minuti. Fammi finire.
0: Assalto alla...
1: La notizia più bella la leggo io, fermati. Assalto alla cassaforte del cimitero. Ci sta la cassaforte a Napoli, ci vede.
0: Qua da noi c'era qualcosa.
1: Il raid negli uffici dell'impianto di cremazione in via Santa Maria del Piano.
0: Non faccia nessuno, i morti vivi tutti.
1: Santa Maria del Piano, mettete una cosa così. Vabbè.
0: Oddio.
1: Vabbè. Con questo è accaduto. Intanto Max Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, italiano beffato, cioè quello l'ha fatto togliere dal Bologna il contratto.
0: Vabbè, De Laurentiis,
1: ho capito, ma tutto molto polemico. Come si chiama? Il nostro meteorologo, perché c'era un poco vecchio, però ha fatto bene, ha detto un avversario in meno dell'Inter, se ne accorgeranno. Allora siamo in attesa che arrivi la Formichella per parlare di questa bella iniziativa di domani sera. Che puoi fare tu, l'altro, che stai andando?
0: Almanacco.
1: Sì, almanacco, facciamo un po' di almanacco. Buongiorno, ricordiamo che siamo a studio aperto, abbiamo aperto le porte, che da fuori ci potete vedere mentre trasmettiamo,
0: e vedremo subito immediatamente quando rifaranno, copriranno le buche, rifaranno l'asfalto,
1: lo vedremo in diretta. Vi faremo,
0: se saremo ancora vivi, nel senso che
1: poi avremo superato questi ostacoli, perché la cosa pericolosa è quando passano le macchine, quei sassi che si possono colpire, quelli sono pericolosi. Infatti non c'è più traccia dell'asfalto fatto a suo tempo, sono delle pezze a caldo o a freddo, come sono?
0: A caldo.
1: Buongiorno, allora. Oggi è venerdì 29 maggio e c'è ovviamente la Hold It Parade nel 63, tu non c'eri per niente.
0: No.
1: Buongiorno Formichella.
0: Buongiorno.
1: Guarda, abbiamo aperto per te le porte.
2: Infatti guarda, che
1: è bello? Ti piace così? Azzurro, attaccati il coso lì?
0: No, non ho attaccato, non mi chiama anche azzurro però.
1: Non hai portato nemmeno, forse veniva con qualcuno.
2: No, il regista mi ha detto che non ce la fa perché inizia le prove.
1: Di dov'è?
2: Lui è di... Allora, originario del...
1: Vabbè, intanto continuo qua.
2: Decima,
1: sì, decima posizione in classifica nel 63, tu quando sei nata, Nen?
2: Io?
1: Si può dire?
2: 69.
1: Eh?
2: 69.
1: Quindi non c'eri del 63. Beh,
2: no.
1: C'era questa volta di dischi più venduti, questa qua non la conosco, questa di Peppino.
0: Meno male, dai. Peppino di Capri con vita difficile, poi Polanca.
1: Capra, tu che c'eri, tu non eri nato, io leggo, Polanca, Piangerò per te la conosco. Rita Pavone, quello. François Sardi, questi ragazzi, quelli della mia età. Poi Fred Bongusto, Amore, fermati. Vabbè. Stai vicino. Poi Nils Sedaka, I capricci tuoi sono cose ridicole. Remo Germani, La ragazza del mio cuore sei.
0: Dai,
1: a baciare,
0: no?
1: Poi ancora la Pavone, la terza posizione, che non essere il ballo del mattone. Poi ancora la Pavone, tre dischi aveva. Come te non c'è nessuno. E poi al primo posto, brutta sta, arrivano Celentano con il Tangaccio, però stava emergendo anche Celentano. E la giornata mondiale per te, cioè della salute digestiva, che ha qualche problema. E la giornata internazionale del Peacekeeper, che è esatto, il Peacemaker, che è il Peacekeeper.
0: Peacekeeper è quello che mantiene la pace.
1: 25-31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. Beh,
0: dai, l'almanacco nel dettaglio.
1: E la Formichella è arrivata.
0: E allora andiamo, facciamo.
1: Sì.
0: E poi dopo. Solo
1: per la Formichella io subito.
0: E poi facciamo il.
1: Buongiorno. Andiamo a vedere qua. Perfetto. Ecco, leggermente più di più al centro.
0: Poco più al.
2: Ma è video?
0: Sì, sì. Perché, perfetto.
1: Lo sapete che è così,
2: no,
1: ormai.
2: Perché di solito c'era l'iPad, ma non c'è più, vi siete capito? Ci avete
0: abbiamo preso la telecamerina.
1: Telecamera, puoi salutare la telecamera. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Manuela, che viene a prepararci a parlare di questa originale e bella manifestazione di domani sera. Di che si tratta?
2: Opera Festival, buongiorno a tutti.
1: Che non è solo opera, ma anche opera.
2: Ci sarà anche altro, sorpresa.
1: Prego, illustracela.
2: Sì, allora, come Conservatorio Braga di Teramo, noi non stiamo mai fermi. Dico che è un conservatorio che non dorme, fondamentalmente.

0: mente. E quindi questo progetto è nato dall'idea del nostro insegnante di arte scenica, cioè in conservatorio i cantanti devono occuparsi, oltre che del canto e delle altre materie teoriche che fanno tutti gli altri, anche di come si sta sulla scena. E quindi abbiamo un insegnante che è un regista che fa questo lavoro, che è Antonio Petris, che ha ideato questo spettacolo per cui ha immaginato una sorta di festival della canzone che conosciamo tutti, però in versione lirica. Quindi ci saranno i fiori, ci sarà una presentatrice e ci saranno i candidati, quindi ci saranno, come succede al Festival della Canzone,
1: i cantanti,
0: i big, ci sono i giovani,
1: nuove leve pure,
0: ci sono sì i giovani, ci sono gli ospiti, i balletti, insomma c'è un po' di tutto. E poi ci sarà, ovviamente verranno decretati i vincitori con una giuria tecnica di esperti in cui avremo anche il direttore di Radio G.
1: Io non sono esperto.
0: Beh, però è un esperto di musica da sempre, no? Le radio sono sì, sì, portatrici di musica.
1: Almeno questo ancora no.
0: E poi anche il pubblico decreterà il suo vincitore, quindi una serata di allegria, di buona musica.
1: Che cosa canteranno i vari concorrenti?
0: Ci saranno cose molto celebri, quindi da Tosca avremo il tenore Cavaradossi.
1: Che canterà il Lucian Le Stelle.
0: Esattamente. E poi avremo Mimì, quindi sempre Puccini, Bohème.
1: Sì.
0: E poi avremo qualcosa di Bohème, più leggero. Sì, Bohème. E poi avremo qualcosa di più leggero, come avremo Gianni Schicchi, quindi Lauretta, che chiederà al padre di concederne sposa l'amato Rinuccio.
1: Se mi toccano, questo non c'è.
0: Questo non c'è. Però abbiamo Don Pasquale, che è molto simile, brillante,
1: sì, brillante,
0: e anche molto sexy. Sarà questa nostra cantante che interpreterà Norina, questa vedova giovanissima, che insomma ne combinerà di tutti i colori, perché fingerà di essere appena uscita da convento e quindi
1: già pure setata,
0: ma è tutto finto.
1: No.
0: No, lei finge di essere appena uscita da convento perché deve sposare un vecchio Don Pasquale, perché in realtà lei è innamorata del nipote di Don Pasquale, ma lui non glielo vuole concedere questo nipote, e allora lei fingerà
1: un
0: con...
1: po' come il barbiere di Siviglia,
0: cioè, esatto, capito, c'è sempre il
1: quello si faceva
0: di
1: allora, queste sono le trame, bene o
0: ma
1: male.
0: Le trame sono oggi, quante volte succede con i nostri anziani, no? Che magari c'è la persona che li accudisce, che poi nasce una simpatia e poi i figli sono gelosi, succede, no?
1: A volte succede pure che li rapiscono, però insomma, badante.
0: Beh, succede di tutto, ma succedeva anche prima, voglio dire, il mondo è un po'.
1: Però là era soprattutto l'amore, si impagiva del
0: ma
1: nipote.
0: Sì, e poi la seconda parte, come c'è sempre nel festival, ecco, i duetti, ci saranno i duetti e terzetti, scene d'insieme. Quindi i cantanti canteranno più voci.
1: Ma c'è musica leggera?
0: Ci sarà anche un'incursione pop, una sorpresa pop. E questo cantante è un cantante di Giulianova, un ragazzo che studia sempre da noi in conservatorio, ma è giuliese.
1: Tipo è una sorpresa?
0: Beh, una sorpresa, sì, io non sapevo fosse di Giulianova, l'ho scoperto.
1: Ma non ti può dire il nome?
0: In realtà non lo so. Non lo so il nome di questo ragazzo.
1: Cioè tu sai che è di Giulianova, non sai come si chiama?
0: No, perché allora in realtà
1: lo sapremo stasera.
0: Lo sapremo stasera, perché un altro e canterà una canzone di, forse posso dire, di Lady Gaga. E allora l'ho scoperto perché in realtà devo dire che in conservatorio, da quando è entrato anche il pop e il jazz, abbiamo i vari dipartimenti come in università, quindi io faccio parte del dipartimento classico, loro fanno parte del dipartimento appunto nuove tecnologie, nuove insomma nuovo tipo di il pop e il jazz. E quindi abbiamo fatto quest'altra maratona che si chiama Armonie Letterarie per il mese di maggio, quindi con quattro appuntamenti sulla terrazza del Kursaal, in cui presentavamo un libro e poi c'era comunque sempre un riferimento alla musica e poi un concerto finale. E in uno di questi appuntamenti, in cui si parlava di musica appunto pop, in particolare dei Queen, abbiamo avuto tre ragazzi del corso di pop che hanno cantato dei brani, e quindi ho conosciuto questi ragazzi, anzi abbiamo deciso anche di fare poi delle cose insieme, perché è bello che, cioè, la musica è una, no? Quindi che i nostri si rivolgano anche un po'
1: come
0: alla
1: no?
0: musica pop e viceversa. E quindi ho detto a sto ragazzo: ma lui dove sei? Giulianova. Oh cielo, non lo sapevo.
1: Non hai detto come ti chiami, no?
0: Forse me l'ha anche detto, ma insomma, perdonatemi, non me lo ricordo.
1: Mimì, quindi c'è quella parte là, quella bella. quello che si, pezzo che segue quella là,
2: pezzo che segue la manina.
1: Il pezzo che
0: no,
1: segue...
0: lei farà l'altra aria.
1: Quale
0: quella, Donde Lieta uscì, è praticamente l'area, un'altra area di...
1: Ma non è quella principale.
0: Beh,
1: quando
0: sono
1: lei,
0: molto
1: quando
0: belle...
1: lei parla con lui e dice...
0: Sì. No, questa è l'altra aria. L'altra
1: che
0: aria.
1: Sta sul tetto e per prima vede il sole la mattina, è stupendo.
0: Esatto, che anche questo
1: è bellissima.
0: È bellissima, ma si pensa sempre a questa ragazza come una ragazza... angelica, no? Angelicata.
1: Parla di nomi, dicono invece.
0: Beh, no, perché comunque innanzitutto viveva da sola, che già è una cosa insomma abbastanza
1: all'epoca.
0: Ecco. E poi lei in realtà la
1: già lei era vabbè,
0: viveva da sola. Aveva puntato sicuramente sto Rodolfo, l'aveva già visto.
1: Sì, ma andava anche lì Rodolfo, però non era
0: vabbè,
1: che...
0: ma lei sono tutti bohemien, si vive d'amore, così. Fatto sta che lei l'aveva puntato, vede che gli amici vanno via, scende, finge che si è spenta la luce, il lume, all'epoca non c'era,
1: e quello
0: bussa,
1: cerca.
0: E secondo noi la chiave lei l'aveva bella che trovata, anche lui l'aveva trovata la chiave, ma finge per
1: sentire
0: la sua mano.
1: Si polemizzava anche prima, si ironizzava su questo, o dopo negli anni si è arrivati a quello che stai dicendo tu?
0: Ma no, cioè è normale che sia così, nel senso, allora innanzitutto siamo arrivati a Puccini e va bene, ma prima c'erano Mozart e Da Ponte che si divertivano non poco con i doppi sensi.
1: Vedi, si divertivano già allora, meno
0: male.
1: Ma
0: certo.
1: Ma molte è potuto andare indietro,
0: non
1: sai.
0: Ma noi pensiamo che l'opera sia una roba vecchia, una roba noiosa, ma se leggiamo i testi, l'opera buffa comunque è divertentissima e ripeto è pieno di doppi sensi. E l'opera seria sono storie d'amore, voglio dire, anche le storie d'amore più passionali, così hanno sempre un minimo di tattica, no? Cioè, voglio dire, una tattica amorosa. Quindi Mimì dice: vabbè, lo conosco sto ragazzo, si trovano insieme, lui l'abbraccia, le dice: oddio, no, però dopo vanno a convivere. Cioè,
1: si attaccate in effetti.
0: Capito, voglio dire, è una storia.
1: Per risparmiare, una luce sola, un'acqua sola. Un
0: e
1: letto solo.
0: Esatto. Quindi...
1: E invece da quell'opera è bellissima quell'altra donna che canta quel pezzo stupendo. Chi
0: Musetta.
1: È? L'altro l'aria
0: di Musetta, l'aria di Musetta è frizzante. Ecco, lei invece è proprio la gioia di vivere, il capriccio femminile, per cui anche lei è innamorata, ma vuole far ingelosire Marcello, che si ingelosisce.
1: Si capisce. È la migliore, la più famosa
0: aria?
1: No,
0: Beh, poi per esempio ci sta dell'aria buffa, sentiremo anche dalla Cenerentola di Rossini,
1: i
0: Rampolli femminini. E questa Cenerentola è un'opera simpatica.
1: Sono tutti brani belli, le belle che avete scelto.
0: No, i brani sono belli.
1: Quando rimproverò lei, li orecchiavo, cioè che possono capire tutti, insomma, che arrivi direttamente e possa fare appassionare dalla musica e poi magari andare ai brani un po' più impegnativi.
0: Sì, no, i brani sono tutti molto, molto
1: belli. Ci quello, ma se mi toccano il mio tempo.
0: Allora, devo dire. Perché comunque. Ah, però non c'è lei, però abbiamo Figaro,
1: ecco.
0: Il factotum avremo.
1: La canta, quella più famosa.
0: Sì, Figaro qua, Figaro là. Quella ce l'avremo, la canterà un ragazzo cinese.
1: Senti?
0: Un ragazzo cinese che...
1: Canta bene, pronuncia bene?
0: E ci proveriamo, ogni tanto dice la la la lela, invece di la la la lera.
1: Ma
0: la R per loro è molto difficile, quindi veramente dovremmo apprezzare tanto, perché ci saranno tanti ragazzi orientali che vengono a studiare da noi.
1: Cioè, questo è un apposto qua a studiare?
0: Sì, perché in Oriente la lirica italiana, cioè la lirica è italiana, il melodramma nasce in Italia.
1: 800,
0: e quindi per loro venire a studiare e perfezionarsi in Italia è motivo di vanto, cioè quando tornano poi in Cina hanno un qualcosa,
2: un curriculum
0: di più. Esatto, quindi per loro venire in Italia è importantissimo studiare anche la nostra cultura, perché è veramente lontana dalla loro. Quindi anche certe cose che vedrete stasera,
1: domani sera,
0: domani sera, scusatemi, perché stasera c'è un'altra cosa, la sensualità di queste ragazze, cioè comunque loro hanno un modo di esprimersi che è molto diverso dal nostro, noi siamo più espansivi.
1: Sì.
0: E loro invece hanno proprio nella loro cultura
1: più riservati.
0: Sono molto più riservati, quindi chiedere certe cose anche sul palcoscenico
1: Si nota.
0: Beh, mo si sono lasciati andare, devo dire. I ragazzi si sono veramente lasciati
1: in Italia, insomma, tanto qua a mano un po' si
0: sì, poi magari sì. È bello anche vedere il rapporto tra questi ragazzi che comunque si aprono, ecco, hanno delle ogni tanto delle inflessioni quasi dialettali, che io dico come hai imparato, chi te l'ha detto? Perché a forza di frequentare ragazzi italiani, ma anche i locali, così è...
1: Quindi avremo anche un giuliese stasera che canterà.
0: Avremo due giuliesi in realtà, ecco. Questo ragazzo nel pop e poi avremo questa ragazza che è Martina Gentile, ecco, che invece studia canto lirico, che è giuliese doc proprio, e quindi anche lei.
1: Però che canta? Quale aria?
0: Stasera lei canterà La serva padrona.
1: Siamo ben lì.
0: E quindi anche lei bella peperina, sì. E poi canterà un terzetto di Mozart che è bellissimo, che è Soave sia il vento, quindi un terzetto dove ci saranno due soprani e un bass baritono a cantare, e sentirete proprio la parte orchestrale che simulerà questo l'ondeggiare del mare e del vento. È bellissimo.
1: Purtroppo qua non c'è la spazio per Tosti qua, no?
0: Beh no, Tosti no, perché sull'opera Tosti non ha scritto niente di opera, ha scritto solo romanze da salotto.
1: Bello,
0: quindi
1: però
0: meraviglioso. E questa sera domani sera c'è l'orchestra, cioè non è un concerto dove ci sta il pianoforte, ma abbiamo l'orchestra sinfonica del conservatorio.
1: Quanti ne sono?
0: Saranno una trentina di elementi.
1: Tutti là sopra quel palco.
0: No, ecco. Allora ecco, e per questo ecco devo ringraziare cioè abbiamo tolto delle file di
2: sedie.
0: Di sedie, per forza.
1: Beh, si vede
0: che l'orchestra deve stare sotto, la vedrete in tutto il suo splendore, diretta da Alessandro Cedrone, il nostro docente. Direttore d'orchestra, e invece i cantanti saranno sul palco. Purtroppo non abbiamo la buca perché non abbiamo un teatro destinato.
1: Ci auguriamo di poterlo avere.
0: Noi ci auguriamo, sì, assolutamente, assolutamente. E quindi io devo ringraziare per tutta anche questa la disponibilità del Kursaal, perché come sapete il Braga ha una sezione staccata a Giulianova,
1: esatto,
0: dentro al Kursaal, proprio lì. Quindi diciamo che noi spesso soffriamo del...
1: Esatto, giocate in casa.
0: Giochiamo in casa, e quindi ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale, in particolare Nausicaa Ameli, che non mi dice mai di no, il presidente Guido Baldi, perché pure lui insomma...
1: Che non dice mai di no.
0: Lo stress, la siepe è cresciuta, insomma tutte queste cose, perché come qualcuno dice mi manca solo la brandina, il Braga. E poi anche i custodi, perché veramente Sergio
1: bravissimi.
0: E Marco bravissimi, grazie Sergio, grazie Marco, che
1: sono bravi,
0: sono bravissimi,
1: tutti li lodano perché fanno le cose precise.
0: Sì, assolutamente, anche loro non mi dicono mai di no, dico oddio la formichella, però poi
1: oddio la formichella,
0: però dopo
1: anche con la Mattiucci lo dicono,
0: ecco, quindi li stressiamo. Anche Ugo ci dà tanto una mano, ieri hanno tolto tutti i leggi, tutte le sedie,
1: bene,
0: a fine prova, perché
1: alle 21 di domani sera tutti al corso. È originale questa cosa,
0: È originale, sì, noi ci proviamo un primo...
1: Provate a farla diventare una classica. Cioè.
0: Sarebbe molto bello, sì, sarebbe molto bello. E poi il prossimo appuntamento a cui già vi invitiamo invece è il 21 giugno, che è la festa della musica, che faremo quest'altra cosa molto bella, che abbiamo già fatto il periodo, i primi di aprile, dopo Pasqua, che è la resurrezione di Cristo, di Perosi, che l'abbiamo fatta a San Flaviano, ma non è riuscita a contenere tutta la gente che voleva entrare, perché già l'organico orchestrale, il coro, gli artisti, i figuranti sono talmente tanti che praticamente ci hanno richiesto una replica, che si farà però alla chiesa di San Pietro davanti al Parco Franchi, quindi il 21 giugno.
1: All'interno?
0: All'interno.
1: Quello è molto più capiente.
0: È più capiente e la rivoluzione anche in questo caso è sempre di Antonio Petris, questo genio, questo regista geniale.
1: Di dov'è?
0: E adesso vive in Umbria, però ecco.
1: Ma insegna al conservatorio.
0: Insegna nel nostro conservatorio, lo conoscerete se verrete sabato sera. E,
1: domani,
0: che praticamente domani sera. Praticamente ci sarà questa resurrezione con il coro, i solisti, l'orchestra, e i solisti però avranno i costumi, e ci sarà proprio un'azione scelling, una sorta di tableau vivant, per cui questi quadri che si animeranno, quindi è molto bello.
1: Hai detto una cosa in francese,
2: tableau vivant.
1: Finalmente hai detto una cosa in francese, un tableau vivant.
0: Quindi bellissimo anche lì.
1: Siamo circondati
2: da inglesismi.
0: Ah,
1: voi no.
0: Allora, io devo dire che allora, i nostri ragazzi orientali non parlano l'inglese fondamentalmente e non parlano bene nemmeno l'italiano. Però se vengono a studiare l'italiano, cioè l'opera italiana, devono parlare italiano. Quindi io in classe uso esclusivamente l'italiano.
1: Bravo.
0: Esclusivamente l'italiano.
1: Ma imparano facilmente o con difficoltà?
0: Ci vuole un po' di tempo perché veramente.
1: Ma la lingua Luca è l'unica che come si legge e si scrive,
0: non lo so. Gli
2: ideogrammi di là.
0: Sì, mia nipote sta studiando cinese a scuola, ogni tanto mia. Viene a chiacchierare.
1: Ma già scrive?
0: No, io dico ragazzi, io non vengo in Cina a imparare l'opera cinese perché basta così, diciamo che. Lo lasciamo ai giovanissimi, ecco. Però se venite io mi impegno tantissimo, ma ci facciamo un sacco di risate, soprattutto quando mi scrivono i messaggi, vengono fuori cose.
1: Tu insegni, ma sei severa?
0: Ma come si fa a essere severi quando insegni una cosa così bella?
1: E se uno sbaglia?
0: Se uno sbaglia si corregge.
2: Vabbè, le stecche le prendono pure i grandi tenori.
1: Ma è vero che in una orchestra dicendo se uno sbaglia il maestro, uno che sbaglia,
0: certo.
1: Uno che sbaglia si sente.
0: Certo. Il maestro
1: Ma lo confermi?
0: Sì, sì, lo confermo. Beh, ieri abbiamo fatto la prova, c'era il maestro e c'era tutta l'orchestra. Mentre suonavano, lui faceva questo gesto. Cioè, hai sbagliato tu. Suonava più sulla nota, un po' galante. Gestiva il palcoscenico e l'orchestra. Quindi, voglio dire.
1: Si nasce?
0: Sì. Beh, si studia tutto, si studia. È chiaro che poi chi c'ha l'orecchio assoluto ancora di più c'ha questa.
1: Bene. Allora, grazie, Manuela Formichero. Tu non canti invece?
0: No, io non canto.
1: Fuori concorso, ma niente.
2: Fuori concorso.
0: No, siamo in giuria.
1: Ormai
0: siamo in giuria. Soffriremo con i ragazzi perché quando cantano loro, cantiamo anche noi, no? Certo. Quindi arriviamo stanchi, morti, distrutti. E non canterò nemmeno il 21 perché canterà una mia bravissima allieva e credo che sia anche importante lasciare, no? Lasciare la scena perché comunque. Far cantare i propri allievi è come continuare a stare sul palcoscenico ed è bellissima questa cosa, quindi stavolta io sarò dall'altra parte.
1: Bravo.
0: Con gioia.
1: Qual è l'area di Tosi che preferisci? Uno, due, allora,
0: credo ognuno di noi ha dei brani anche di musica pop che però quando ci sono dei momenti della tua vita in cui quella canzone ha un significato particolare e la senti proprio al loop e altre volte invece cambi, ci sono le canzoni del cuore ma non sempre funzionano, dipende dai momenti, quindi che ne so, io adoro per esempio Vorrei sul testo d'Annunziano che credo che
1: sì, perché
0: sia.
1: Poi è anche questo, ogni volta quando ti parli di testo d'Annunziano con la Vucchella e finisce là, invece ci sono altri pezzi
0: la Vucchella vabbè è famosissima per cui come si fa a non amare Vucchella. Però Vorrei per esempio scritta da un uomo, tu capisci che grande conoscenza aveva dell'animo femminile perché ha un modo di sentire veramente femminile
1: e non t'amo più.
0: Non t'amo più è struggente perché non t'amo più ma in realtà ti amo ancora di più di prima, no?
1: Sì, è vero.
0: E quindi
1: guarda, più drammatica è Vorrei morire, ma l'immagine in cui muore quando dice vorrei morire,
0: però in un momento
1: quando tramonta il sole, cioè quando c'è il oggi per esempio, no? Quando piove là avrei paura, dice, però è stupendo.
0: Sì, questo del tramonto è un tema molto utilizzato, per esempio mi viene in mente anche Bohème, no? Quando lei sta per morire e lui le dice che è ancora bellissima, no? E lei dice bella come un tramonto.
1: Se ne parla anche con Dante. L'ora che volge al desio e i naviganti intenerisce il cuore, cioè il tramonto. Bene. Poi ho fatto un po' di lettere, ogni tanto. Grazie Manuela, grazie di averci arricchito questa mattina. Per completare questo arricchimento per tutti, domani sera alle 21 al Curso, che è una cosa originale e bella che potete ascoltare con leggerezza, dove fare un bel fine settimana tranquilli. Poi però ci prendiamo l'abitudine e la devi rifare. E poi mi prometti qui davanti a Gabriele Albani che ti ci vuole oculare, che un giorno mi canti una cosa di Tosti a scelta.
0: Vabbè, devo dire, chiudiamo. Che ho avuto l'opportunità, grazie a Ettore Pellegrino, al maestro Pellegrino, direttore artistico della Sinfonica Abruzzese, di fare dei concerti per L'Aquila Capitale della Cultura, nelle RSA della
1: non è per l'età, no,
0: no,
1: che...
0: no, è, invece è stato bellissimo.
1: È finito già?
0: Si è finito.
1: E allora?
0: No, però questa cosa di Tosti, per esempio, raccontata, cantata anche alle persone di una certa età, ha fatto breccia, cioè è stato un momento che ricorderò veramente sempre.
1: Ci ho capito, mentre lo sto chiedendo per me, una certa età.
0: Ah, per una certa età, vabbè, facciamo, lo facciamo.
1: Sì, testimone.
0: Fatemi ringraziare il Conservatorio Braga, la direzione, perché se possiamo fare tutto quello che facciamo, e grazie veramente a una direzione illuminata che non si tira mai indietro.
1: Quindi quella
0: il maestro Paci, il maestro Federico Paci, e la vice direzione, la professoressa Tatiana Bratunic.
1: E poi questo bravo che è Antonio Petris che domani sera vedremo, sì
0: ma siamo un dipartimento veramente, ecco, la mia collega Alba Riccioni,
1: cioè bene che ne parli con entusiasmo,
0: allora io ho insegnato 20 anni fuori dal Teramano, perché sono stata 5 anni a Foggia e 16 anni a Pescara. 4 anni fa ho deciso di trasferirmi a Teramo con tanti dubbi.
1: Perché?
0: Beh, perché comunque stavo benissimo a Pescara, un conservatorio grande.
1: Sei famoso, ma e che 5 anni di Foggia?
0: 5 anni di Foggia io stavo benissimo.
1: Sicuro? Stai tranquilla?
0: Tranquillissimo. L'unica cosa che mi è successa una volta, stavo in classe, arriva una pallonata, quindi si rompe il vetro, e quindi io mi affaccio e dico, ma insomma, l'avete finita di fare sta cosa? E quello mi risponde, ma siamo appena come un zoo.
2: Cioè? Abbiamo appena cominciato.
0: Abbiamo appena iniziato. C'era sto ragazzo a giocare a pallone nel cortile. Siamo appena cominciati.
1: È successo, forse.
0: Da questo momento.
1: Capita. Grazie, Emanuela. Domani sera alle 21 al corso, da non perdere. Grazie e buona giornata.
2: Allora, noi andiamo avanti con l'almanacco del giorno. Il sole è sorto alle 5.29, tramonta alle 20.35, culmine alle 13.02, la data del giorno è 15:06. La luna sorge alle 19.11 e tramonta alle 4.22 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 90%. Nati oggi, 29 maggio 1956, 70 anni fa, LaToya Jackson, cantautrice, modella e ballerina statunitense, celebre componente della famiglia Jackson. E poi ascolteremo Head on Lie, cuore non mente. 65 anni fa, il 29 maggio del 1961, David Palmer, acclamato batterista e session man britannico, storico membro della synth pop band ABC, ascolteremo The Look of Love. 29 maggio 1966, 60 anni fa, Massimo Orlando, ex calciatore professionista italiano, storico, centrocampista e costruttore di gioco della Fiorentina negli anni 90. I fatti nella storia. Il 29 maggio 1176, nella celebre battaglia di Legnano, le truppe della Lega Lombarda sconfiggono militarmente l'esercito imperiale di Federico Barbarossa, salvaguardando l'autonomia dei liberi comuni. 70 anni fa, nel 1956 a Venezia, i 6 paesi della CECA approvano il rapporto SPAC e decidono di avviare la conferenza intergovernativa che porterà i trattati di Roma del 57, gettando le basi del mercato comune europeo. 29 maggio 1986, 40 anni fa, la bandiera europea viene issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles, composta da 12 stelle in campo azzurro. È stata adottata dal Consiglio d'Europa nel 1955, in seguito come simbolo della CE nell'83 e nell'85. 29 maggio 2001, 25 anni fa, l'associazione Basket Parma, sponsorizzata Cerve, conquista il primo e unico scudetto della sua storia, superando la Pool Comense in gara 4 della finale playoff sul parquet di casa del Palaraschi. Frasi famose, questa è di Massimo Orlando: il ricordo più bello è il primo e unico gol che ho segnato con la maglia della Fiorentina a Torino contro la Juventus in una gara che poi perdemmo per 2-1. Massimo Orlando, nato il 26 maggio del 1971 a San Donà di Piave, un ex calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista. In carriera ha vestito le maglie di Regina, Juventus, Fiorentina, Milan, Atalanta e Pistoiese. Nel 2022 veste i panni del commentatore radiofonico di partite di calcio per Radio Rai. Bene, grazie Vincenzo, come sempre interessante. Allora, facciamo un salto sull'Ansa per vedere se ci sono notizie dell'ultimissima ora. Vediamo che c'è successo. Lo spread tra BTP e Bund, siamo tutti sulla stessa barca, fra Germania e Italia sale a 71,8 punti, niente di grave, va male entrambi, cioè, quindi nel senso siamo in mezzo a un mare di guai tutti e due. Von der Leyen, Mosca ha superato un altro limite con il drone in Romania, un drone è caduto su area NATO dalla Russia, sia in Romania e ha colpito anche una nave turca. Per il momento ha fatto così soltanto, perché non è, ancora non parte l'articolo 15, altrimenti saremmo in guerra. NATO condanna drone russo caduto in Romania, Mosca sconsiderata. Trump, intesa con l'Iran, se è un buon accordo per gli Stati Uniti. Vedete la faccia intelligente del presidente americano. Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di raggio. Blue Origin è il concorrente di Elon Musk ed è di proprietà di Amazon. Di Amazon, sì. Media in Romania, edificio colpito da un drone russo, l'abbiamo detto stanotte, ha fatto pure un bel buco qua. Tokyo in rialzo, Centcom, nessun velivolo USA è stato abbattuto dall'Iran. Bene, queste le notizie dell'ultima ora. Con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
1: Ciao amici su Facebook.
2: E adesso andiamo in radio ad ascoltare, restiamo in radio ad ascoltare le proposte musicali. Sono ben quattro quelle di, o tre, non ricordo, credo tre. In prima posizione, sesta posizione della Old Hit Parade, abbiamo Fred Bongusto con Amore Fermati.

Questo era Fred Bongusto con Amore Fermati, o meglio detto State. E invece adesso andiamo avanti con e mo lo trovo un attimo, fammi vedere. LaToya Jackson, Heart Don't Lie, il cuore non mente, dice LaToya.

0: Questa era la Toya Jackson con Hard on Lie. Adesso chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: No, c'è un video.
0: Dopo c'è un video pure, che però un video per radio non so come, però intanto ascoltiamo l'ultima proposta di Vincenzo. ABC, The Look of Love.

0: erano gli ABC con The Look of Love e chiudiamo il Radio G Notizie. Vi auguro un buon fine settimana. Il video sulla radio, che commenta. Va bene, sulla nostra pagina Facebook trovate anche questo video, che adesso in radio vi manderemo il commento del video.
1: E ma trovate anche una scritta pericolosissima apparsa sui muri di Ferrara: invadiamo
0: Giulianova. Ecco, noi voi andate al mare, che non strafregate. Allora,
1: posso vedere lì, in effetti, se volano lo posso vedere lì,
0: Sì, sì, sì.
1: Facciamoglielo vedere lì, perché non so nemmeno se è stato postato in tempo.
0: Eccolo qua.
1: Sì. No, quell'altro non è stato postato.
0: Il video? Sto andando, dammi il tempo.
1: Se non c'è, se lo vanno a vedere loro.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua, sentiamo almeno le parole. Ecco, togli il microfono.
2: Pino, piano centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo cannetto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo, quindi probabilmente si sono annidate. Eccolo qui, questa è la situazione del centro di Giulianova, praticamente abbandonato, con superficie, lattine, pezzi di vetro e le rane, che non credo che voi riusciate a sentire, ma ci sono le rane. Questo è il pezzo di spiaggia di fronte all'Arlecchino, pieno centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo canneto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo, quindi probabilmente si sono annidate. Eccolo qui, questa è la situazione del centro di Giulianova, praticamente abbandonato, con superficie, lattine, pezzi di vetro e le rane, che non credo che voi riusciate a sentire, ma ci sono le rane. Questo è il pezzo di spiaggia di fronte all'Arlecchino, pieno centro di Giulianova. Questa è la condizione della spiaggia, completamente abbandonata, con rifiuti, erbacce, e poi c'è questo canneto dove cantano le rane addirittura. C'è uno scolo.
0: Questo era il canneto che voi potete tranquillamente e serenamente vedere lì al Arlecchino. Non lo toglierà nessuno nei giorni imminenti. Fra l'altro, sono un paio di giorni che mi chiedono, poi non so perché chiedono a me, non c'entro niente, quando riaprirà il ponte sul Sarinello. Ma secondo te ce la fanno o non ce la fanno?
1: Metà giugno.
0: Non esiste, perché ancora non cominciano i lavori, sono stato l'altro ieri. Là ci vogliono 3 settimane di lavori fatte bene.
1: Se
0: non piove, perché se piove si ferma completamente, perché il ponte si deve alzare, capito? Sì. E quindi, secondo me, non lo so, vediamo. Comunque, questo è quanto. Buona giornata, buon fine settimana. Noi ci sentiamo domani mattina con Azzurra, solita ora, soliti canali.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Pretty boy.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

sogno, nella speranza che mi porti via da qua. Non ci sei, non ci sono. Segui la tua strada, tutto il resto si vedrà. Non ci sei, non ci sono.

Radio G, la radio della tua città.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Allora, mi sembrava male, ragazzi, cosa ne pensate voi?
1: Mi è piaciuto.
2: Ah, non era
1: male. Veramente bravo, guarda, veramente.
2: Ma non era bravo, quello era stonato come la campana. Ma che cosa dici? Che cosa hai

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Ci credi nei miracoli, nei sogni e nelle immagini, e che il nostro libro è stato scritto già, e che ognuno dice la sua verità. Non credo nei miracoli, ma credo negli ostacoli, e che siamo tutti forti e deboli.

0: anche tu hai gli occhi lucidi.
1: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
0: È questo che ci fa sorridere,
1: A te.
2: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni.
1: Radio G 90.7 100%.

0: You made me do this.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.